0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Solo le migliori in FM. DAB.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
4: Eccoci qua, un minuto alle 6 di lunedì 31 agosto. Buongiorno da Federica Della Valle con la prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
2: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Allora, va detto, intanto buon lavoro se state già lavorando o se state rientrando, insomma buongiorno a tutti voi, sono le 6 che scattano ora in questo lunedì 31 agosto 2026, benvenuti su Radio Globo e benvenuti nella nuova stagione del Morning Show. Va detto che stamattina la sveglia, almeno la mia personale, è stata questa. Quanto è impagabile la sveglia naturale. Quanto è bella la sveglia naturale. Allora, la prima persona che vado a salutare oggi, perché ci sono delle novità già nella prima ora, è quello che sta di là già a spingere pulsantini. E vado ad aprire, non so se è già pronto, il Sidoti. Buongiorno.
2: Allora, fate tutti con calma perché io non ricordo come si fa. Quindi esatto, vi prego, perché io mi sono svegliato e pensavo di essere in spiaggia, tranquillo, sereno nella mia bella isola, invece no.
1: Sai cosa mi ha sorpreso, caro? Mi ha sorpreso il fatto che tu sei arrivato in radio 4 minuti fa. Io ho detto, mazza che sicurezza che c'ha sto tipo. Cioè, io stavo qua alle 3:15 stamattina, perché ho detto, ma intanto devo ricordarmi la strada per arrivare in radio, prima esatto, cosa. Secondo, poi dico, qua bisogna un attimo capire un po' di robe. E poi, adesso insieme a te, sono pronta a dare il benvenuto ad un altro che è entrato nella formazione del Morning Show di Radio Globo.
2: Questa cosa mi emoziona, perché a prescindere, per un discorso oggettivo, dobbiamo essere noi i primi a farlo. È così?
1: Sì. E ti dico una cosa,
2: a pari loro.
1: L'ultima l'abbiamo visto noi qua in fuori onda un po' di volte. Abbiamo certo fatto anche delle prove, ci siamo conosciuti così. E l'ultima volta che l'ho visto sembrava un Vucumpra sulla spiaggia, perché mi è venuto a trovare al mare. Chiaramente io ho girato il mondo quest'anno, quindi ero
2: ho visto Australia.
1: Non ricordo se ero in Australia quel
2: infatti,
1: giorno così.
2: Miami.
1: E do le indicazioni a lui, dico, guarda, mi trovo in questo lido. Non si sa perché il suo navigatore l'ha portato tipo a 4,5 km. Ha pagato 5 euro al parcheggiatore, gli ha lasciato le chiavi della macchina ad un altro lido.
2: Mezzega.
1: E mi ha chiamato e dico, adesso mandami la posizione. Era a 4,5 km e se li è fatti tutti sulla battigia del mare.
2: Immagino vendendo. Quindi, braccialetti e collane.
1: Possiamo, esatto, possiamo no, adesso capire che livello abbiamo.
2: Chi stiamo
1: quest'anno
2: parlando, per cazzo.
1: Buongiorno ad Alessio Morigi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a voi, Federica, Gabriele Sidoti dall'altra parte del vetro.
2: Buongiorno Ale.
3: Beh, purtroppo è tutto vero.
1: E purtroppo è tutto vero.
3: È tutto
1: sì,
3: vero. Mi è venuto in mente di raggiungerla in quel dì, non esatto, mi ricordo la spiaggia, stavi in Australia, quello è sicuro.
1: Sì, forse Sydney, adesso non ricordo bene.
3: Sì, ed è stata un'esperienza che ricordo molto bene, sì, insomma, sì. Ho fatto una maratona sul lungomare.
1: Con la strizza di chissà se veramente quello è il parcheggiatore che mi ha indicato Federica. Adesso ho dato
3: no, ma poi con l'aggiunta che è arrivato, io ho pure detto, perché me la sono giocata, no? Dico, certo, guarda, sono un amico di Federica. Federica sta giù al bar, ti aspetta.
1: Certo, come
3: sì,
1: no?
3: Ma il bar stava a 3 km, come hai detto,
1: certo,
3: tu. E vabbè, è andata così. Ovviamente la macchina non poteva essere più spostata.
1: No.
3: E quindi
1: vabbè,
3: me la sono fatta a piedi.
1: Quella
3: a piedi.
1: È
3: sì,
1: l'ultima volta in cui ci siamo visti. Alessio Morigi con una G?
3: Con due G.
1: Con due G,
3: con
1: quindi,
3: due G,
1: quindi
3: sì,
1: possiamo facilitare anche agli ascoltatori che in genere loro sono abituati a dire oh Radio Globo.
3: No, metto, no, lì posso dire Amorigi.
1: Non quindi,
3: si può
1: quindi,
3: dire.
1: Quindi va benissimo. Benvenuto tra i ricchi dei conduttori del Morning Show di Radio Globo.
3: Sono fiero. Sappiamo sono il mio noi, ISEE non è all'altezza, ma sono fiero.
1: Beh, dai, avrai firmato un contratto milionario anche tu, dai.
3: Ti prego di tacere.
1: Benvenuto nella nuova stagione del Morning Show qua su Radio Globo.
4: Morning Show.
5: Roger, passo.
6: Ma di che si tratta? Me lo spiegate?
7: Ho ucciso mo la radio, che è sta serietà?

0: aspetta, Alessio, perché qua devo anche contrastare i miei primi problemi tecnici.
1: Sì, hanno cambiato, molto impacciata.
0: Hanno cambiato l'asta del microfono e sembravo tipo, come si chiama il gobo di Notre Dame, quello?
1: Sì, Quasimodo.
0: Quasimoda stamattina, quindi aspetta.
1: Quasi comoda, direi.
0: Per niente. E quindi adesso sono costretta a fare radio seduta, cosa che è difficile anche per me. Quindi per la prima volta
1: mi fai strano, sembri Mattarella, i saluti a Capodanno.
0: Non so. Buonasera a tutti. Sono le 6:04, diamo conto anche a quelli che stanno già scrivendo alla Globo WhatsApp. Cominciamo a dare i numeri 393-777-7172, anche se non ce n'è bisogno perché moltissime persone hanno già memorizzata Radio Globo ed i suoi numeri, ma ci sono anche i nuovi all'ascolto, quindi 393-777-7172 la Globo WhatsApp, oppure se volete vi aspettiamo anche in diretta, anche stamattina allo 06 89 28 996.
2: Federica, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: bentornata.
0: Ciao.
2: Namo, forza, sveglia. Namo, Radio Globo.
0: Calma.
2: Bentornati, Luigi di Roma.
0: Ecco, tanto più o meno avevi capito, sì, no? Com'era l'antifona.
3: Sai bene che io ero lì dietro negli ultimi due mesi, sì, non è che ero tanto distante da te.
2: Buongiorno.
0: Ecco. Vedi, si è alzato bene.
2: Tanto così. I doni della valle.
0: Eccoci.
2: Avetemi
0: fatto. Ma no,
2: in ferie.
0: Ma perché? Ma no.
3: In ferie però, ha detto,
0: Beh,
3: non oggi.
0: Che per quando? Allora, signori,
4: buongiorno ragazzi, bentornati. Se ricominci,
0: cominciamo anche a dare il benvenuto ad Alessio Moriggi. Moriggi, cominciamo a sentire
3: con qualche insulto, insomma.
0: Se qualcuno, insomma, è contento oppure certo.
3: C'è stato un tormentone, questa me l'avete fatta grossa, perché io ho letto poi tra l'altro sui social alcuni commenti, c'è chi provava a indovinare, c'era solo il mio profilo, è uscito qualunque cosa, pure Teo Mammucari, delle cose. Una signora era rimasta indietro, ha detto Frizzi, insomma,
0: bellissimo,
3: con tutto, che è un gigante della conduzione, ma era rimasta un po' indietro,
0: esatto,
3: però
0: sì.
3: Insomma, avete creato un'aspettativa eccessiva.
0: Sì, però c'è stato un commento, uno solo.
3: È vero.
0: Che ci ha preso.
3: E lo voglio ringraziare.
0: E ha messo Alessio M.
3: E lo voglio ringraziare.
0: Che come ha fatto non si spiega, perché cioè Alessio Moriggi, dovete sapere, che non nasce né giornalista e né speaker radiofonico.
3: Quasi non nasce.
0: No, quando l'abbiamo preso noi? L'abbiamo preso sugli annunci del tempo. All'ultima pagina vicino ai trans. C'era questo, dice cerco lavoro, se vi serve la mano fa qualcosa.
3: E lui però l'utente l'ha indovinato.
5: Alessio chi? Vabbè, benvenuto Alessio, benvenuto a Radio Globo.
3: Grazie.
0: Ecco, vedi, meno male che arrivano già qualcuno, insomma.
5: Buongiorno Federica, bentornata. Che piacere risentirti.
0: Grazie.
5: Spero che hai passato belle ferie.
0: Sì,
5: buongiorno Gabriele, ci sei anche tu? Che piacere.
0: Hai visto?
5: Aspetto le novità.
0: Ecco, adesso ci sono. Cioè, poi sicuramente il morning show va avanti fino alle 10. Ha voglia a novità quest'anno. Mamma mia.
6: Ecco qui, un altro bel c***o è arrivato, va.
0: Ma no, ma
3: cosa? Un altro?
0: Bel
3: ok. Sì.
4: Buongiorno, okay. Buongiorno, benvenuto. Ci dobbiamo abituare a questa nuova voce. Dai, in bocca al lupo.
0: Sì. Sarà un po' difficile. Sarà un po' difficile perché poi io ho un rapporto fraterno con Giovanni.
3: L'eredità è scomoda.
0: Ma il rapporto fraterno è finito ieri sera con Giovanni quando mi manda lo screenshot delle sue sveglie da oggi.
3: A che ora si alza, Giovanni?
0: Alle 7:30 e gli ho mandato subito un limortacci tua ieri sera.
3: Hai fatto bene.
0: Andiamo a vedere come sarà questa giornata lunedì 31 agosto con il meteo.
3: Allora sì, perché a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da bel tempo.
0: Bene.
3: Sempre caldo, Federica, quindi arrenditi. Temperatura, vabbè, però a te il caldo ti piace, te lo sei andato a cercare.
0: Stupendo,
3: in
0: sì.
3: tutto
0: Anche
3: il mondo.
0: Anche oggi andrò al mare io.
3: Ah bene, vedi?
0: Sì, sì.
3: Ormai ti aspettano. Temperature comprese tra i 24, che ormai ce li siamo già persi, e i 35 che arriveranno. In particolare avremo bel tempo e caldo al mattino, anche al pomeriggio. Durante la giornata di oggi temperatura massima, come detto, alle 15, quindi il picco alle 15, 35 gradi, la minima di 24 alle 7.
7: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
0: Abbiate pazienza, noi stiamo cercando di prendere le misure, capito? Cioè,
3: come
0: Giovanni
3: no?
0: quando mi chiudeva così, per me era chiusa, ok?
3: Va bene, è chiusa anche per me.
0: Però i venti? C'erano anche dei venti?
3: I venti, sì, quasi 21.
0: No. Alessio, non possiamo iniziare così. Cioè, non possiamo iniziare così. Guarda quell'altro che scrolla sui social invece di ascoltare il programma. Il sito. Va bene, sono le 6:09. Sicuramente tra poco vi aggiorneremo, vi daremo anche un po' di notizie. Magari facciamo anche un riepilogo di quello che è stato questo agosto. Che non
3: io
0: abbiamo
3: chiudo il meteo, me lo consenti?
0: Ancora? Non è finito. Parlo, vai. Vai, chiudi il meteo.
3: Ho chiuso, basta. Ah, no, no, chiudo la pagina, ecco.
0: Ah, chiudi la pagina, perfetto. Va bene, 6:09, godiamoci il primo disco di oggi che affidiamo a Peggy Gou. Si

0: Buongiorno vacanzieri, bentornati. Ma io una cosa vorrei sapere, ma quando finisce sto caldo?
1: Speriamo mai.
2: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
3: This is the morning show on Radio Globo.
1: Ormai siamo abituati a fare sempre lo schieramento, no? Quindi il team di una cosa e il team dell'altra. Sull'estate ormai da un po' di tempo è diventato il odio il caldo, odio il mare, e quelli che lo amano tantissimo. Sì, mi schiero anche io, sto dalla parte di La Russa.
4: Sì.
1: La Russa che ha detto: ah, caldo caraibico, i caraibi che mica muoiono.
4: E vabbè, tu sei del team, non so quanto sia edificante essere del team La Russa,
1: no,
4: però.
1: Allora,
4: posso prendermi un altro rappresentante?
1: Sì, infatti, non ce l'abbiamo un altro per il nostro team.
4: Esatto.
1: Sai, d'inverno c'è il team Panettone Pandoro, ogni cosa c'ha.
4: Poi avremo modo anche di sapere,
1: sì,
4: no,
1: sì,
4: i nostri gusti, le nostre preferenze. Zibibbo o non Zibibbo?
1: Lo Zibibbo, soprattutto lo Zibibbo, sì.
5: Buongiorno amici miei.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno Fede, bentornata. Ti ho seguito molto quest'estate, sei fantastica.
1: Grazie, sì sì, infatti la vedevo io ogni tanto,
4: cioè,
1: quando parcheggiavo.
4: Dietro.
1: Ogni tanto mi dava una mano pure per parcheggiare.
4: È una stalker.
1: Cioè, vieni, vieni, vieni. Allora, sono le 6:14. Andiamo a sentire con Alessio Morigi che cosa è successo nelle ultime ore, ma anche negli ultimi giorni o ultime settimane, se vogliamo.
4: Beh sì, perché insomma oggi andiamo a riprendere anche qualcosa delle notizie che ci siamo persi durante il mese d'agosto. Per iniziare però resto sulla stretta attualità, perché da un paio di giorni stiamo seguendo le condizioni di Alessandro Di Battista, ex rappresentante del Movimento 5 Stelle, che si trovava a Cuba, come sai, come abbiamo letto, per realizzare
1: un reportage
4: per il Fatto Quotidiano sulle condizioni dell'isola, che in questi mesi sono sempre più drammatiche, un po' per la stretta Trump, l'isola versa veramente in condizioni terribili, non c'è acqua, non c'è elettricità. E Di Battista ha accusato un grave malore proprio un paio di giorni fa, un forte mal di testa, è stato immediatamente ricoverato, le condizioni sono state valutate subito molto gravi, e tant'è che poi è stato trasferito quasi immediatamente da Santa Clara, dove si trovava, a un ospedale dell'Havana. E ovviamente le istituzioni sono attente sul caso, la Farnesina, lui stesso, dopo aver perso conoscenza per qualche ora, si è risvegliato e ha rilasciato delle dichiarazioni tramite social molto stringate: ce la farò, ce la metterò tutta per tornare presto. Attualmente ancora non è trasportabile, non può tornare,
1: certo,
4: in Italia, però l'ospedale Gemelli ha inviato due medici che si affiancheranno ovviamente all'equipe cubana che lo sta seguendo per verificare appunto i miglioramenti di Alessandro Di Battista.
1: Lo so, vedi che poi parte subito una base
4: complotta. Sono stato lungo?
1: No, no, no.

0: parte una base complotto. Perché poi, tornando al discorso del team che si schiera,
1: sì,
0: adesso quante persone hanno pensato: e se succedeva a me?
1: Io.
0: I gemelli.
1: io ieri.
0: Ti è successo cosa?
1: No, l'ho pensato.
0: Ah,
1: no,
0: l'hai pensato?
1: Perché, certo, come stai dicendo tu, c'è evidentemente un'ondata social, no? Di.
0: No, io non ho letto nessun commento dai social.
1: Nulla.
0: Io l'ho solo pensato, l'ho presunto.
1: Guarda, ti posso dire qual è stata la mia di riflessione.
0: Sì.
1: Di Battista ci ha insegnato un po' nel suo prime. Adesso a tutti piace dire nel suo prime.
0: Sì, abbonamento pure lui. Pure
1: ma
0: io prime.
1: Del Movimento 5 Stelle, uno vale uno. Effettivamente, se oggi quell'uno vale uno valesse, non so quanti aerei di Stato avrebbero mandato, quanti medici. Mi piacerebbe che per un italiano qualunque si facesse questo, io questo te lo dico onestamente. Però la mia non è una polemica, io spero che diano tutto il supporto possibile, evidente.
0: Ma poi so che a Cuba sono molto preparati, cioè i medici cubani, al di là della sanità che non ha soldi, vabbè, tutti i problemi che ha Cuba, comunque i medici cubani sono molto preparati. Sono stato a Cuba e mi hanno detto sta cazzata, ho detto qualche giorno ma rivenderò in radio.
1: No, guarda, te l'hanno detta giusta, credo però sia riferita pure a qualche tempo fa. Molte persone, ad esempio, andavano a Cuba a farsi le cure ai denti.
0: Addirittura
1: sì,
0: Cuba?
1: Sì, sì, come no, andavano a Cuba.
0: Credevo
1: perché
0: fosse solo la Romania per queste cose.
1: No, no, no, succedeva spesso. E se tu ricordi, anche inviarono dei medici qui in Italia, forse durante il Covid, in un'emergenza particolare, cubani, quindi insomma nessuno dubita sulle competenze. Però forse, sai, la situazione attuale è un po', no, delicata.
2: Sì. Buongiorno, ma scusate, fatemi capire una cosa, ma quindi ogni italiano che sta in un posto, in un paese straniero e si sente male, prende, parte un aereo dello Stato, lo va a prendere, lo porta in Italia, cioè così che funziona?
0: Mettiamola da un'altra prospettiva.
1: È inutile che alleggerisci.
0: E metti che questi due medici del Gemelli sono amici intimi di Battista?
1: Federico.
0: Cioè adesso la stanno mettendo.
1: Federico.
0: È una cazzata.
1: Sì, un po' sì.
0: Sì, è una cazzata, sì.
3: E se succedeva a me arrivava il grattacheccaro di Capocotta.
0: Quello che ha incontrato Alessio.
1: Sì, amico tuo, tutti amici tuoi a Capocotta.
0: Va bene, sono le 6:18, ci siamo molto dilungati, ma d'altronde è primo giorno,
1: tempi lenti.
0: Esatto, sì, è un po' come l'ultimo giorno di scuola. Il primo non si fa niente. Cioè, il primo non
1: te
0: si
1: faccio
0: fa
1: un gavettone.
0: No, ti prego. No, magari più tardi, nel pomeriggio, se vuoi venire con me a Torvaianica, perché sai, ho girato il mondo.
1: Ormai basta.
0: Basta, adesso voglio godermi un po' Torvaianica. Esatto. Torniamo tra poco. Questa è la prima ora del Morning Show su Radio Globo. Sono le 6:19.
4: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo.
3: Buongiorno ragazzi e bentrovati, trascorse bene queste ferie? Oggi alzataccia, e voglio dare pure il benvenuto a sfugge il nome, benvenuto a bordo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Oh my! Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata. Con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Ragazzi, ben trovati. Se succedeva a me, mi inviavano una corona dei fiori. Anzi, manco quella.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go.

0: 2027. Sarà molto difficile da qualche mese cominciare a dire 2027. Ci invecchiamo, ma io sì, abbiamo la stessa età. Cioè, adesso faccio radio con un pari età.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, pure tu hai 29 anni.
1: Stessa classe.
0: Bravo. Pure Sidoti, vedi, Sidoti ha 29 anni. Vabbè. Comunque, che c'è, caro? Che ti vedo perplesso.
2: No, che a differenza vostra li ho davvero.
0: Adesso te venga a gonfiare.
1: Beh, poi Sidoti io ce l'ho dietro alla spalla, non sai, vedi, sono infatti come i diavoli, no? Sono la spalletta.
2: Sì. Sono lì che parlo. Sì.
0: Lunedì 31 agosto.
3: Ma buongiorno Fede, buongiorno Gabby. Benvenuto Alessio.
0: Benvenuto. Grazie. Anche di nuovo da parte mia. Mi dispiace comunicarti così in diretta alle 6.23 che non finiremo la stagione insieme, poi, tra l'altro.
1: Per quale ragione?
0: Perché vado via prima io quest'anno, perché ho trovato il mio nuovo business, ho trovato il mio modo per pagare il mutuo. Perché sai che io faccio radio solo per pagare il mutuo e per girare il mondo col mio aereo privato. Questo tipo mi ha scritto poco fa scrivendo, poco fa, lui, per lui era ancora notte, per me era mattina presto. Buonasera Dea.
1: Grazie. Beh, insomma,
0: sì. Scusi se le mando scusi.
1: Quindi anche rispettoso con lei.
0: Sì, mi dà del lei. Però non ci sono punteggiature, quindi è scusi se le mando 20 euro su PayPal. Mi bloccherebbe direttamente senza neanche cagarmi o rispondermi, grazie.
1: Ma guarda.
0: E io ho risposto. Sì. Cioè, in genere blocco queste persone qua. Però stavolta ho risposto: perché no? Cioè,
1: scusa,
0: chi sono io per impedirlo?
1: Se le blocchi, fatti mandare prima i 20 euro e poi le blocchi.
0: No, primo. Secondo, ma che ci...
1: Non sai di questo nuovo filone, di questa nuova tendenza?
0: Ma tendenza di cosa? Solo perché ti ho bloccato neanche ti devo dire niente.
1: Il
0: almeno
1: godimento di essere trattati male.
0: Ma non t'ho neanche trattato male, perché se io ti ignoro non ti sto trattando male. Ma cioè, tu, almeno cerca qualcosa.
1: Tu non devi entrare nel perimetro della percezione degli altri.
0: Io non so, vabbè, comunque. Però mi dispiace, lo voglio far ragionare questo tipo. Non so, non lo posso dire perché mi ha scritto in privato, posso dire nome e cognome. Però lo voglio far ragionare, perché questi 20 euro magari me li può mandare una volta a settimana. Cioè, nel senso, perché.
1: E tu lo blocchi ogni
0: non
1: volta.
0: Non lo voglio bloccare.
1: Okay.
0: Oppure dico, guarda, ti blocco due giorni, poi ti risblocco.
1: Cioè, esatto.
2: Ma ovvio, cioè, ma scusami, ma.
0: Sì, che faccio una volta sola?
2: Ma già, la gente va alla. Cioè, tu devi approfittarne sotto questo punto. Stringe un contratto di lì. Allora, io ti blocco.
0: Io lo faccio.
2: Io ti blocco ogni 7 giorni.
0: Sì.
2: Se no, fai un.
4: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Oggi c'è il dito facile.
2: Sì, ho visto, mi è arrivata sui denti.
1: Mamma mia, ora ha chiuso la porta in faccia.
2: Un jingle in faccia.
0: Tanto c'è l'assicurazione sanitaria.
2: Voglia. Dico, un importo forfettario mensile.
0: Ma
2: via.
0: Sì.
5: Buongiorno, certo. E bentornati, ragazzi. Bella Federica. Ma andava parcheggiato oggi l'aereo. All'Urbe. Benvenuto anche Alessio.
0: Grazie.
5: Sì, buongiorno. Ma quanto è bella la nostra isola?
0: Quanto è bella la vostra isola lì alla Sicilia, non l'ho vista quest'anno, potevo anche venire con l'aereo.
2: Mamma mia, quanto ho mangiato e bevuto.
0: Immagino.
2: Due sbronze.
0: Però non sei ingrassato, a differenza nostra, che siamo arrivati rotolando io.
1: non dire così.
0: Ci spingeva uno.
1: C'ho una foto dietro che fa invidia ai miti di Hollywood. Mi subita la panza.
6: Perché Di Battista ha fatto l'assicurazione che la Farnesina viene partito ed erosica. La fate che l'agenzia dei viaggi voi.
0: È vero.
1: Quindi la chiave è quella.
0: Fai un'assicurazione che la possono fare solamente le persone famose, politici, capito? Così, perché stiamo parlando di Alessandro Di Battista, che ha avuto un problema abbastanza grosso. È stato trasportato a L'Avana in ospedale in gravi condizioni per un forte mal di testa, giusto?
1: Sì. Ovviamente le ipotesi non parlano di forte mal di testa, sono un po' più gravi, però insomma.
0: Certo.
1: Ha ripreso coscienza, intanto.
0: Almeno quello.
1: Intanto questo.
0: Almeno quello. Ma di notizie non abbiamo solo questa, ovviamente.
1: No, io te ne volevo dare una che tu non ti aspetti, perché non immaginerai mai che uno dei lavori più ricercati a Roma, dove c'è carenza proprio, sono gli autisti di autobus.
0: Ma quelli dell'ATAC o in generale?
1: Dell'ATAC.
0: C'è carenza di autisti.
1: Nessuno vuole fare l'autista. Allora, Gualtieri che cosa ha detto? Chiedo aiuto alla tecnologia, come facciamo tutti noi con l'intelligenza artificiale e tutto quanto. E si è messo a cercare partner per costruire degli autobus senza conducente.
0: Ma non sembra, dai.
1: Se vuoi.
0: Ma chi vuoi infinocchiare?
1: Dai, insomma. Sì. a Roma si avvia la guida autonoma. Il Campidoglio ha pubblicato un avviso per trovare questo tipo di partner. I primi mezzi in strada entro 3 anni. Chi è?
0: Ma sai come l'ho vista io? Perché è impossibile che non hai la richiesta degli autisti. Secondo me è impossibile. Poi e l'ha messa così, non li trovo, allora quasi quasi faccio gli autobus che hanno la guida autonoma.
1: Ma scusa, ma a te non è mai venuto il dubbio, mo ti scandalizza tanto l'autobus senza conducente, la metro, chi te lo dice che c'è qualcuno che guida?
0: Oddio, però messa così è vero, effettivamente mi fa un po'... Oddio.
1: Hai messo la base giusta.
0: Sei sicuro? Ma... io c'è qualcuno.
1: Ma se lo vedi che esce da quella porticina, ma se
0: come
1: non
0: fa
1: lo vedessi...
0: a uscire? Perché lui, sai che c'ha poi il conducente della metro?
1: Che va avanti e indietro suo stesso.
0: Primo, e se, quando tu sei fermo, quando è fermo sulla banchina e sta aperto le porte, la sua cabina è dentro la galleria già.
1: E io ho dubitato, ci sarà qualcuno?
0: Oppure magari c'è sempre lo stesso, cioè c'è sempre lui da una vita, cioè che non può scendere perché ogni volta che c'è sempre davanti in galleria.
1: Ma perché c'è sempre queste idee strampalate?
0: Impalata, però se ci pensi, c'è qualcuno all'ascolto che guida la metro?
1: Esatto, brava. Cioè, facciamo, io non ne ho mai conosciuto uno.
0: Neanch'io. Neanche io, sai, mio cugino, mio zio guida la metro.
1: Secondo me si vergognano a dirlo.
0: Dici?
1: Sì, come quelli che votavano Berlusconi.
0: Non lo so, tu saliresti mai invece su un'auto tecnologica o su un autobus tecnologico senza
1: sull'autobus
0: conducente?
1: Sull'autobus sì, sono onesto. Sull'automacchina no.
0: No, no. Quelle che si vedono adesso,
1: esatto,
0: che c'è gente che dorme mentre
1: sta in America, ma prendi
0: taxi,
1: un taxi e guida autonoma, più o te.
0: Ti fa paura.
1: Col volante che si gira.
0: Ma ci dobbiamo abituare, prima o poi sarà così, però.
1: Abituerò. Ci sarò ancora?
0: Beh, sì, che ci sarai. Ci hanno raccontato delle macchine volanti quando eravamo piccoli. Finalmente adesso uno della mia stessa generazione, quindi
1: sì, perché
0: posso dire. Posso
1: Lucifora
0: dare
1: non lo sapeva. Lucifora sì. Di Ben Hur.
0: Sì, perché esattamente. Esatto. Perché tu di che anno sei esattamente?
1: Esattamente. La 9. No,
0: sei del 1979. Quindi anche tu più o meno l'hai toccata questa di generazione.
1: Io ho toccato tutto, Federico.
0: Pure questa?
1: Sì.
0: Questo però è la dobbiamo abolire quest'anno questa. Mi dispiace, questa base va abolita quest'anno.
2: Ma io ho appena guardato l'orario, ho fatto ma come è passato tutto questo tempo?
0: No, non stiamo salutando. Questa è la base saluti.
1: Sì.
0: Tra me, Gabriele e Giovanni. E quindi quest'anno dobbiamo trovarne un'altra.
1: No, dobbiamo trovare una. I Pù, direi, se ti va.
0: Guarda che con me sfondi una porta aperta.
2: Marchi bene, esatto.
0: Vabbè, 6:30, non abbiamo finito con le notizie ovviamente.
1: No, siamo pieni.
0: Prego.
1: Allora, andiamo avanti. Siamo pieni però ad avercele davanti. Andiamo avanti. Svizzera, questa è una notizia che sta preoccupando un po' tutti. Colpi d'arma da fuoco ad un rave ad Arau. Perché ci sta preoccupando? Tanto perché è un'ipotesi di attentato terroristico, ma poi perché purtroppo c'è una vittima italiana. La vittima è Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo. Da un mese lavorava in Svizzera come cameriera. C'è anche ovviamente il cordoglio della premier Meloni. Si sono tutti diciamo mossi verso questa tragedia e per in un certo senso ricordare appunto la scomparsa di questa ragazza. Il caso è seguito dalla Farnesina perché ovviamente ancora non ci sono notizie chiare sullo sviluppo degli accadimenti, su come sono andate le cose.
0: Bene, grazie. Monday, the morning show on
7: Radio Globo. L'autobus che ha guidato autonomo, ma così se qualcuno faceva il biglietto proprio zero.
0: Vero, sì.
1: Vedi, però a pensar male,
0: Ma perché pensar male? Stanno ragionando e stanno cercando di capire loro che sono cittadini che pagano le tasse.
1: Ma
0: dicono,
1: scusa, faranno una sorta di badge che o ti si apre la porta, no? Con il badge.
0: Perché non c'è già anche all'entrata, all'ingresso delle metro, cioè fisica, alle stazioni metro, c'è un.
1: Dici
0: un
1: c'è biglietto. Quello che te s'accoda velocemente.
0: Esatto, pure comunque il modo lo trovano. Cioè, sai che devono fare il tornello tipo lo stadio olimpico, quello alto.
1: Ah, vero?
0: Sai,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che ogni tanto qualcuno rimane incastrato.
1: Rimangono così dentro col collo spezzato.
0: Uno è capitato tipo un paio d'anni fa, te lo ricordi?
1: È stato virale per 6 anni.
0: Sì.
8: La metro C non c'è mica l'autista, è tutta autonoma.
0: Ah, la metro C.
1: Lo vedi?
0: Vedi? Però quello è dritto, cioè non c'hai gente che sta attraverso. Ma che vuol dire? È una cosa facile.
2: Però i tornelli c'è qualcuno. hai cioè, per il discorso biglietti, prima di arrivare giù devi passare, sì, cioè teoricamente, sì, poi vabbè, scavalchi, non lo so,
0: devi
2: però
0: passare tutti, tutti come un videogioco,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì,
0: hai
2: sette livelli,
0: hai
2: da
0: quadri,
2: passare,
0: esatto, hai livelli, esatto, hai livelli, e poi c'hai uno che te gonfia le botte fino all'ultimo, esatto,
2: c'è la boss fight finale,
0: esatto,
2: se tu lo sconfiggi puoi salire sulla, esatto, me, infatti piano, mezz'ora ogni volta, perché...
0: esatto.
9: Hai ragione Federica, hai ragione, un mio amico ha preso le patenti e tutto per entrare all'ATAC e sono 2 anni che aspetta di entrare all'ATAC.
0: Ma lo vedi che ci sono le richieste, qualcuno non li vuole evidentemente.
1: Ma secondo me i poteri forti.
10: È la funivia chi la guida.
0: Ah, la funivia, che ormai è un progetto passato, quello della Raggi.
1: La funivia, sì, della Raggi, la era fantastica.
0: Ah, forse no, aspetta, secondo
1: lui
0: me
1: lui non dice quella della Raggi,
0: secondo
1: dai,
0: me sta dicendo effettivamente. Vabbè, ma la funivia che
1: la funivia è un joystick,
0: ma
1: io...
0: chi la deve guidare? Quella va da sola,
1: va su un filo.
0: Sì, sì.
2: Cioè la funivia, ci sono dei giganti che sono ancora rimasti, che con la carrucola spingono il capo.
0: Oppure col dito, cioè, dito da sopra. Col dito da sopra. Va bene, 6:33 arriva Eminem su Radio Globo. Che voce femminile, Eminem.

0: chiaramente anche c'è anche una voce femminile in The Monster, ormai la conosciamo tutti, 2013, Loredana Bertè. Non è Loredana Bertè questa?
1: No, non credo.
0: Ah no? Sembrava però. Questa è Radio Globo! Morning Radio Club. On the morning
2: show. Yeah, ci sto cavincando. The morning show on Radio Globo. Federica, bentornata.
0: Grazie.
2: Bentornato Sidoti e benvenuto ad Alessio Doppia G. Dai.
0: Alessio
2: Doppia G.
0: Bello,
2: bravo.
0: Alessio Doppia G, mi piace. Sì, sì, sì, mi piace.
1: Nome di un rapper.
0: Esatto.

0: diretta per quelli che magari stanno dicendo: ma che sto ascoltando, un'altra radio? Perché magari stanno sentendo una nuova voce, che è quella di Alessio Morigi,
1: sì, che è in diretta insieme al mio corpo, ve lo giuro.
0: Sì, esatto. Sì,
1: anche se
0: non è un'intelligenza artificiale.
1: Sì, la sveglia stamattina è stata surreale.
0: Esatto.
1: Ma siamo qui.
0: Ecco, a proposito di surrealità, scusa, adesso qua ne dobbiamo discutere di questo tipo.
1: Sì, perché ci è capitato poi durante l'estate, no? Sai, di questi turisti un po' avventurosi, vediamo di foto di gente magari a 4000 metri con le ciabatte, no?
0: Sì.
1: Poi non riescono a tornare indietro e chiamano i soccorsi, chiamano l'elisoccorso.
0: Ma perché quando sei fuori tu vuoi fare anche, che ne so, ti capita quella giornata che qualcuno ti fa: no, andiamo a fare il trekking, ma tu non hai le attrezzature. Però se ti trovi, che ne so, in Sicilia, a San Vito Lo Capo,
1: sì,
0: che fai? Non vai a vedere la riserva dello Zingaro? La riserva dello Zingaro devi camminare.
1: Certo,
0: puoi andarci con l'infradito. Cioè, magari,
1: ma questo è il centro della questione,
0: esatto,
1: che le persone si avventurano senza essere poi ben dotate, no? Delle giuste strumentazioni. Però che succede poi? Che tutto, poi com'è? Paghiamo noi, le tasse paghiamo noi, siamo noi, tu vai su quelle ciabatte, però poi paghiamo noi. Esatto. In America sono molto più civili, o forse molto più tirchi.
0: Ah.
1: Perché? Che cosa succede? C'è un infermiere che si chiama, pensa che bel nome, David Cifaldi, quindi un italiota,
0: sì.
1: Ok, sì, che se ne
0: fa parte degli scherzi di Chiamata a carico di Gabri Venus.
1: Si sa quei nomi,
0: sì,
1: che
0: sì, sa,
1: non
0: sono,
1: conosci
0: Cifaldi.
1: David Cifaldi,
0: sì, sì,
1: Tony Randine,
0: esatto.
1: E vabbè, questi qua, uno di questi, scegliete voi, fa l'infermiere, si trova nel Montana e decide di farsi una bella passeggiata sul Granite Peak, che insomma non è proprio il terminillo.
0: Beh, è pieno di montane.
1: In Montana,
0: sì,
1: no? Sei
0: sì,
1: circondato dalle montane.
0: Sì.
1: Arrivato quasi a 3 km dalla vetta, si trafigge letteralmente, perché cade. Si trafigge, sai, questi bastoni che camminano.
0: Ah, sì, no,
1: esatto.
0: Col bastone.
1: Col bastone si è trafitto cadendo.
0: Oh mio Dio.
1: E gli è passato da sotto all'ascella, gli è uscito dalla schiena.
0: Oddio, proprio
1: da
0: parte a parte.
1: Da parte a parte, così. Addirittura nell'articolo dice: si era perso un bastone, non lo trovava, ci aveva infilato, non so come aveva fatto a non accorgersi.
0: Esatto.
1: Comunque, in America sai come funziona? Che se chiamo i soccorsi ti costa $12,000.
0: Cioè, tipo un
1: elicottero, un soccorso alpino.
0: Beh, non penso un'ambulanza. Cioè, l'ambulanza non. Vabbè,
1: non
0: sì, vabbè, la sanità americana è tutto un discorso a parte, va bene. Però, ma anche qua mi sa, no? Non è...
1: Anche qua, ovviamente. Allora, qui se te la sei andata a cercare, te lo fanno pagare. Se ovviamente sei vittima di un incidente, non credo.
0: Beh, $12,000, quindi ha pagato e si è fatto venire a prendere.
1: Ha pagato, quello era infermiere, si è valutato, autovalutato la sua situazione.
0: Sì.
1: Ha detto: sai che c'è?
0: Mi faccio una
1: quasi
0: DAC.
1: Quasi ce la faccio, no? È tornato a piedi. Aveva camminato 7 ore, se ne ha fatte altre 7, infilzato come uno spiedino.
0: No,
1: e non ha pagato, però, cioè lui è tornato a casa con i 12.000 euro.
0: Non ci posso credere, ragazzi.
1: Sì.
0: Allora, io lo immagino questo che anche al pronto soccorso stava seduto. Cioè, arriva all'ospedale già esausto perché arriva dalla montana. È sceso tutta la montana con questo coso qua,
1: esatto,
0: infilzato. Arriva all'ospedale, al Sant'Andreas, perché
1: sono tutte succursali.
0: Esatto.
1: Sono.
0: Arriva all'ospedale, al pronto soccorso, e non si può mettere seduto perché, come fa? Sennò si trafigge ancora di più. Perché cioè, magari c'è il muro dietro e lui c'ha la.
1: Sarà scomodo,
0: esatto,
1: no? Quindi va al San Camillo.
0: Va al San Camillo e arriva al triage e devono capire che codice è. Dice: ma lei che ha fatto? Devi raccontare questa roba qua. Cioè, questo già è surreale anche così, cioè.
1: Ma io te l'ho presa apposta questa notizia.
0: Ma la surrealità c'è anche qua in quelli
1: questo
0: di Roma
1: studio.
0: Perché sicuramente all'ascolto abbiamo quelli che lavorano al pronto soccorso. Al di là di quelli che si infilano nelle cose
1: quelli non ce li dite,
0: perché tanto,
1: per favore.
0: Perché tanto lo sappiamo. Ogni tanto c'è qualcuno che scivola in doccia e gli va a finire una zucchina dentro.
1: Dai.
0: Ma uno come fa a averci le zucchine dentro la doccia? Bottiglie di birra. Cioè, questo ce l'hanno già raccontato negli
1: sentite
0: anni.
1: Sentite tutte.
0: Però effettivamente c'è qualcuno che è arrivato in condizioni clamorose che neanche voi vi siete spiegati. Cioè, vi siete dovuti mettere là seduti e dire: senti, raccontami quello che ti è successo. Cioè, tipo, come fai ad avere lo specchietto della Opel Astra
1: infilato
0: nel collo?
1: E soprattutto sei venuto da solo, cioè così in queste condizioni.
0: Esatto.
1: Non chiami in
0: qualcuno
1: ambulanza.
0: Che è arrivato anche da solo.
2: Io sto immaginando comunque lui invece seduto in sala d'attesa con tutti gli altri che magari è codice verde, lui invece è rossissimo, ma seduto tutti, signor Cifaldi, lui si alza e deve passare dalla porta e non ci passa perché deve sbattere.
0: Certo.
2: Sì, tipo il cane col bastone, no?
0: Esatto, ve lo obbligo.
2: Scusate, sì, eccomi.
0: Che per caso avete una sega, cioè nel senso che così intanto sega un po' il bastone. Vabbè, comunque 0689289996, vogliamo raccogliere le vostre storie. Ovviamente vi aspettiamo.
1: Cerchiamo un altro Cifaldi.
0: Sì. Allora, anche se vi è capitato a voi in prima persona, bravo. Quindi anche alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: The Morning Show Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
4: Certo, se si è infilato da un'altra parte, sai che coloscopia che si faceva.
3: Radio Globo Meteo.
5: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sul Lazio, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo resta asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio, ma innocua, non darà luogo a conseguenti effetti, un gran caldo che continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località, con picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio anche su Roma. Le temperature minime diffusamente prossime ai 25-26 gradi, dunque anche le notti e le albe restano tropicali. Soffia al più un po' di vento sul litorale da ovest nord ovest. Dettagli in merito vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Buongiorno a tutti ragazzi. Mamma mia come mi siete mancati, oh. Mi siete mancati veramente tanto. Buongiorno ragazzi e buon lavoro, buon inizio settimana.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, un bentornato a chi è tornato e un benvenuto a chi è venuto. Sì, che detto così...
2: Allora lui te lo presento, è il nostro speaker ascoltatore.
3: Ma c'ha una voce bellissima.
2: Beh sì, lui è quello che va a prendere il caffè al bar e mi fa, me lo fai macchiato. Cioè deve appoggiare, capito? Cioè,
3: vabbè, ci piace.
2: È bellissima, mi sa che lo coinvolgiamo per fare qualcosa, perché quest'anno mi va di coinvolgere gli ascoltatori a fare cose.
3: Sì, tra l'altro questo lo dicevamo in Australia, no? Ce lo confidavamo in Australia. Se vuoi posso fare questo invito ai nostri ascoltatori.
2: Sì.
3: Se avete segnalazioni da farci rispetto a situazioni che riguardano il vostro quartiere, no? Sai, dei disservizi, delle voragini sulla strada, dei problemi di viabilità dovuti a delle cose che restano lì da anni, voi ci mandate un messaggetto, un vocalino.
2: Mi sembra un'ottima idea, sì.
3: E noi ci industriamo.
2: Li facciamo sfogare.
3: Esatto, vediamo se riusciamo a risolvere, a fare paura a qualcuno.
2: Per esempio, possiamo farci chiamare da quei tipi che stanno gridando luce, luce, luce. Non sto scherzando.
3: Dove
2: perché
3: sono?
2: Non ho il file. Non ho il file pronto, perché però lo faccio sentire al telefono. Vediamo se ci riesco.
4: Non ci pensa nessuno.
2: Senti,
4: sono al turismo, se pensa.
5: Luce, luce, luce, luce.
2: Hanno un problema di corrente elettrica.
3: Sì, esatto. Sembra chiaro.
2: Ed
3: sì.
2: È una zona. Questa è Welcome to Favelas. Quindi se c'è qualcuno che vuole effettivamente segnalare qualcosa che non va, noi siamo qua. Vuoi Laura?
3: Dammi Laura.
2: Ti do Laura. Laura, buongiorno, benvenuta nel Morning Show di Radio Globo.
6: Sì, buongiorno a te Federica.
2: Ciao.
6: Bentornata. Mi sei mancata tanto questo mese.
2: Ma un po' capi tu. T'ho pensato tutti i giorni. Tutti i giorni ho detto, ma chissà Laura come starà.
6: No, però t'ho guardato su Instagram, t'ho spiato tutto il mese.
2: Grazie, grazie Laura.
3: Buongiorno Laura.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno a te, ben arrivato in radio.
3: Grazie.
2: Che ci racconti?
6: Allora, io ho mandato un messaggio perché nel 2020 mio nipote, 26 anni, tuffandosi al mare, si è fatto male al collo. Torna a casa e ha questo dolore al collo. Il giorno dopo chiede all'amico suo con la Smart di essere portato al pronto soccorso perché il dolore non gli passava. Aveva rotto due vertebre del collo.
2: Oh madonna, cioè lui è stato due giorni con le vertebre rotte, cioè col collo...
6: Sì.
2: Cioè, ma con la testa proprio penzolante?
3: Ma no, dai, su.
6: No, la testa non ce l'aveva penzolante.
3: Dai, su.
6: Però aveva infatti i dottori gli hanno detto che lui era un miracolato, perché il 90% delle persone
2: si paralizza.
6: Questo problema. Bravo.
2: Sì,
6: o usciva con le gambe dritte o su una sedia a rotelle.
2: Madonna.
3: Vabbè, poi è riuscito a riprendere la situazione malgrado
6: il ha portato sei mesi il busto che andava da dietro al collo al bacino. E doveva stare immobile, però lui adesso ha risaldato completamente al 100% tutte e due le vertebre.
2: Perché quando l'hai raccontato invece a primo impatto me lo sono immaginato tipo, c'è tante quando i polli gli spezzano il collo, che comunque
3: sì, ma la tua immaginazione è pericolosa, Federico.
2: Però me lo sono immaginato così, cioè te lo immagini lui col collo storto che arriva all'ospedale. Che si tiene per i capelli.
3: Però sì, sicuramente era sofferente. Insomma, due vertebre rotte.
2: Ci scherzo perché è andato tutto bene. Poi tra l'altro
3: non lo sapevi se era andata
2: bene. L'ha detto lei.
3: Dopo ha detto, prima non ha detto.
2: Ah no, infatti prima non ci ho scherzato.
3: L'hai sperato.
2: Sì, ho detto speriamo che sia andato bene tutto. Grazie Laura.
3: Grazie Laura.
6: Grazie a voi, buona giornata.
2: È stato un piacere, è stato un piacere. Io torno da... Aspetta che ci sono...
3: Da questo, ma guardato come vedi da questo.
2: Sì, no, da Alessio Morigi, ma... Ci sono dei messaggi alla Globo WhatsApp.
7: Buongiorno Federica, buongiorno Alessio. Oh Alessio mio, con sta voce, mamma mia. C'è un timbro di voce che mi piace troppo,
2: ecco,
7: quando
2: qua.
7: Dici Montana. Prima hai detto che bello.
2: Se può sentire.
3: Montana.
2: No, dillo meglio.
3: Montana.
2: Montana. Sì. Effettivamente la signora abbiamo dotata di stivali per...
8: Oddio, dopo l'ultimo Montana devo andare in bagno, Alessio.
2: Sì. Allora, che ne pensi se metto un disco e torno tra poco da te?
3: Sì, ma vi ho chiesto una notizia, io la tengo calda.
2: Tienila calda perché adesso c'è uno che canta.
3: Vai.
2: È che non so il nome, non so.
3: Di Eminem e poi mettiamo Anoni.

0: minuti che mi guardi così. Se poi io faccio la figa che dico che è LB1 I need a sign, show me love. Ma non è Robin S, scusa, eh. Cioè, scusa, sarebbe meglio dire Robin S, perché non è Robin S, però ha copiato, dico, non è che non
1: fai
0: conosco.
1: Tu, nessuno
0: no,
1: ti dice
0: per
1: nulla.
0: Carità, però c'è, che ne so, qualcuno ha storto il naso qua dentro, da questa non sai i dischi.
2: Good morning. This is...
0: È vero, non li so.
3: Mi piacete molto.
4: Che bello sentirvi.
3: Vi ascoltiamo ogni mattina.
4: Vero.
3: Ogni mattina mi tenete compagnia per andare al lavoro.
4: Tutte le tante mattine vi ascolto.
3: Grazie ragazzi.
5: Giorno sì, uno pure.
3: Di che stiamo parlando?
6: Radio Globo.
0: Siamo per chiudere la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Chiaramente oggi inizio di stagione anche per tutta la squadra. Quindi il Morning Show sarà con voi fino alle 10 con Massimo Vari, Gabri Venus. Stavo per dire Giovanni Lucifora, perché è una, tipo una poesia a mente,
1: sì,
0: capito?
1: È vero, sì.
0: Flaminia Cappelli e Alessio Morigi, che avete conosciuto già nella prima ora.
7: Buongiorno belli e bentornati. Io domani vi saluto a tutti, me ne vado in ferie.
0: Ah, vanno in ferie, sì.
1: Sì.
0: Che quelle due volte che ci ho provato io ad andare a settembre in ferie, grandi.
1: Diluviato.
0: Sì, grandi. Ah no, perché risparmi e poi è bello,
1: Le settembrate romane.
0: Sì, sì, sì, sì. Andiamo a chiudere con altre notizie, forse l'ultima di oggi.
1: Sì, forse riusciamo a dare l'ultima. Viterbo ha negato Silvano Loia, era il compagno di Francesca Neri, era un manager 52enne, si era allontanato dal gruppo di persone con cui stava per fare una passeggiata sulla spiaggia, era arrivato sul litorale per trascorrere qualche ora di relax. Dopo essersi appunto allontanato, ha destato un po' di preoccupazione il fatto che non tornasse più. A quel punto ovviamente sono iniziate le ricerche, l'allarme era stato lanciato da chi stava facendo il bagno insieme a lui e l'aveva visto in difficoltà, e alla fine il suo corpo è stato ritrovato qualche metro più in là sul litorale. Insomma, una tragedia che colpisce una donna che vive anche lei una situazione molto particolare, ne aveva parlato il marito, a livello di salute, vive delle giornate molto molto faticose.
0: E quanto noi, insomma, è bella Francesca Neri,
1: una bellezza quasi innaturale, direi. Sì, una cosa veramente
0: bella. Non
1: bellissima.
0: Lo so, non l'ho vista ultimamente, ma la ricordo comunque nei film di qualche anno fa. E
1: anche perché è una bellezza unica, sai, adesso che ne vediamo molte simili, omologate, lei era una bellezza molto particolare. Insomma, ci stringiamo a lei in questo caso.
0: Bene, 6:55, per il momento non ho una base di chiusura nuova per noi.
1: Ma la faccia,
0: quindi...
1: la vai a fare adesso.
0: Sì, però utilizzo quella che avevo con Giovanni.
1: Basta con questo Giovanni, ahimè, adesso.
0: Manca.
1: Dai, non fare così. Non fare così.
0: Un po' mi manca sto bastardo che ancora si deve svegliare, perché la sua sveglia è alle 7:30.
1: Pensa che io non parlerò mai dei municipi. Non ti senti sollevata?
0: Anche questo è vero, dai, mi piace questa cosa qua. Si doti.
8: Aham, presente.
0: Buongiorno, buona giornata a te, grazie.
8: Grazie mille a te, grazie Ale, buona giornata
1: a
8: voi,
1: a te.
8: Buona diretta.
0: Grazie, ti lascio in pasto al Morning Show tra le 7 e le 10, quindi poi fammi sapere com'è andata.
1: Ci ritroviamo domani mattina.
0: Alle 10. Grazie da Federica Travalè, domani ovviamente inizierò dalle 5, mentre oggi non è stato possibile. Sì.
8: È in bocca al lupo Ale, cioè è ufficialmente cominciato, quindi in bocca al lupo Ale.
1: Viva.
0: Si dice viva?
1: Viva, viva.
0: Poi domani discutiamo su questa cosa. Grazie. Posti. Da Federica Travalè, torno domani con il Morning Show Replay. Adesso il Morning Show fino alle 10. Ciao.
9: The Morning Show.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno, bentornati. È un buongiorno speciale a nuovo arrivato. Buon lavoro.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
13: Agri Family!
12: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: sagra della porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.

0: in FM. DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Oilà! Ma buongiorno, ben ritrovati, ci siamo, si parte! Sono le 7:02, appuntamento di lunedì 31 agosto.

0: ben ritrovati con il morning show di Radio Globo. Stiamo facendo finta di capirci qualcosa, ma in realtà non ci stiamo capendo una ceppa.
1: E soprattutto perché c'hai la gobba?
0: No, perché mi hanno messo questo nuovo microfono che prevede appunto il fatto che tu debba essere tipo Andreotti. Infatti ogni tanto mi assenterò e voi fate presidente? Presidente? Buongiorno, buongiorno. Ragazzi, si riparte, ricomincia il morning show di Radio Globo. Naturalmente grandissime novità, però anche grandi riconferme. Per esempio, buongiorno Flaminio Cappelli!
2: Ma buongiorno Vivi!
0: Senti come fa finta di essere contenta fino a due minuti fa nei corridoi. Porca zozza, mannaggia la sveglia.
2: Ma porca
0: guarda.
2: Troia, porca. No, invece da quando si è acceso il microfono devo dire che sono contenta. E poi è bello non vedere più quell'asta fastidiosa.
0: Tutti abbiamo pensato la stessa cosa.
1: Ma pure lei, solo che poi si è corretta in corsa.
2: Certo, è stato un lapsus.
0: Vabbè ragazzi, buongiorno Gabri Venus.
1: Ma buondì, bentrovati.
0: Vabbè, buongiorno a tutti, sono Massimo Vari, ci sono anch'io, però c'è la grande novità, no? Il sostituto, abbiamo detto, chi sarà a prendere il posto di Giovanni Lucifora?
3: Ti dico che tutta questa suspense è fuori luogo perché è in onda da un'ora.
0: Sì, effettivamente l'hanno già scoperto. Per coerenza saresti dovuto venire in onda con il punto interrogativo sul volto, così come abbiamo messo sui nostri social. Però effettivamente l'hanno già sentito, no? Però ti dico una cosa, alcuni ci sono arrivati, ma quelli più attenti c'erano già arrivati prima, perché durante il periodo di luglio abbiamo buttato spesso in onda Alessio, no?
2: Ci sono state delle incursioni, sì.
0: Abbiamo fatto fare delle incursioni dalle quali ci siamo anche pentiti,
1: e però era troppo tardi.
0: E ormai era troppo tardi e quindi adesso fino a quando non troveremo il sostituto per il sostituto. Buongiorno Alessio Morigi, benvenuto!
4: Ciao
0: Alessio!
4: Buongiorno a tutti voi, a chi ci ascolta. Insomma, è finito il tormentone, Massimo. Che mi si ritorcerà tutto contro, no. Perché le persone si aspettavano un personaggio. C'è chi ha detto Fiorello, c'è chi ha detto Teo Mammucca. E bastava quel ricciolino nel profilo per alimentare fantasie.
1: Teo Mammucca.
4: Infatti, il primo.
1: Sì, vedevo Giovanni.
4: Il primo vocale che è arrivato è Alessio Ghi. E quindi mi si è rivoltato tutto contro.
0: Adesso, però, Alessio, è normale questa cosa, insomma, sì. I nostri ascoltatori dovranno imparare a conoscerti così come noi, poi tra l'altro, perché anche noi ci dobbiamo un po' annusare, ci siamo annusati e non è un bello odore. Lasciatemelo dire. No, invece piano piano, insomma, impareremo a conoscerci,
1: no,
0: e sicuramente
1: lui sarà sempre, comunque rimarrà, e quell'altro quello nuovo. Non sarà mai Alessio almeno per le prime due stagioni, sarà quell'altro quello nuovo.
0: È normale. No, tra l'altro fammi dire, dai bene il buongiorno, però Giovanni lo dava meglio. Fammela dire, perché insomma, adesso tanto sarà così, mettiti l'anima in pace. Allora, Globo WhatsApp 393 777 7172. Mamma mia, quanto vi sono mancati gli ascoltatori, ragazzi.
2: Anche a me. Però non ti hanno scritto su Instagram?
0: Sì, qualcuno sì.
1: Io invocherei una raffica di benvenuto a quell'altro quello nuovo.
0: Beh, certo, ovvio.
2: Ma Alessio chi?
4: Esatto.
0: Stiamo per darvi il numero della Globo WhatsApp, che è cambiato, è totalmente diverso rispetto a quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso era 393 777 7172, quest'anno invece è 393 777 7172.
1: Mi hai fatto prendere paura.
0: Non ci abbiamo i soldi per cambiarlo, volevamo cambiarlo ma non ci abbiamo budget.
5: Ma noi ce l'avete chiesto, solo volevamo Alessio. A che si fa così? Attento Alessio, perché noi giudichiamo, occhio.
0: È vero, ovvio. Criticheranno anche di brutto, quindi insomma abituati Alessio, abituarsi a queste espressioni amaragane, te lo dico subito. Bene, vai, sentiamo ancora.
6: Buongiorno e bentornati, dai, sto aspettando, prendi il caffettino davanti alla TV, vi sto guardando,
0: Ah, ma è vero, siamo ancora in TV?
4: Ah, è vero.
0: Ancora non ci hanno bannato? No, ancora ci mandano in onda? No,
1: siamo tutti col punto interrogativo in faccia, però.
2: Ma magari.
1: Come Alessio.
0: va bene, quindi canale 91 del digitale terrestre.
7: Gabelli veri, porca Ale è fatta, dai, è un po' cazzo, dai, è bella ragazzi, buongiorno, Marniccio, pensavate proprio tanto mancati.
0: Ma anche voi a sì, noi, sì. Anche voi a noi.
1: È bello quando l'entusiasmo diventa volgare,
4: turpiloquio, proprio fino a se stesso.
0: Di gioia, si è lasciato andare, capito? Sì, sì.
7: Buongiorno e bentrovati, Scellerati.
0: Bello, baci anche a te. Ma con la lingua, guarda, ci mettiamo anche un pezzetto di lingua.
7: Oh, mi raccomando, dopo un mese di ferie, lamentatevi pure voi come maestre, ma dobbiamo rientrare prima per i programmi.
0: Ah, è vero, le lamentele delle maestre che ancora non hanno ricominciato a lavorare, ricominceranno più o meno fra 15 giorni le scuole, dico bene.
1: E si lamentano, eh?
4: No, però inizieranno prima, effettivamente, sia loro, le maestre che i professori, già dal 1° di settembre sono abili e arruolabili per tutto quello che si fa prima dell'inizio delle scuole, okay, le riunioni, gli incontri.
1: Niente, assolutamente niente.
4: Nulla.
0: Appunto. Naturalmente grandi lamentele anche per la mancanza di aria condizionata, però sentivo durante l'estate, credo il sindaco Valtieri abbia promesso l'aria condizionata per tutte le scuole,
2: sì,
0: quindi
2: certo,
0: prossimo anno ci sarà l'aria condizionata,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Sì, sì,
1: promettere
2: sì,
1: non costa nulla.
0: Ecco, comunque il caldo di quest'estate ne vogliamo parlare,
1: no,
0: ragazzi,
1: no,
0: ne vogliamo parlare.
1: No, perché sarà così fino a novembre,
2: esatto,
1: prima
2: no,
1: news.
4: Le novembrate romane.
1: Sì, esatto, sì, esatto.
0: Vai, vai.
8: Benvenuto Alessio. Alessio, grazie, detto fra di noi, scappa Alessio. Lascia perdere qua banda di scappiati, scappa Alessio, finché sta in tempo.
0: No, ormai è dei nostri, ragazzi. Poi ci deve dare le notizie. Ormai non può mica andare via così. Ormai è l'uomo delle news, ragazzi.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi ci appoggeremo a te per capire quello che è successo durante questa estate.
4: Sì.
0: Anche perché io, ma credo, insomma, chi ha potuto l'ha fatto, mi sono totalmente distaccato da quello che è il mondo dei social, dell'informazione.
1: Sì, abbastanza.
0: Non ho voluto sapere niente.
1: E quei rari momenti in cui rientravo dentro, panico, perché sì, veramente c'è un clima da apocalisse. E quindi riuscivo.
0: È vero.
7: Buongiorno, buongiorno ragazzi, bentornati, buongiorno a Giovanni. Che hai fatto la voce? Campa aria condizionata, che
0: sì, un po' d'aria condizionata.
9: Bentornati ragazzi! Ma gli prendiamo chi ci dice, Alessio? Tocca fare la sigla nuova. Allora.
0: Non credo, non lo so, non so se sia un appassionato di Open Day, però la butto lì, ma a guardarlo credo che sia appassionato più di qualcos'altro.
1: Ma dopo 3 stagioni l'avete rinnovata sta carta d'identità o dobbiamo fare il 2027 con gli Open Day?
0: No, anche perché poi credo che, insomma, ormai non sia nemmeno più in funzione quella cartacea. No.
4: Ma guarda, io per non fare la carta d'identità ho fatto il passaporto, quindi non lo dite a me.
0: Bravo, c'è ragione.
2: La cartacea è valida fino alla scadenza della propria carta d'identità.
0: Ma poi, insomma, è finita la pacchia.
1: Per sempre.
9: Raga, se può dire, scusate, ma tacci vostra, quanto mi siete mancati.
0: E ci siete mancati anche voi. Vabbè, c'è mancata anche la musica. Cominciamo subito con il primo per cominciare questa nuova stagione con il Morning.

Ascoltando il Morning Show di Radio Globo che ritorna dopo la pausa delle vacanze estive che ci siamo goduti fino all'ultimo secondo, tant'è vero che non ci siamo proprio nemmeno incrociati questa estate, ragazzi, cioè ci siamo mai sentiti, le chat che non suonavano, sì, non sentivi nessun messaggio, addirittura ho aperto la chat del Morning Show, ragazzi, una cosa incredibile, ma sentivo questo. Giuro, ho aperto la chat del Morning Show.

0: vivere.
1: Sì, sì, soprattutto uno degli ultimi che hai mandato, che ricordo ancora, di 27 minuti, ragazzi. Sì, per la quale sei stata insultata per 4 ore, non solo. Non
2: tra l'altro, 27 minuti vuol dire ciao, sono in Sardegna. Sì, 27 minuti.
0: Riassuntino.
1: Vabbè, ragazzi, 393-777-7172, questa è la nuova Globo WhatsApp che insomma sta già lavorando. E beh, sentiamo che cosa ci raccontano.
3: Ma soprattutto su Alessio Chi, che squadra di.
1: Ah, vogliono sapere a livello calcistico, ma
4: sì,
1: boh, non
4: io
1: lo so.
4: Su questo traccio una linea di continuità con il mio predecessore e resto sulla sponda giallorossa del Tevere.
1: Giallorossa, giusto.
0: Andiamo a vincere.
1: Va bene, vai ancora, via.
5: A merda, bentornati.
1: Bene, l'affetto c'è.
2: Buongiorno anche a te.
0: Noi ti vogliamo bene.
6: A me sto Alessio, boh. Io prendo le distanze.
1: Ma come prendi le distanze?
0: Fai bene.
1: Le prendo anch'io, comunque, non si sa mai.
6: Ma chi ha votato sto Alessio?
1: Chi l'ha votato? Ma non abbiamo mica fatto un referendum.
4: Le primarie.
1: Abbiamo scelto noi, ragazzi.
7: Bentornati a tutti, ragazzi. A proposito di caldo, io quest'estate ho avuto la brillante idea di andare in Egitto. Al ritorno mi hanno portato dentro una bottiglietta d'acqua da 1,5 litri.
1: Mamma, ragazzi, certo, andare in Egitto con queste temperature
4: è una vacanza da poveri, non lo sai?
1: Perché da povero?
4: Perché in Egitto adesso vai come a Rimini negli anni 90, o 300 euro.
1: Ma sì?
4: È pericolosissimo.
1: Ci vuole andare nessuno.
4: Non ci vuole andare nessuno, a parte incidenti con gli squali all'ordine del giorno.
2: No, ma in particolar modo quest'anno, cioè la bolla africana distrugge l'Italia, dove vai? In Africa, cioè, fa caldo.
1: No, ma sai che stavo pensando? Cioè, effettivamente è un po' azzardato andare al mare d'estate. Ho sentito

0: Tanta gente che ha rinunciato ad andare al mare proprio per il troppo caldo.
1: Sì.
0: Ho sentito persone che non riuscivano a fare il bagno perché la temperatura dell'acqua era troppo esatto, alta, quindi dici vado al mare e mi rinfresco. No, sto cavolo! Cioè entri nell'acqua e hai bisogno di andarti a fare una doccia fredda. Si può fare.
2: Ma esce calda anche la doccia.
0: Esce calda anche la doccia. Non se ne viene fuori. È davvero incredibile. Comunque, a proposito di estate, così, visto che finisce, c'è quel filo di malinconia, allora...
3: L'estate sta finendo... E un anno se ne va.
4: Sì, vanno via le rughe che quando bello, sento questa canzone.
0: Che bello, che bello. È sempre molto bello.
3: Lo sai che non mi va.
2: Vogliamo dire anche che si stanno accorciando le giornate in maniera visibile?
1: Vabbè, ma se è napiata male,
0: Allora aspetta, facciamola fatta per bene.
3: L'estate sta finendo.
0: Tutta così, adesso la puntata sarà tutta così. E vi dico, e vi chiedo, questa estate, no? Che cosa vi ha lasciato? Non so se possiamo magari con una parola definire questa estate caldissima, tra l'altro, anche un po' squatrinata, perché insomma, ragazzi, muoversi con la benzina a quasi 2,50 euro.
2: Ho preso i concetti e ti dico che cosa mi ha lasciato. La bolletta dell'elettricità mi ha lasciato. Mamma mia, legnata.
0: È condizionatore.
5: Un'altra estate è finita. E come sempre settembre ci lascia quella strana sensazione di malinconia. I tramonti sono già più brevi e le serate sempre più silenziose. E capisci che persino la stagione più attesa è passata in un soffio. La verità è che ogni estate ci insegna sempre la stessa cosa. Non puoi fermare il tempo, ma puoi decidere come viverlo. Non conta se in questi 3 mesi non hai fatto tutto quello che volevi. Conta se hai riso davvero, se hai amato davvero. Conta se hai collezionato attimi che porterai con te per sempre.
1: Mamma mia.
5: Perché l'estate non è solo una stagione. L'estate è un allenamento alla vita. Un'altra estate è finita. Ma se hai imparato a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, allora l'estate non se n'è mai andata. In realtà l'estate continua a bruciare dentro di te.
6: The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo.
0: Brucia.
1: Picchi di 39 gradi a settembre ancora. Ma quanto ancora deve durare?
0: Ma non lo sappiamo, adesso poi magari sentiremo Corazzone che ci dirà: ma io che cazzo ne so? Non lo so. Comunque, ecco, questa estate che cosa vi ha lasciato?
1: Sudore,
0: quindi se tanto vogliamo sudore. Possiamo definire l'estate con una parola, per voi è sudore.
2: Ma guarda, io nonostante la malinconia rispondo sì a tutte le sue domande. Cioè, sì, bei ricordi, bei momenti. Mi sono divertito, amato. Cioè, ieri sera mi sono ritrovato a dire: cazzo, che bel mese!
0: È stato bello.
2: Sì,
0: stato
1: e bello. Oggi, sì, stamattina, che cosa ti ritrovi a dire?
2: Te lo dico dopo.
0: È una cosa che insomma di solito dici guardando verso l'alto.
2: Inizia,
0: ecco,
2: per mannaggia.
0: Non vogliamo sapere il resto. No, però a farla bella, ti faccio la domanda delle domande. Base domanda delle domande. Questa è la base domande delle domande.
2: Ma che base è?
0: Non lo so, c'avevo questa, ho messo questa.
4: Circenze.
0: No, ti chiedo, a farla bella però sono state i posti o le persone?
2: Entrambe, pienamente entrambe. Anche perché la vacanza che di solito faccio in solitaria, incredibilmente l'ho fatta con un amico. E è stata veramente una settimana meravigliosa. Ovviamente in Val di Fassa. La monotonia di Gabri.
0: Ma tutto in Val di Fassa, ragazzi. Qualsiasi cosa la va a fare in Val di Fassa. No, vabbè,
2: bella domanda.
0: No, a fare bella la vostra estate, se è stata bella. A parte com'è stata, prima ci dite com'è stata, ok? È estate. E ci potete dire la vostra estate così, definendola con 3 parole. Vogliamo fare 3 parole?
2: Sì,
0: dai, dammi 3 parole.
2: E se riesci a dire com'è stata l'estate, vinci un mappamondo.
0: Addirittura.
2: Tipo lo scioglilingua.
0: Sì. Vabbè, io ci aggiungo una stracciata di bufala. Così.
2: Bene.
0: Sembrava un bel premio da assegnare. Quindi 393-777-7172.
7: Povero, mi ha lasciato povero.
0: Ma per via dei costi della benzina, perché poi ci sono quelli che si sono mossi, che ne so, per esempio con la macchina. Viaggiare in macchina secondo me è da folli questa estate,
1: E noi l'abbiamo fatto,
0: ragazzi, da folli.
8: Buongiorno, bentornati a tutti, che piacere riascoltarvi.
0: È un piacere anche per noi, così morigerato.
1: Che classe, ragazzi.
0: Comunque, ragazzi, non ero più abituato, ci dobbiamo fermare un attimo.
1: No.
0: Sì, c'è la pubblicità.
1: Però morigerato.
0: È morigerato.
4: Erato.
0: A tra poco,
9: Pronto, Radio Globo!
10: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fa...
11: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
12: su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
13: Fino al 9 settembre da Coppi Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.

0: numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Sei nel morning show di Radio Globo.
8: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole!
9: Puoi ascoltare

0: Morning Show.
1: Billy Body Boo. Allora, buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, che è ritornato dalle vacanze, tra l'altro anche con un innesto.
2: Bentornati a tutti, buona stagione, anche un benvenuto a quello nuovo e coso, come si chiama? Vabbè, quello
3: ciao,
2: coso,
3: bello, sì.
2: Quello nuovo.
1: Quello nuovo, quello nuovo. Ci si deve abituare, ragazzi, ci vuole un po' di tempo, è normale, quello nuovo.
4: E Double G on the mic, e Double G on the mic, e Double G, Double G on the mic.
1: Si è svegliato così, eh.
5: Era Morigi con due G. Ah, è da stamattina che dà vivi a giorno, eh.
6: Bello.
7: Ah. Però sai che come nome d'arte non è male, Double G.
5: Sì, Double G, spacciatore americano.
1: Double G, vai.
8: Andiamo Alessio, un'altra lumacchiotta, dai Ale.
1: No, bene, ecco, insomma, a quanto pare c'è qualcuno che apprezza queste tue
5: doti.
1: Beh, sì, non so se sono doti, però ecco, queste tendenze calcistiche, diciamola così.
6: Chi non apprezza.
1: Beh, ovvio. Tra l'altro, a proposito di gente che stiamo ritrovando, un saluto anche a chi sta lavorando dall'altra parte del vetro, che non l'ho ancora fatto, e quindi è un piacere ritrovare anche, no, un po' meno lui, un po' meno Stefano Fotia, che è in regia video, così come il nostro Lucas Zanca e il grande Gabriele Sidoti, che sta in questo momento selezionando i vostri Globo WhatsApp 393 777 7172,
7: nonché Federica Della Valle al momento assente.
1: Ma perché ha messo il cartello torno subito? Cioè, al posto di Federica c'è un cartello che dice, come insomma sai, il bottegaio che si assentava un attimo. E poi dove andavano? Quando mettevano il cartello torno subito, dove andavano?
5: Al bagno.
1: Al bagno,
5: sì,
1: è normale,
5: io,
1: certo.
5: A comprare sigarette, una cosa del genere.
7: Dipende dalle località. A Venezia il torno subito lo trovavi a fianco a bere un'ombretta di vin.
1: Brutta gente, ragazzi, fammelo dire.
9: Oh Gabri, niente da bolletta da corrente, come sono ritornato dalle ferie, 500 euro.
1: 500 euro,
6: A me ancora non è arrivata.
7: Arriverà.
1: Ma c'è da aspettarselo però, ragazzi, perché insomma abbiamo messo i condizionatori a palla, e sì, quindi mi sembra il minimo adesso. Sai quando vi facevi, oh, ma col condizionatore, ma che me frega, oh, e quando arriverà la bolletta? Adesso questi qui sono quelli che dicono, ma che me frega, oh, e quando arriva.
7: Però non era un'opzione quest'anno, cioè non è che potevi dire
6: ma dopo sta bolletta vedrai tutti ambientalisti.
1: Va bene, allora, com'è andata questa estate, se la vogliamo definire con una parola, con tre parole,
6: con
1: fate
6: tre,
1: voi,
6: fan po' te.
1: Insomma, scegliete voi.
6: Vabbè, tre è meglio, perché sennò oltre a sudore, sennò se è sudore è la parola comune a tutti, perché
5: sudore, cuore, amore, diceva la canzone.
6: Sudore, cuore, amore.
1: Ma non era proprio così, io me la ricordo diversa. Vabbè, sentiamo che dicono.
10: Tre parole, Massimo. Estate di merda.
11: No. Sole, cuore, amore.
12: Lavoro, bestemmie e lavoro.
13: A me l'estate mi ha lasciato i buffi.
14: Con New York e tutta la California mi ha lasciato povero.
15: Vi dico solo questo: camper, autostrada, e mentre camminavo mi si è aperta una finestra del camper.
1: No.
16: Tranquillo, rilassato, felice. Ma sì, tutto bene.
17: Estate, caldo, vieste, camper, amici, caldo, mare e tanto caldo.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Ma secondo me quello che ha detto bene, rilassato, tranquillo, avrebbe dovuto aggiungere senza moglie, l'avrebbe dovuto dire. Vabbè, allora abbiamo sentito, però insomma c'è chi se l'è goduta, e secondo me sono quelli che poi non hanno fatto grandi cose, quelli che non si sono spostati più di tanto, perché spostarsi quest'estate è stato piuttosto impegnativo, no?
7: Sì, e c'è un grande trend sul camper.
5: Sì, è vero.
1: Che qua a benzina, insomma, diciamo a 3 euro al litro, e considerando che un camper quanto fa al litro, più o meno 7-8 chilometri, quanto
5: ma anche, consuma, anche meno, no? Sì, sto seguendo dei viaggiatori sui social. No? E fanno anche questo tipo di discussioni, e in qualche tratto fanno pure 3 chilometri con un litro.
1: Ma veramente?
5: Quindi,
1: addirittura 3 chilometri.
5: Con... vabbè, questi viaggiatori che vanno in Uzbekistan, sai, che visitano l'Asia centrale.
1: Con
5: no?
1: quei camper sono
5: con
1: molto
5: quei camper un po' off-road.
1: Perché se no, cioè, che c'hai? Il carro armato, ragazzi, cioè veramente. Però a proposito di carburante, alla situazione sappiamo che al distributore non promette niente di buono, no. Tra l'altro, adesso ci dovrebbe essere questo sconto delle accise di 17 centesimi, ma nessuno se ne è accorto. Qualcuno si è accorto di 17 centesimi?
7: È troppo cara per percepirlo.
1: Ragazzi, non è percepito proprio, non è percepito. So che arriveranno degli interventi mirati nei prossimi giorni, ma sì, vedremo. Però Ale, ti chiedo una cosa, sì, visto che tu sei l'uomo delle news, ci puoi dire questa roba invece dei distributori dei benzina dei comuni, come funziona? Sì, come ha funzionato?
5: Sì, diciamo che è una situazione che si è venuta a creare proprio per emergenza, e in alcuni comuni c'è da dire che questa cosa può essere applicata più facilmente nei piccoli comuni, nelle, sì, piccole località, perché i comuni sono titolari delle pompe di benzina,
1: okay,
5: quindi riescono ovviamente a bypassare tutta una serie di passaggi che poi invece ci ritroviamo noi a Roma, ma anche nelle grandi città, no? A ritrovarci sul costo della benzina. E ad esempio nel Teramano c'è un sindaco che è proprietario, in quanto sindaco evidentemente, di una pompa di benzina, cioè, è riuscito a fare un prezzo.
1: È del comune, non è che è del sindaco.
5: Esatto. Okay. Questo fatto che sia privata ma di un pubblico,
1: okay,
5: riesce a dare la possibilità agli utenti di risparmiare, guarda, facevano un conto, 10 euro su un pieno. Quindi insomma, anche considerevole se vai a vedere i prezzi,
1: sì,
5: di adesso.
1: Scusa un secondo, Roma non ha questi distributori?
7: Sì, ma nel Vaticano.
1: Bravo.
7: Peccato.
1: Ma quella non è Roma, quella è città
5: tra l'altro
1: del Vaticano.
5: C'è stata una pubblicità ingannevole, se vuoi, perché Roma, distributori con la benzina 1,60 euro, articoli un po' dappertutto, sono 7 in tutto il Lazio a questo punto. Mm-hmm. 4 sono dentro lo Stato del Vaticano, 3 sono sparsi per la regione, 1 a Castel Gandolfo. È evidente che bisogna avere una tessera specifica, e non solo dei residenti all'interno della città del Vaticano, ma ottenerla sembra particolarmente impossibile.
1: È complicatissimo. Ma questo devi fare cardinale, ti devi fare.
5: Esatto,
7: per quelli del Vaticano o tipo anche per quello di Castel Gandolfo?
5: No, anche per quello di Castel Gandolfo.
7: E che tessera è?
5: È una tessera speciale che si può fare, però è antifurbetti, quindi ti devi mettere in fila, devi fare una domanda, insomma, prima di fare un pieno ci metti 20 giorni, Gabri,
1: quindi non è
5: proprio immediato, no? come beneficio.
1: Ok, avete fatto un calcolo di quanto avete speso in carburante quest'estate, più o meno, così per aumentare un po' la disperazione? Grandi linee. Beh, se avete fatto tanti chilometri, evidentemente, insomma, io non ho usato molto la macchina.
6: Ma noi facevamo 50 euro ogni 2-3 giorni.
1: 50
6: diciamo.
1: Euro? Sì. Nemmeno tanto, no?
6: Insomma, poi un mese intero, calcola.
1: Ragazzi,
6: quindi
1: 50 euro vuol dire
6: una stanghetta del serbatoio,
1: no?
5: Sì,
1: una,
5: sì,
1: stanghetta del serbatoio. Prima ne tiravi su almeno 2 o 3,
6: sì,
1: adesso è una stanghetta.
5: Se non arriva
1: euro
5: a metà, sì, sicuramente.
1: No, non ci arrivi a metà. Quindi è un po' come mettere, che ne so, i 15 euro, 10 euro una volta, no?
5: Riuscivi
1: a fare mezzo serbatoio.
7: Flami, 50 alla macchina e 300 in barca, perché stavi sempre in barca lì,
1: però non la pagava lei,
7: ah,
1: e
7: ecco,
1: quindi sticker al cassi.
6: Ma infatti, ma neanche il carburante lo pagavo io, ne?
1: Capito? Funziona così, se no, ecco, devi andare con i passaggi.
3: Ma Gabriele, mi cominciato un paio di messaggi,
1: questo è per Sidoti, cominciamo,
18: ma quello nuovo per quanto si ferma?
5: Un paio di mesi,
1: sì, non sappiamo, adesso è tutto da vedere.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Coso.
1: Vai.
19: Non cominciamo, perché qua c'è gente che ancora non c'è nata in vacanza. Già state a di tutti quello che avete combinato, che avete fatto. Oh, guarda, che io invece vanno lo stesso.
1: Vabbè, adesso poi ci sono quelli in controtendenza, quelli che partiranno a settembre, naturalmente.
7: Con nostra invidia, la vacanza a settembre, secondo me, è sempre meravigliosa.
1: È sempre molto bella, sì, anche perché spendi di meno. Non c'è nessuno in giro,
7: c'è meno umidità.
6: Ridete, è così, è proprio vero.
1: No. È un po' come il meteo.
5: Io non li voglio invidiare a questi, perché loro vanno in vacanza a settembre solo per essere invidiati, non per tutte queste cose che dite
7: non
5: voi.
7: Per esigenza.
20: Ma solo a me, Alessio mi ricorda Corazon. Ale, dice un po' il meteo.
1: No, dai, vi prego, ragazzi.
21: Comunque la vedo male, ragazzi, per voi. Questo sa tutto, questo vi mette in mutande.
1: Aia. Ma siccome noi siamo degli ignoranti patentati, siamo delle capre, ci siamo scelti qualcuno che qualcosa ne sa, ragazzi, se no veramente.
7: Contrariamente a prima, peraltro.
22: Beh, io ho scelto Livigno apposta quest'anno come vacanza. La nafta 1,50 euro, grande, lasciavo la macchina accesa proprio per sfregio.
1: Ragazzi, tanti, che per fare invidia lui mandava i WhatsApp audio con la macchina, agli amici: senti che roba sei stata, oh.
6: Comunque occhio a lasciare la macchina accesa con l'aria condizionata quando vi fermate, no, nei parcheggi, guarda che multano. Ci sono delle eccezioni, ma ti fanno il multone,
1: e tra l'altro soprattutto in montagna so di questa cosa, che hanno particolarmente attenzione, insomma, i vigili, chiamiamoli i vigili, perché non si possono più chiamare, si chiama polizia municipale o
5: locale.
2: Io Giappone tutta la vita senza consumo di benzina, in 12 giorni 200 chilometri a piedi.
1: 200 km a piedi in Giappone si è fatta lei.
6: Sì, ma Giappone costa un sacco.
1: Ma andarci infatti non è che insomma è gratis.
5: Esatto.
1: Quindi più o meno.
7: Beh, se ci vai a piedi, sì. Certo, ci metti un po'.
1: Dai. Prendere 3 anni di ferie. Aspettativa devi prendere, so ferie, che è diverso, insomma. Va bene, ragazzi, 393-777-7172. Però ecco, aspettiamo un po' il conticino. Diteci un attimo più o meno com'è andata a livello economico, quanto avete speso in carburante questa estate. C'è Madonna su Globo.

0: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Questo è il morning show. Con il morning show arriverete fino alle 10. Sì, perché siamo tornati. Primo appuntamento di questa nuova stagione, lunedì 31 agosto 2026. Io sono Massimo Vari, come c'è Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Alessio Morigi. Dice, ma chi è? È uno Coso. Nuovo, ragazzi. È Coso, è quello nuovo. Coso. Quell'altro, quello nuovo. Sì, esatto. Ci stiamo abituando piano piano, ci sta dando le notizie. Beh, ragazzi, ce n'è andata una fuori onda, perché insomma stavamo parlando di carburanti, di benzina, di quanto avete speso. Allora io metto già la base, perché questa secondo me farà un pochino incazzare, un pochino incazzare. Sei pronto, Alessio?
3: Sì.
2: Vai, allora attenzione, base, vai.
3: Allora, sì, penso che vi ha possibilità di farvi incavolare. Perché? Perché noi stiamo mettendo la benzina a 2 euro al litro all'incirca.
2: Di più.
3: Mentre, anche di più, abbiamo ormai sforato.
2: Sì.
3: Mentre a poche centinaia di chilometri da noi arriviamo all'isola di Malta, l'arcipelago, diciamo, e, dove la benzina viene erogata a poco più di 1 euro al litro. Malta però non ha né raffinerie né possibilità di comprare il combustibile e poi di raffinarlo e quindi magari di evitare qualche passaggio.
2: Ho capito.
3: Quindi lo prende già pronto da inserire, diciamo, nei distributori.
2: Aspetta.
3: Sapete da chi?
2: Esatto, perché è questo quello che fa incazzare. Non è tanto il fatto che siamo invidiosi del prezzo, no? Un euro al litro, ragazzi, sarebbe una cosa fantastica, una cosa meravigliosa. Ma da dove lo prende per pagarlo un euro al litro?
4: Da dove?
3: Dall'Italia!
2: Non ci credo! Com'è possibile, Alessio? Spiegami un attimo.
3: È possibile, tant'è che poi dall'Italia, ovviamente, non tutto quello che prende lo prende dall'Italia, ma una quota importante. Pensate, il 40% del fabbisogno di Malta viene dall'Italia, e è una politica energetica che mettono in campo e che ha i suoi benefici, nonostante Malta tassi i suoi cittadini con un regime fiscale anche abbastanza elevato. Eppure carburante e diesel lo pagate una sciocchezza.
2: Ma ragazzi, vi rendete conto del controsenso che ci ha appena detto? Ci ha appena
4: raccontato. Rovinato un rientro.
2: No, è vero, è vero. Rivoglio Giovanni, ragazzi, rivoglio Giovanni. A questo punto non è possibile sentire queste notizie. Beh, no, qualcuno sarà andato in vacanza a Malta, ci può confermare questa cosa, no? Però con un euro al litro, ragazzi, veramente, cioè, te lo metti anche come profumo sotto le ascelle.
5: Certo, sì, però sì. Voglio sapere quanto li tassano, perché se no...
3: Loro sono molto tassati. Allora, 56,3% le tasse sulla benzina, 54% sul gasolio. Quindi, vabbè, più della metà, insomma, del fatturato. Eppure c'è una... Allora, se volete vi dico pure tutta la strategia, però è una cosa messa in atto dal governo, nel corso degli anni sta dando i suoi frutti.
2: Con una tassazione così alta loro lo pagano un euro al litro.
3: Sì.
2: Quindi figuratevi se le tasse fossero più
3: basse.
2: Vabbè,
3: ma pure il nostro carburante,
2: cioè,
3: tolte tutte quelle cose di cui parliamo ormai da mesi, arriverebbe a costare quanto costa a Malta, 1,20 euro, 1,15 euro.
2: Ma ragazzi, sarebbe una cosa...
3: Ragazzi,
2: e qualcuno, pensate, aveva anche promesso di abolirle. Pensate, pensate, qualcuno. Ma sentiamo qua.
6: 200 chilometri a piedi. Mai.
2: Ah, perché qualcuno prima ci ha mandato un messaggio dicendo che si è fatta una vacanza con diciamo questa camminata da 200 chilometri in Giappone, ragazzi.
5: Gratis lei.
2: Beh, no, l'ha fatto per non pagare la benzina, solo per quello, non è?
6: Benvenuto al nuovo acquisto.
4: Ma guarda, ti hanno dedicato uno scat, è un atto d'amore.
3: Sono contento.
2: È un gesto d'affetto.
4: Sì, sì.
7: Il consumo male male, la benzina anche ormai sta più di 2 euro, però con la full hybrid sono più o meno riuscito a fare Roma-Catanzaro con un poco più di 90 euro.
2: Beh, buono, buono. Full hybrid, però non è quella che ti devi fermare ogni tot per ricaricarla, no?
5: Full hybrid.
3: Non si ricarica con la benzina, quindi sì.
2: Ti devi fermare alla colonnina ogni tanto.
3: Penso di sì,
2: un po'
3: invece,
2: come quelle,
3: scusate,
2: che hanno la Tesla, no? È uguale, la stessa cosa. Ragazzi, io sulle macchine elettriche non ne so niente. Lo dico perché...
5: Adesso dice che ti devi fermare.
3: Penso di sì, se è full hybrid, penso di sì. Ti devi fermare, non puoi fare 700 chilometri.
2: Scusate, full hybrid e elettrica, che differenza
4: allora,
2: c'è?
4: Una è sull'elettrica e ti devi fermare,
3: esatto,
4: per forza.
3: Esatto.
4: L'altra, se finisce la carica, vai comunque, diciamo, a benzina, no, però no, comunque va ricaricata. Che se la ricarichi andando a benzina, tanto vale ti tieni quella benzina.
2: Appunto, cioè questo è una roba di quelle che fa tutto un giro, però alla fine la benzina la devi mettere. Sì. C'è niente da fare.
8: Pensa quanto magna il governo italiano sulla benzina. Abbiamo detto tutto qua.
2: Abbiamo detto tutto, hai detto proprio tutto. Che c'è? Ah, Flamini, è vero, c'ha ragione. Brava, brava Flamini.
5: Oh, grazie,
2: brava,
5: per una
2: Flamini.
5: Volta.
2: Mi devo ancora abituare, ragazzi, c'è la pubblicità.
5: Ci dobbiamo abituare ai nostri segni.
2: Oh, scusate, lo dico all'inserzionista, mi sono dimenticato. Oh, che devo fare?
1: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese sul Lazio, con ancora l'anticiclone dominante, dunque il tempo resta asciutto e ben assolato. Qualche nube di passaggio e mai no, qua non darà luogo a conseguenti effetti, un gran caldo che continua a farsi sentire nelle ore centrali del giorno in diverse località, con picchi massimi di 34-35 gradi, ad esempio anche su Roma. Le temperature minime diffusamente prossime ai 25-26 gradi, dunque anche le notti e le albe restano tropicali. Soffia al più un po' di vento sul litorale da ovest nord-ovest. Dettagli in merito vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo. Il tuo contante scontato.
2: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a €14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Mamma, io mi annoio.
18: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
19: Dentro la città.
18: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Buongiorno, è il Morning Show di Radio Globo che vi sveglia. Ecco, magari mentre state facendo la colazione ci state anche guardando sul canale 91 del Digitale Terrestre, perché siamo ripartiti anche in TV per la vostra gioia, ecco. E se state facendo colazione guardandoci, vogliamo le prove naturalmente, quindi aspettiamo come ormai da tradizione la foto alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Ragazzi, ci siamo un po' impantanati in questo discorso delle automobili elettriche, perché sta diventando un po' tipo carreggiata interna, carreggiata esterna. Ragazzi, del raccordo, no, ve lo dico.
2: Io non confesso che non ci ho capito niente.
1: Nemmeno io, con l'hybrid, full hybrid. Perché c'è la macchina elettrica, poi c'è quella hybrid e poi c'è quella full hybrid.
2: Aspetta, poi c'è plug-in hybrid mild hybrid.
1: Ma che è sta roba? Vabbè,
2: io mi arrendo.
1: Non se ne viene fuori così, non si può fare. Allora, ci abbiamo capito qualcosa? Abbiamo letto, googolato.
3: Allora, cioè, guarda, rispetto alla full hybrid, io sono specializzato solo in questa, perché l'ho aperto questa.
1: Sì.
3: Cioè, allora, il motore è a benzina, quindi ve lo confermo, e il motore a benzina aziona un generatore interno che ricarica gli accumulatori, quindi non c'è ricarica elettrica, cioè non ha spine, prese, va a benzina che ricarica l'elettrico. Questo è full hybrid. Provate a smentirmi.
1: Ma no, io adesso non voglio nemmeno entrare in questo ginepraio, guarda.
4: Smentire Google poi mi sembra un po' troppo.
2: Io sono un po' vintage, vi posso parlare del GPL se vuoi.
1: Con l'impianto a gas, no, e il pistolone.
5: La miscela del ciao.
1: Madonna, ragazzi, che era una cosa meravigliosa da fare quando bellissimo. Dovevi fare la miscela, vi ricordate?
3: Al 2,
2: al 5, al 3.
1: Farla un po' più grassa. Ste frasi che ormai sono andate nel dimenticatoio.
4: Mai coperti.
1: Vabbè, comunque, insomma, se devo scegliere una macchina, quale mi conviene? Perché? Che differenza c'è? Allora, quale mi fa risparmiare di più? Full hybrid, hybrid,
3: te sei scordate, pensa.
1: No, non ci capisci.
2: Guarda,
1: niente,
2: purtroppo è difficile, perché dipende dall'uso che ne devi fare.
3: Esatto.
2: Quanto cammini, dove, su che percorso.
3: Però molti taxi sono full hybrid, quindi insomma di conseguenza si risparmieranno.
2: No. Se c'hai un cinquantino per comprarla,
4: ragazzi, ma tutta sta roba elettronica, elettrica, si rompe, si
2: GPL,
4: passa.
2: GPL.
4: Ma fate per pandino, tutta l'altra vita.
1: A carbone dovete andare. Però ci sono quelle che ti fanno bestemmiare, perché per esempio qualcuno prima ci ha detto: ho fatto un viaggio Roma-Catanzaro. Ecco, però ci devi mettere 9 giorni, dice risparmi, però 9 giorni, perché ti devi fermare a ricaricare ogni tanto. Sai che ci sono quelli che fanno veramente i viaggi con le soste programmate, perché insomma è ovvio, devi a un certo punto ricaricare le batterie, quindi devi calcolare anche quel tempo lì nel momento in cui
3: non mi entusiasma molto questo tipo di viaggio.
1: C'è da dire, almeno credo, che insomma da questo punto di vista qui magari si sta facendo qualcosa per accelerare un po' quelle che possono essere le soste per il rifornimento, però più o meno almeno una mezz'oretta insomma ci vuole per ricaricare le batterie.
3: Sì, sì, questo sicuramente. Quindi, io ricordo uno sfogo terribile di paragone, non so se avete presente, contro le auto elettriche, perché ne aveva affittata una e si trovava proprio in un autogrill, come dicevi tu,
2: perché
3: lì era praticamente esplosa quasi, e quindi faceva una ringa contro le auto elettriche. Non è stato il solo, ce ne hanno di difetti, però insomma, se dovete fare viaggi cittadini, forse.
2: Io continuo a essere uno scettico di questa transizione.
3: Io pure. Mi allineo.
6: Ma stavo a sentire pure che c'è stato un paesetto qui in Italia, non mi ricordo dove, che il sindaco si è comprato una pompa di benzina e sta vendendo la benzina a quanto la paga per i loro cittadini.
1: L'abbiamo detto, però non è il caso di Roma.
2: Più di uno, comunque, lui parla probabilmente di quello di Valle Castellana, ma ce ne sono anche altri.
1: Ce ne sono diverse, ok. Qui a Roma ci sono, ma Città del Vaticano.
7: Allora, chicco nuovo, te lo dico subito, ormai fai parte della famiglia, quindi devi mantenere un certo livello di pazzia e un certo livello di sbrocchitudine.
1: La sbrocchitudine, mi raccomando, Alessio, è un requisito fondamentale, vai.
8: Buongiorno, io ho la macchina 100% elettrica e ogni 100 km in autostrada la devo caricare. Bye bye.
1: Madonna, che palle, però.
2: Beh, 100 sono pochini,
1: Veramente.
2: Un giro di raccomandazione d'accordo e ti devi fermare.
5: No. Dura molto di più la macchinetta di mia figlia Marta, ragazzi. Cioè, non stiamo scherzando.
7: Ma la facciamo una raffica per dare il benvenuto a quello nuovo?
5: Oh, ma quando vi siete svegliati? Abbiamo già fatto tutto, l'abbiamo già fatta. Non è che arrivi tu adesso.
4: È il 31 di agosto, stai sereno, Massimo, tranquillo. Questi stanno ancora a dormire. È il 31.
5: Comunque sì, è ancora agosto, ragazzi. Fai effetto a dirlo. 393-777-7172. A proposito di auto e di chi sta viaggiando, tra poco l'aggiornamento con il Traffic News di Radio Globo.

0: cose che mi sono mancate quest'estate, ma nemmeno tanto.
1: Tantissimo ci sono mancate, guarda.
0: No, no, effettivamente, insomma, adesso recuperiamo, perché abbiamo bisogno di sentire tutti quegli ingorghi, i lavori in corso.
2: Ma dai, magari non sarà già così.
1: Come non è già così?
2: È il 31 agosto.
1: Allora, sentite qua, ieri sono andata al supermercato, erano le 11:30, supermercato gigantesco con un parcheggio enorme, già c'era la fila dalla strada per entrare al supermercato e non c'era il 20%.
2: Non c'era.
1: E già hanno cominciavano a suonare il clacson, perché quello davanti non avanzava come volevano loro. Siamo nervosi, nonostante le vacanze, evidentemente quel signore non le ha fatte.
0: No, non ci hanno rilassato affatto, ragazzi. No.
2: Aspetta, considera, non siamo nervosi nonostante le vacanze, qualcuno è nervoso per via delle vacanze.
3: Vero.
1: Anche.
2: Perché mettici spesa, moglie e bolletta elettrica al rientro.
3: Ma allora siamo sicuri che quest'estate ti lascia qualcosa? Secondo me toglie e basta.
1: Ma no.
3: E come? Però guarda le risposte di tutti, quest'estate toglie, non lascia.
0: Vabbè, allora il prossimo anno, ragazzi, ci facciamo Ferragosto in ufficio, va bene? I gavettoni con Paluani del terzo piano. Chi è Paluani? Sembra il nome del panettone, effettivamente.
1: Lo è.
0: Il nome del panettone. Vabbè, si chiama Paluani, quello che lavora al terzo piano.
2: Tra l'altro, vi dico che io ho già lo zerbino con scritto Merry Christmas, così volevo dire.
0: No, non ci credo. No, non ci credo.
2: Non l'ho mai tolto, ragazzi.
0: No,
2: non me ne sono reso conto al rientro delle vacanze e ci ho fatto caso. Sai quelle cose che ormai non ci fai più caso?
0: No.
2: Poi stai via un po' di tempo e ci fai caso. Gabi, io ho ancora lo zerbino con scritto Merry Christmas.
1: Sì, ma
0: suoni?
1: Perché sei povero, povero e non te ne compri uno nuovo,
0: anche?
1: Capito?
0: Sono svogliato. Comunque tu suoni a casa di Gabri e...
2: Che bello!
0: Così, no, meglio. È così, ecco. Senti che fa effetto però sentirla il 31 agosto, senti?
2: Io sono allora, già in quel mood.
1: Quanto manca a Natale?
3: Un 150 giorni.
0: Quanto manca,
1: 115,
0: quanto
1: sì,
0: manca una poltrona per due? Quanto manca una poltrona?
1: Quanto manca?
0: A una poltrona per due.
4: Io ho il Qashqai e-Power, che vuol dire metto benzina, ma molto meno, e non mi devo fermare alla colonnina. È un'ottima novità e ti dico che fa 4,3 ogni 100 km, mi consuma 4 litri. È fantastica.
0: Bene. Ok, vabbè, comunque il full hybrid l'abbiamo detto come funziona, no? Poi c'è il plug-in hybrid, può essere ricaricata la colonnina, presa, e ha una batteria molto più grande, quindi può percorrere diversi chilometri in elettrico. Poi c'è il mid hybrid, rendetevi conto di quante ce ne sono, tante varianti, non si collega alla corrente e l'elettrico serve principalmente ad assistere il motore termico. Tutto chiaro?
1: Sì. Benissimo.
0: No, per niente. Vai ancora, via.
5: Comunque secondo me quello nuovo andrebbe battezzato con le prove, quelle di una volta, tipo la beccusciata nel whisky alle 7 di mattina, o il caffè con olive.
0: È vero, ragazzi, però siamo soltanto al primo giorno, quindi ci sarà modo e tempo.
2: Domani.
1: Un bel benvenuto.
6: Oh, iniziate gliela a dire a questo nuovo, che non era un aglio e olio, era una cacio e pepe.
0: Riprendiamo da lì. Sono le vecchie abitudini. A proposito di vecchie abitudini, che facciamo? Il giretto su raccordo non ce lo facciamo?
7: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA Spesa Online.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA Spesa Online.it. Amici con un click. Radio Globo,
0: Traffic News. Pensa che bello il tuo battesimo, quindi dici le notizie sul traffico, vai Ale.
3: Allora, traffico intenso, anche se è il 31 agosto, con code sul percorso urbano della A24, l'Aquila-Teramo, da Portonaccio alla tangenziale est, file sulla diramazione Roma-Sud in entrata sul raccordo anulare, code a tratti anche sulla via Pontina tra Pomezia Nord e Spinaceto verso la capitale. Ancora per oggi chiusa via di Porta Furba tra la salita del Mandrione e via della batteria di Porta Furba per lavori di messa in sicurezza del ponte in via del Mandrione. Fino al 25 settembre lavori notturni in via Flaminia, chiuso il sottopassaggio di via Euclide dalle 21 alle 6 del mattino. Per il trasporto pubblico invece riaperta come da programma la metro A, la stazione Lepanto, mentre per lavori di ammodernamento, manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio è interamente sostituito da bus. Per altre notizie e per i dettagli su queste che vi ho dato, roma.luceverde.it.
8: Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Non ve voglio mettere pressione, no, no. Ma il Natale sta arrivando.
9: Good Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Settembre da Coppi Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
19: Ah, e questa è la vista dal finestrino
18: della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
0: 8:04. Beh, buongiorno, è lunedì 31 agosto con il Morning Show di Radio Globo che è tornato. Altri 120 minuti insieme, possiamo ripartire.
9: This is the Morning Show. The

0: pelle d'oca, ragazzi, pelle d'oca.
1: Guarda.
0: Sai che queste strade sotto gli ombrelloni non si sentiva altro che guarda.
2: È vero.
0: E poi.
3: Vabbè, ma tutto ciò, no? Bentornati e Pischello nuovo. Ma il poro Lucifora. Mando c***o sta. Poi quando ritorniamo ve lo diciamo. È una sorpresa. Ci avete detto un c***o.
2: No, non sei stato attento.
0: No. Allora, però mi sembrerebbe giusto a questo punto, che ore sono? 8 e 6 minuti, no? Considerando che una persona che per 20 anni si è alzata alle 4 del mattino dice adesso 31 agosto voglio dormire. Possiamo chiamare Giovanni, per favore? Grazie. Scusate.
4: Le 8 è pomeriggio praticamente.
0: Adesso vediamo un attimo, perché credo abbia cambiato leggermente le sue abitudini. Però vediamo un attimo, proviamo un attimo a fare questo tentativo, vediamo se riusciamo un attimo a sentire un secondo a Buonanima.
4: Questo incontro non rischiamo, come il Ritorno al futuro, di cancellare la foto, no? Adesso, sai, quando due persone si incontravano nel metaverso.
2: Sì, comunque sì. È vero, ha cambiato le sue abitudini, cioè si è comprato un distributore di merendine da tenere a casa.
0: Sì, sì, perché abitudine, fatelo dire, scusate. Passa subito, vediamo un attimo.
1: Non mi dire che ha risposto.
0: Vai. No, non ci credo. Senti. È un eroe, ragazzi,
1: Dipende. Ma magari, se no ci fa rosicare.
2: Dammelo. Dipende col numero da cui.
0: No, niente,
2: chiamata.
0: Non va. È morto? Non risponde, ragazzi.
2: Ma guarda un po'.
0: Non risponde.
2: Bella, ha chiamato col numero della radio.
0: Come mai? This is the morning show on Radio Globo. Chi l'avrebbe mai detto, ragazzi?
2: Però abbiamo sbagliato, perché adesso ancora, insomma, se si sveglia questa, dovevamo chiamarla alle 6:50. Giova, che sta a fare? Perché non si è arrivato? Fatti prendere un attimo di panico.
0: È vero. Magari rincoglionito dal sonno avrebbe detto arrivo.
1: Alle 5:50,
0: ragazzi,
1: alle 4 si
0: sta
1: svegliamo.
0: Parlando quello che l'anno scorso si è svegliato alle 3 pensando fossero le 6 del mattino.
1: No.
0: Cioè, io sono arrivato in radio prima di Giovanni e prima di Federica. Molto prima, ragazzi. Con un po' di confusione.
1: Ma non è cambiato niente, Massi.
0: No, non è cambiato niente.
1: Stamattina
0: non è cambiato.
1: Un po' così, siamo tutti.
0: Così.
5: Che bello, senti che finalmente c'è traffico. Non ce la facevo più, senti che vedi? Non c'era traffico e che si scorreva tranquillamente. Grande il traffico a Roma.
0: Meraviglioso.
2: Ne riparliamo tra due settimane.
0: Sì. Quando poi riapriranno anche le scuole, allora lì. Beh, ragazzi, allora, insomma, passiamo un po' a quelle che sono le notizie delle ultime ore, no? Ce ne sono davvero tante. Poi chiederemo ad Alessio, così, tanto per farlo lavorare, una carrellata di tutte le cose che ci siamo persi durante questa estate. Però ecco, ce n'è una che con grande apprensione abbiamo seguito in queste ore. Stiamo parlando di un ragazzo molto giovane che purtroppo ha avuto un malore. Alessandro Di Battista.
4: Sì, Alessandro Di Battista, la notizia è giunta in Italia un paio di giorni fa, lui si trova a Cuba per fare un lavoro per Il Fatto Quotidiano, dei reportage, perché sapete bene le condizioni attuali dell'isola sono veramente drammatiche, la stretta del governo Trump, un embargo che oggi veramente soffoca Cuba e i cubani. Di Battista si è recato lì, ha avuto un malore identificato sotto forma di un forte mal di testa, questo è quello che sappiamo attualmente, si è ricoverato, è andato in un ospedale a Santa Clara perché non si trovava esattamente a L'Avana, le condizioni sono state ritenute immediatamente molto gravi e quindi è stato necessario trasportarlo in ambulanza a L'Avana, dove si trova attualmente. La novità è che ha ripreso conoscenza, quindi questo ci rassicura e ci rincuora e soprattutto l'Italia attraverso le sue istituzioni si è spesa sia nelle parole ma anche nei fatti, perché ha proposto di inviare un volo di Stato. Alessandro in questo momento non può volare, quindi non può essere trasportato in Italia e quindi hanno inviato due medici del Gemelli a Cuba che assisteranno l'equipe dei medici cubani per seguire appunto la ripresa, la riabilitazione.
0: Scusa un secondo, ma hanno fatto questa cosa di mandare i medici italiani perché non si fidavano di quelli di Cuba?
4: Massimo, un po' questo
0: però aspetta, scusa un secondo, perché allora io vado a memoria e ricordo che invece nel periodo del Covid furono mandati dei medici cubani.
4: Guarda, l'ho detto stamattina,
0: no?
4: Con Federica, quindi il livello insomma non può cambiare da un giorno all'altro. C'è da dire però, come ti ho detto prima, le condizioni infrastrutturali sono pericolose. Non c'è acqua, non c'è elettricità. Tu puoi capire, quindi devi stare attaccato a dei macchinari, metti che va via la corrente, no? È quello anche.
0: Quindi non è la preparazione.
4: Ma no,
0: dei
4: noi
0: medici.
4: Dicevamo pure che anni fa, non so, ricorderai, c'era una sorta di turismo sanitario verso Cuba. Molti italiani, ad esempio, andavano a farsi i denti.
2: E io conosco un altro turismo verso Cuba.
4: Pure, pure. Tu immaginavo che conoscessi quello.
2: Ma non è sanitario.
0: Per quale motivo? Però scusa un secondo, sì. Ti apro così un'altra porta, no? Adesso c'è questa emergenza che stai raccontando, insomma, a Cuba, sì. Sappiamo bene, no? Però, se non fosse per quello, secondo te l'Italia si sarebbe mossa anche per qualcun altro, per andare con i medici oppure con un volo pronto a riportare? Perché c'è questa polemica che si sta muovendo sui social.
4: Fa sto tranello al primo giorno.
0: No.
4: Vabbè, no, è evidente, la riflessione l'abbiamo fatta un po' tutti, no? Soprattutto alla luce di una cosa. Di Battista, se ve lo ricordate, era il grillino dell'uno vale uno.
0: Sì,
4: no?
0: Sì.
4: Se oggi uno valesse realmente uno, io credo che non ci sarebbero né medici inviati a Cuba né voli di Stato. Ma non dico una cosa impopolare, credo di dire una cosa reale.
0: Non voglio difendere, però è anche vero che questo non è che l'ha scelto Di Battista, quello sta al male, cioè stanno decidendo gli altri per lui.
4: E ripeto, sai quanti italiani saranno stati male, non ne abbiamo avuto nemmeno notizia.
0: Sì.
4: Anche perché c'è da dire questo, ragazzi: oggi Di Battista è un giornalista.
0: Sì,
4: cioè,
0: certo,
4: anche se fosse stata, non so, una carica politica, già rientrava più, no, nella normalità delle cose, il soccorso immediato. Qui stiamo parlando di un ex.
0: Altri per lui.
4: E ripeto, sai quanti italiani saranno stati male, non ne abbiamo avuto nemmeno notizia.
0: Sì.
4: Anche perché c'è da dire questo, ragazzi: oggi Di Battista è un giornalista.
0: Sì.
4: Cioè,
0: certo,
4: anche se fosse stata, non so, una carica politica, già rientrava più, no, nella normalità delle cose, il soccorso immediato.

0: Farnesina intervenga perché c'è una situazione del genere.
1: Sì, questo ovviamente.
0: Probabilmente l'avrebbero fatto, lo stanno facendo anche, che ne so, adesso per quello che è successo in Nepal, no? Insomma, per diverse situazioni si sono mossi con i voli di Stato per andare a riprendere o per dare assistenza. Quindi io non so.
1: Però se tratta più spesso di gruppi di italiani in quei casi. In questo caso è un intervento ad personam, quindi comunque, per fare polemica, proprio per raccontare i fatti.
2: Per fare polemica, visto che il problema è energetico e non c'è acqua, invece di due medici manda un generatore e una cisterna. Cioè, perché due medici? È una cosa, sembra più una cosa, un atto simbolico.
1: Allora sembra, ovviamente porteranno delle strumentazioni pure loro, però evidentemente, come dici tu, se a mancare sono i bisogni primari, l'acqua, la luce, e poi tutto diventa più complicato.
0: Vabbè, però insomma, ecco, la domanda ce la facciamo: fanno bene comunque a dispiegarsi queste forze, oppure, come dicevi, no, uno vale uno, e quindi è il destino, insomma, di qualsiasi altra persona che magari si sarebbe trovata in quella situazione, di certo non avrebbe avuto tutta questa risonanza e tutto
1: secondo
0: questo.
1: Secondo me no.
0: Ricordando che non è lui a sceglierlo, cioè stiamo parlando di una persona che è allettata, che insomma ha i suoi problemi.
2: A meno che alla fine non gli presentino il conticino. Allora, due medici, guarda, i viaggi sono costati 1.400. Allora va bene,
3: ma non credo.
0: Posso sempre dirti, amica, te l'ho chiesto io, scusami, non è che te l'ho chiesto io.
1: Mi salvavo da solo.
0: Comunque, potete dire un po' come la pensate, perché sui social si è scatenato un dibattito infinito su questa roba qua. Quindi 393-777-71 172. C'è da dire che ha ricevuto grandissima solidarietà da parte del mondo della politica, no? Diceva Alessio, stiamo parlando di un ex, ormai non fa più parte delle istituzioni, sta facendo un lavoro da reporter, da giornalista,
1: da reporter,
0: quindi insomma non fa più parte delle istituzioni, però c'è stato sicuramente un grande affetto da parte di tutto il mondo politico a 360 gradi, e anche da parte della televisione, che insomma ci hanno tenuto, ecco, a raccontare la notizia.
4: Rimane chi rappresenta oggi le fasce più deboli. Guardiamo il servizio di Marilena Vinci e Angela Gallo.
5: Il voto al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit.
4: Io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista, mezzo morto,
5: a destra,
4: con la sigla
5: palla, quello in Italia, a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Mannacci. È un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato.
4: Con queste parole,
6: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ecco qua, fino a due minuti prima. È la Scampini, quindi stiamo parlando di Rete 4, dove c'è stato questo piccolo incidente con il microfono che è rimasto aperto, insomma, fino a due minuti fa. Ecco, speriamo, insomma, le notizie sono rassicuranti, dovrebbe ritornare. E poi è mezzo morto, ci ha capito un attimo.
3: È stata un po' un'uscita infelice, però non sapeva che sarebbe stata ascoltata.
0: Il microfono è rimasto aperto, piccolo incidente di percorso, ma è successo un sacco di volte, quindi dai, insomma, può capitare, ecco.
7: Ragazzi, ma quando ci sono le esequie di Lucifora?
0: Ma no. È vivo e vegeto, solo che non risponde al telefono, quindi passa per adesso effettivamente.

0: 8 con il Morning Show di Radio Globo che è tornato.
1: Vi rendete conto che io ho dovuto mettere la sveglia perché oggi era il primo giorno al ritorno delle vacanze che sentivo il Morning Show. Cioè, non devo accompagnare mio figlio, non devo andare a lavorare, eppure vi volevo sentire. E sto proprio malato.
0: Capito che roba, che grande.
2: Confermiamo, sei malato, sì.
0: Al contrario di quello che ha fatto Giovanni, che non ci ha nemmeno risposto al telefono.
3: Io non vorrei dire, ma secondo me Lucifora va bloccato tutto ovunque.
0: Vabbè, abbiamo provato un attimo. No, perché volevo farvi raccontare proprio da lui che cosa sta combinando. Ecco, siccome qualcuno ci sta chiedendo, vabbè, ma adesso questa nuova avventura di Giovanni, che tra l'altro è partita, anzi, andate a fare un giretto sui nostri social, perché lì trovate anche alcune cose che vi fanno un po' capire il nuovo lavoro, la cosa di cui si sta occupando Giovanni, molto molto bello.
4: Faccio presente che Massimo sta dicendo tutto questo perché poi gli addebita lo spot in fascia 8-20,
0: ovvio,
4: che sono 600 euro.
0: Questo è il prezzo vecchio, adesso abbiamo aumentato. Abbiamo aumentato. Poi per Giovanni facciamo uno strapparo regola, quindi il 20% in più. Allora, 393-777-7172. Ritornando da voi alla Globo WhatsApp, la questione è quella su Alessandro Di Battista, che insomma Alessio ci ha raccontato, sembrerebbe ci sia un leggero miglioramento, anche se poi la situazione è quella che è.
5: Lui sta rispondendo ai messaggi d'affetto, okay. Però c'è da dire che a livello di bollettino medico confermano le condizioni molto gravi, questo è riportato,
0: è grave, grave, grave,
5: molto grave. Ovviamente ragazzi, qui l'ipotesi è un ictus, è inutile,
0: sì,
5: che uno,
0: sì,
5: cioè,
0: certo,
5: ce lo diciamo, non è che è una cosa, poi lo potranno smentire, è un'ipotesi, però un forte mal di testa che ha portato a questo stato di gravità delle cose,
0: quello,
5: è
0: certo,
5: quello,
0: ovvio,
2: però
0: che fa
2: ci
0: pensare.
2: Rassicura il fatto che sia già attivo sui social,
5: esatto,
0: poi magari non sarà nemmeno lui a scrivere, per carità, però ecco, insomma, se uno comunque dà delle notizie è già qualcosa, piuttosto che non darle come Giovanni, dico bene? Dico bene?
6: No, buongiorno, dico...
0: eccolo!
2: Oh.
0: Giova, allora buongiorno, Gio.
4: È la prima volta che gli sento dire solo buongiorno senza tutte e a tutti.
0: È vero, ormai.
2: Giovanni, che succede?
6: È cambiata via, è una vita diretta. Io ho capito che a quest'ora c'è già, cioè esiste il mondo a quest'ora.
0: No,
6: esiste solo lo studio.
0: No, Giovanni, è vero. Esistono addirittura il sole che sorge, tutte queste cose che
6: ma
0: ti sei sempre perso, effettivamente.
6: Pensa che vicino a me sta passando una che sta facendo footing.
0: Sì, però Gio, io da uno come a te mi aspetto che metta bene il telefono, che non tolga il viva voce, l'auricolare, quello che hai, ok? Perché se no vado fuori dei gangheri.
4: Ma lo fa per sfregio.
0: Allora,
6: ma che devo fare? Okay, io non so né con viva voce né con nulla. Così
0: ecco, questo è quello che dicevano gli ascoltatori, e ti ricordi tu? Non è vero, comprate un telefono, stronzo! Adesso te lo dico io.
6: In realtà un telefono me lo dovrei comprare, se me lo dici è vero, è giusto. Tutto là.
0: Senti, Gio, allora, a parte che era una scusa così per svegliarti, per romperti le palle, perché so, ecco, queste abitudini probabilmente prevedono anche una sveglia in un orario più umano.
2: Massimo ha detto che lo vuole fare tutti i giorni.
0: Sì, una rubrica, una puntata.
6: Lo può fare. Lo può fare tranquillamente, poi magari non risponderei tu, ma anche perché la telefonata che avete fatto voi mi risultava che arrivava da Bracciano.
0: Da Bracciano.
6: Io ero in bagno a farmi la doccia.
0: No, l'abbiamo fatto apposta. Abbiamo fatto apposta. Senti, Gio, però ci sono ascoltatori, ecco, che stanno chiedendo, no, la nuova vita di Giovanni, cioè questo nuovo percorso lavorativo. Allora, siccome, ecco, Giovanni comunque è stato qua nel Morning Show per tanti anni, mi sembra giusto che anche qua nel Morning Show di Radio Globo racconti un po' quella che è, insomma, questa nuova avventura. Molto velocemente, perché ecco, se ci rispondevi prima magari ne parlavamo un po' meglio. Però vabbè, raccontiamo un attimo, dai.
6: Sì, partiamo dal fatto che non sono morto, nel senso che fra mezz'ora ci vediamo anche lì in radio, poi i prossimi giorni se volete possiamo parlare. No, semplicemente abbiamo onorato, se mi passate questo termine, i 10 anni dal terremoto di Amatrice. Noi nello scorso inverno, primavera, siamo andati più volte ad Amatrice, abbiamo fatto varie interviste, ne è uscito un podcast di 6 episodi, oggi esce il 3° episodio, tra l'altro ne uscirà uno ogni lunedì, di 6 episodi con le persone che sono rimaste anche sotto le macerie, chi ha perso qualcuno. Come cambia la vita dopo un terremoto, vi posso garantire che è cambiata anche la nostra di vita, che siamo andati lì a ascoltare queste storie e siamo cambiati molto molto anche noi. Lo consiglio sia per capire cosa è accaduto, ma anche per fare delle riflessioni proprie personali. È veramente molto intenso come podcast.
0: Certo, a 10 anni che cosa è successo, che cosa è cambiato, che cosa si è mosso, insomma, quindi avrete un po', diciamo, il polso della situazione, il punto della situazione, quindi questo è un primo passo, Gio, perché poi arriveranno tante altre cose, no?
6: Assolutamente sì, arriveranno cose settimanali, quotidiane, insomma c'è veramente tanta tanta carne al fuoco. E diciamo che da oggi, sì, io sono ripartito già da una settimana, però da oggi diciamo c'è la ripartenza più ufficiale, vera e propria. Lasciami ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto dopo aver ascoltato i primi due episodi, anche lì in studio ringrazio chi mi ha scritto, insomma, e sapete a chi vi riferisco, insomma, Flavinia, Gabri, l'altro Gabri, insomma mi ha fatto veramente molto molto, Alessio tra l'altro. Avete preso questa.
0: Cioè, stai dicendo che io sono l'unico che non t'ha scritto?
4: Sì.
6: Tu sei. Sì, è vero, sei l'unico che non mi ha scritto.
5: Vedi, io ho scritto.
6: Assolutamente.
0: Ma nemmeno l'ho visto.
6: È grande. A grande Alessio, io volevo solamente abbracciare un grande amico, tra l'altro che conosco da anni. Avete preso una carta vincente.
5: Grazie, Gio.
0: Bene. Naturalmente lui ha parlato male di te fino a 5 minuti.
3: Bella vita, Gio. Come svegliassi a mezzogiorno, eh? Dici.
0: Dai, sta godendo. No, vabbè, tra poco sarai in radio, quindi Gio, ci vediamo tra poco.
6: A dopo, un bacio a tutti, buona stagione.
0: Ciao.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Questo è il Morning Show di Radio Globo, primo giorno, riaprono le scuole, diciamo, per noi, no, effettivamente le scuole apriranno fra qualche giorno, poi scaglionati come sempre, io per esempio i miei ritornano il 15 a scuola.
4: Il 15. Nel Lazio il 15, poi ovviamente al nord iniziano prima il 7.
3: C'è chi inizia prima, chi inizierà dopo, chi non inizierà perché insomma non ha più voglia di andare, mollare gli studi.
5: Io sono agghiacciato perché mi rendo conto che mia figlia inizia all'università.
3: Non
5: mi pare vero,
3: ragazzi.
4: Sei vecio.
3: No, ma lo diceva solo per per pagare le tasse. Il problema è quello, non è tanto che la figlia. Vabbè, comunque sono le 8:28. Abbiamo sentito anche collegato con noi Giovanni Lucifora che ci ha raccontato un po' di questa nuova avventura.
6: Il classico sciacallo è diventato Giovanni Lucifora. Ah, sciacallo.
3: Vabbè, perché adesso fai i reportage, quindi sulle disgrazie, capito? No, beh, insomma, c'è questo podcast su Amatrice che vi consigliamo di andare a sentire e vedere, perché poi ce n'è anche una versione che potete anche vedere sui nostri social, ci sono tutti i link di riferimento. Alle 8:28, beh ragazzi, questa estate sotto l'ombrellone magari vi siete un po' distratti, però sono successe un sacco di cose che vogliamo andare a recuperare, perché c'è una carrellata di quelle che magari sono state le notizie che quest'estate hanno tenuto banco, no? Ecco, siccome c'è Alessio che deve lavorare, naturalmente deve spingere la carretta, e quindi facci un po', diciamo, sì, un riassunto di tutto quello che è successo.
7: Vi faccio una carrellata veloce, quindi perdonate, un po' approssimativa.
3: Allora vabbè, cominciamo male.
5: Approssimativa, siamo in linea.
7: Mi casca la penna, mi casca già la penna. Allora, partiamo da una notizia che, diciamo così, si è verificata verso la fine del mese di agosto, ed è un dramma quello che è successo in Tibet e in Nepal.
3: Oh, mamma.
7: Dove avrete visto una colata di fango e rocce ha devastato appunto le vallate al confine tra Tibet e Nepal. Ci troviamo lungo il bacino del Bote Koshi, travolgendo villaggi, ponti, case, centrali idroelettriche. Appunto in questi giorni abbiamo avuto modo di vedere scene apocalittiche. Qui vi dico una cosa che è un po' stato il dubbio rispetto a questo dramma che si è verificato. Si era detto che un terremoto avesse portato un ghiacciaio a spezzarsi praticamente, sì, e poi a spaccare completamente una diga naturale. Da lì ovviamente a cascata è arrivato tutto quel fiume di acqua e fango. In realtà è stato l'inverso, un po' quando ti rompi il femore perché cadi, invece ti sei rotto il femore perché sei caduto. Esatto, bravissimo, perché è stato il distaccamento del ghiacciaio a provocare un terremoto di magnitudo 5.2.
3: Ah, ecco.
7: Quello è stato, la causa è stata opposta, non quella che avevano ipotizzato, e si ritorna, come potete capire, su le temperature che in cima non sono quelle di 20 anni fa, sono più calde, e quindi poi i ghiacciai
3: fenomeni
7: si staccano.
3: Si è abbassato lo zero termico, questa è una cosa che abbiamo sentito durante tutta l'estate, effettivamente, per chi è andato in montagna ha trovato delle situazioni un po' diverse rispetto agli anni passati. Adesso non è che uno vuole fare insomma l'allarmismo di quello.
5: Facciamolo. Zero termico a 5.500 metri significa anche il Monte Bianco è stato per giorni interi con la cima sopra lo zero, che è un evento assolutamente
3: alcune cose
5: inedito.
3: Sono cambiate, quindi se avete fatto un viaggio magari avete notato che rispetto a qualche anno fa qualcosa di diverso c'è sicuramente, perché anche sulle nostre montagne insomma si è verificato,
5: ma
3: no?
5: Anche i giorni che ero lì è successo di tutto, ho visto frane, colate, smottamenti, diversi interventi di emergenza, tutto comunque riconducibile a un caldo estremo.
3: Assolutamente, questa è stata una delle notizie più drammatiche di questa estate, anche perché anche qui ci sono coinvolti degli italiani, come dicevamo prima, anche qui comunque la Farnesina.
7: Sì, guarda, è inutile che ti faccio il bollettino perché è molto approssimativo, siamo nell'ordine di un migliaio di morti e molti più dispersi. È un qualcosa di orientativo perché insomma avete visto le immagini, un fiume di detriti, i corpi sono lì, quindi non si ha nemmeno percezione ancora dei numeri del dramma.
3: Comunque, a proposito di italiani, cioè io sto cercando un attimo di fare mente locale, ma c'è mai stata una tragedia in qualsiasi punto del mondo dove non c'era almeno un italiano coinvolto? Ragazzi, gli italiani stanno dappertutto,
4: siamo sempre dappertutto.
3: Incredibile, siamo sempre dappertutto,
7: è vero,
3: qualunque posto del mondo, anche il più remoto, c'è l'italiano
7: guarda,
3: coinvolto.
7: C'è stato un rave in Svizzera, per tornare all'attualità, dove spari un morto e 5 feriti, un morto purtroppo una ragazza ragazza italiana, 22 anni. Purtroppo sì. Siamo così. Se vuoi vado alla seconda, restiamo allineati, perché la seconda notizia ad agosto è stato le tremende conseguenze della siccità e del caldo shock, no? Domani sarà la giornata più calda, l'avete detto all'infinito.
4: Stai dicendo,
7: no, l'avete detto voi. E effettivamente così è stato. Ogni giorno è stato il più caldo. Qui vi do un dato numerico che ci fa un po' magari riflettere. Pensate che nel mese di agosto sono stati venduti 1.600.000 condizionatori per un giro di 1,3 miliardi di euro. Quindi ogni italiano, praticamente su 10 italiani, 7 hanno il condizionatore a casa.
3: Complotto. Che complotto? Sì, sì. No, non è complotto, è comprato. Comprato. Sì. No, tanto per cominciare, e poi è indispensabile. Ormai, ragazzi, se non hai il condizionatore, penso che non hai possibilità di scampo. Non la passi liscia un'estate con 43 gradi. Abbiamo sentito che ci sono state temperature che sono arrivate a livelli incredibili. Uh-huh. Non la puoi passare liscia.
5: Quattro mi dicevano gestori degli hotel in montagna che ormai è ricorrente, prima non accadeva perché comunque non ne sono dotati, che anche nei paesi ad alta quota 1300-1400 metri i turisti quando prenotano chiedono: ma avete il climatizzatore in camera?
3: Ragazzi, montagna con il climatizzatore
5: lo chiedono.
3: Comunque ragazzi, questo è quello che è successo quest'estate, temperature incredibili, anche se c'è da ricordare che
8: domani è la giornata più calda. Domani
3: Più calda. Voi ci scherzate, ragazzi, ma continua l'ondata di calore, quindi non so se domani sarà la giornata più calda, però quasi.
8: È l'umidità
3: il problema. Va bene, altre notizie?
7: Allora vado veloce, non perché non siano importanti tutti i fronti di guerra che abbiamo imparato purtroppo a conoscere in questi mesi: Ucraina-Russia, USA-Iran, tutto uno stallo incredibile, avrete avuto modo pure di sentire, con il conflitto russo-ucraino che adesso si è spostato un po', è diventato una guerra di droni, si colpiscono centri nevralgici, si colpiscono addirittura persone, cioè, ci sono video in cui sono inseguite da droni che poi si schiantano a terra per appunto ucciderli, quindi la guerra russo-ucraina si sta svolgendo in questo modo. USA-Iran è ancora, siamo alle schermaglie ancora politiche, non c'è un accordo, un giorno ci dicono che riapre Hormuz, il giorno dopo invece non è così, insomma anche lì stallo. Striscia di Gaza, la situazione rimane di grandissima instabilità.
3: E poi buttiamoci dentro anche la polemica col Canada, che fai, non ne apri un'altra? Adesso tensioni, addirittura ho visto il video di Trump con lui che va a sostituire il cartello del lago Ontario con la scritta Lago America. Quindi se ne apre un'altra di fronte. Va bene, Ale, ce ne sono tante altre che ci
7: le possiamo dare
3: tra un attimo.
9: Ma io ho sentito di tante persone che hanno fatto chilometri e chilometri per andare a prendere il fresco in Austria, faceva 35, in Germania nella foresta nera faceva 36-37, in Alta Savoia io andavo il fine settimana, ragazzi, un'ora e mezza a Montelivata, a una favola, di notte ha fatto anche 10 gradi, di giorno una trentina, niente di che.
3: Ecco, quindi però insomma chi invece sperava di trovare un po' di fresco in alta quota, sì, sicuramente molto meglio dalla città, però anche lì hanno faticato. 8:36 è il Morning Show, siete su Globo. Stare

0: più.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Questo è il Morning Show qua di Radio Globo, lunedì 31 agosto, che coincide anche con il rientro della vacanze di molte persone. Ieri sentivo al TG che c'è il controesodo, l'ultimo ragazzi di questa estate. Beh no, non è vero, perché poi magari c'è qualcuno che invece si è mosso anche per la settimana di settembre, che spendi meno e stai meglio, ecco.
3: Sì, però invece vado ad aumentare la sensazione di depressione, dicendo normalmente uno dice sai settembre dai 30 giorni, invece no. Perché iniziando il 31 agosto sarà 31 giorni anche settembre, ti è?
2: Ecco, ma depresso, maledetto bastardo. Le notizie di questa estate, vi stiamo facendo un po' una carrellata di tutte quelle cose che sono state super importanti e che sono successe, anche se fondamentalmente è impossibile, perché insomma sono successe tante cose anche sì. Questa estate, però parlando prima del ministro Tajani,
4: come no,
2: ho nominato la Farnesina, ecco, c'è un'altra cosa che insomma è successa.
4: Sempre un punto di riferimento Tajani, soprattutto quando ci sono questioni ingarbugliate, lui è in grado di fare sempre chiarezza. Sì. E ditemi voi se non c'è questione più ingarbugliata di quella dei criteri per ottenere la cittadinanza, che insomma vogliono cambiare, no? Perché vero. Sembrano essere troppo le maglie un po' troppo larghe, ecco, sì. Diciamola così. E dal 3 agosto sono operative le nuove direttive ministeriali, quindi attenzione, niente più automatismo della cittadinanza per sì. discendenza, quindi gli oriundi nati all'estero con un'altra nazionalità sarà più difficile ottenerla, bisognerà dimostrare un legame affettivo e continuativo con l'Italia.
2: Bene.
4: Mentre per i minori, i figli di minori, di cittadini italiani o che riacquistano la cittadinanza, la concessione della cittadinanza stessa è subordinata alla residenza legale e continuativa per 2 anni, quindi devi aver avuto residenza nel nostro paese continuativamente senza lasciarlo mai per 2 anni. Questo è lo ius sanguinis quando parliamo
2: sanguinis.
4: Di questo.
2: Okay.
4: Quello che genera di solito un po' più di polemica è lo ius scholae, da cui non si è tratto fuori niente, manco stavolta, solo polemiche tra opposizione e maggioranza. C'è chi sostiene, se ve la semplifico, che completare un ciclo scolastico nel nostro paese equivale ad avere la cittadinanza italiana, quindi non so, diplomarsi e fare tutto il liceo qui da noi. Mentre ovviamente l'opposizione, in questo caso che è la maggioranza di governo, non è convinta che sia un requisito utile.
2: Va bene, per carità, bene. Però diciamo che ho avuto le stesse difficoltà del full hybrid dell'hybrid.
4: Pure io, pure io.
2: Mi sono un po' persa a un certo punto, quindi io direi di fare chiarezza, chi meglio di lui.
5: Chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
2: Ok.
5: Quindi significa che se tu oggi tu devi essere
2: oggi,
5: figlio, nipote o pronipote di un italiano che nel momento della unità nazionale, cioè nel 1861, era vivente come cittadino italiano, quindi però può essere pure qualcuno nato nel 1700, alla fine del 1700, che uno è nato nel 1780, avrebbe avuto 81 anni nel 1861.
2: Vabbè, tutto chiaro.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
17: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
18: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172.

0: 333-777-7172. Senti che bello come suona bene. Siamo pure un po' affezionati. Vai, vai, allora sentiamo la Globo WhatsApp che dicono.
1: Ah Massimo, e dai, falla fine per farmi sentire ancora più povero di quello che so. A me già le storie mi ha reso povero, tanto povero. E c'ho manca il condizionatore. E dai, su, che si continua la sfigità.
0: No, lo devi comprare, però ormai è obbligatorio il condizionatore. Abbiamo sentito, insomma, di quanti ne sono stati venduti. Ormai praticamente 7 su 10 hanno il condizionatore a casa.
2: Ma questa cosa influenza anche il grande caldo. Vi ricordate prima che siamo andati in vacanza che quell'ascoltatore, ma voi lo dovete dire che i condizionatori aumentano il caldo? Ma secondo me, dicono che non è così, però secondo me tutti i motori dei condizionatori fuori fanno sì che il caldo aumenti ancora di più. Quindi più condizionatori compriamo e più caldo avremo. Beh, sempre di più.
0: Sicuramente ci sono delle emissioni, non è che il condizionatore si accende e non emette niente, no? Sicuramente ci sono emissioni, e quindi se aumentano a dismisura naturalmente va a incrementare questo processo di surriscaldamento.
2: Ma la scienza ci dice che non è così?
0: No.
2: O dice... non ce lo dicono?
0: Non lo so, io che ti devo dire, non lo so. L'importante è, se avete il condizionatore, una cosa sola è guardare se ha la pipetta in basso a destra.
3: Ancora?
0: È una cosa fondamentale.
2: Mia suocera ce l'ha in basso, sono andata l'altro giorno ad innaffiarle le piante e ce l'ha in basso.
0: Ma tu lo sai che quest'estate, trovata, scherzi a parte, ho passato l'estate a vedere se i condizionatori avessero la pipetta in basso a destra.
4: Guardate chi è arrivato!
0: Ciao Giova!
2: Fresco come una rosa, maledetto.
0: L'aveva detto ed è arrivato, effettivamente.
4: Sapete che lo invidieremo tutti i giorni, tutte le mattine, tutti per tutto l'anno?
0: Sì, ma sì, insomma, adesso non esagerare. Comunque, vai, sentiamo ancora Globo WhatsApp.
5: Gabri, tu mi insegni, ci ho fatto caso io stanno, perché con dei colleghi stiamo a vedere i prezzi delle case in montagna, come acquisto seconda casa, che i prezzi delle case in montagna si sono alzati tantissimo, proprio perché le persone preferiscono andare in vacanza in montagna, dove la sera poi sta ancora fresco, piuttosto che al mare, dove muori comunque sempre di caldo.
4: Sì, una roba bestiale, confermo, perché mi interesso da qualche anno, più 30-40% in 4-5 anni nelle località tipo la Val di Fassa.
0: Poi lo dicevamo questa mattina, no? Quelli che sono andati al mare hanno un po' sofferto, anche perché entrando in acqua a fare il bagno per cercare un po' di conforto, alla fine hanno trovato veramente il brodino.
2: E i pesci morti.
0: Pure i pesci morti?
2: I pesci morti sì, perché muoiono per le acque così calde. Guardate, quest'estate in Sardegna 28 gradi era la temperatura dell'acqua. Cosa molto rara, perché solitamente anche la Sardegna è molto ventilata, si sta bene la sera. È stato drammatico, perché non si poteva stare, cioè non si è preso il sole perché tu volevi prendere il sole, quindi distesa sul lettino, prendevi il sole perché per forza di cose dovevi vivere dentro l'acqua.
0: Però questo ha il suo vantaggio, perché per esempio, che ne so, vuoi fare i filetti di merluzzo a tua figlia, i trovi giallessi.
2: Ma che te frega?
0: Basta un goccino di limone.
4: È il vero chilometro zero quello.
6: La meglio cosa l'ha fatta mia figlia, se n'è andata a Cape Town in Sudafrica, temperatura 14-15 gradi col sole. Quando andava via al sole scendeva ulteriormente e si metteva giorno maglione e sera montoncino. E chi stava meglio di lei?
0: Montoncino addirittura.
2: Io stavo tanto bene comunque al caldo in mare.
3: No, montoncino no, dai.
0: Beh, montone, ragazzi, è tanta roba, nemmeno in Lapponia, ragazzi, col montone.
4: Beh, dove ha detto che stava?
3: A Cape Town.
0: A Cape Town.
4: Beh, lì fa freddo,
0: Fa pure freddo, però. Vabbè, altri problemi ci stanno segnalando qua alla Globo WhatsApp. Sentiamo ancora.
7: E certo, Flamimo, il problema sono i condizionatori, no aerei.
0: Beh, però insomma, metti insieme tutti i condizionatori, no?
2: Certo.
0: Anche loro.
2: Ogni elemento contribuisce.
0: Visto che stiamo parlando di aerei, c'è stato un piccolo problema questa estate, no? Per alcuni viaggiatori. Vogliamo sentire di che problema si è trattato?
4: Sì.
0: Faccio spiegare dal comandante. Vai, sentiamo.
8: Il discorso è questo: abbiamo dei problemi con le performance. Le performance significa che, dovuto al vento e dovuto alla pista piccola, corta, a Schiatos, non possiamo portare via tutte le persone e tutti i bagagli. Siccome l'aeroplano oggi è pieno, abbiamo 186 persone, siamo completamente pieni, la compagnia a me mi ha istruito di sbarcare i passeggeri per, diciamo, avere un peso giusto per la partenza. Siccome so che abbiamo avuto un po' di problemi al gate, alcune persone sono lamentate, io ho chiesto alla compagnia se potevamo imbarcare tutti quanti e chiaramente dobbiamo sbarcare un po' di passeggeri, un po' di bagagli. Questo a parer mio è il male minore. Cosa succede a voi? Voi andate a Napoli, tornate a Napoli, la compagnia col volo prossimo successivo vi rispedirà i bagagli a Napoli e ve li spedirà a casa dove siete voi.
9: Ma è in overbooking, lei non deve imbarcare i bagagli di overbooking.
8: Appunto, è un problema mio il vento, perché se non c'è il vento noi non possiamo decollare.
9: Quando vi vendete i soldi non c'è il vento, quando vi vendete i soldi.
8: Ci sono dei casi. Ho capito. È un problema di venti, è un problema di temperature, non è tutto prevedibile. No, perché sull'aeroporto c'è un po'. No, perché se sull'aeroporto ci sono più o meno venti, il vento va a infissare sulle performance dell'aeroplano. Guardi, io sono il comandante dell'aeroplano, io decido, ok?
4: Ecco qua.
10: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Insomma, ecco, su questo volo si è generato questo tipo di problema, quindi poi per risolvere, per non farci rimanere male nessuno, hanno estratto tre nomi, quindi Paoletti, Giampaoli e Giovannoni, che sono stati gettati dall'aereo e così hanno potuto imbarcare hanno potuto imbarcare i bagagli, che insomma se no dovevano rimanere a terra.
4: Non solo, ma poi durante la corsa per il decollo hanno visto che ancora non bastava, in corsa l'hanno tirati giù altri due.
0: aspetta altri due, mamma mia ragazzi,
2: piccoli disagi.
0: Vacanze da incubo, vacanze da incubo.
2: Vabbè, ma ce n'è un'altra veloce. Il volo Wizz Air Marsalam Fiumicino è ripartito praticamente con i bagagli di 80 passeggeri ancora nella stiva, quindi tu scendi dall'aereo, ecco, vai al nastro dei bagagli, te ne vedi arrivare una minima parte, poi gli altri non arrivano. C'era addirittura un passeggero che aveva un GPS dentro,
4: non li hanno sbarcati,
2: aveva un GPS dentro la valigia che segnalava che la valigia era a Fiumicino, quindi non era ripartita, e ci hanno messo tantissime ore per intervenire. Intanto quell'aereo con quei bagagli non sbarcati è partito per Lampedusa, quindi questi sono rimasti a Fiumicino e i bagagli sono andati in un altro posto.
0: No, vabbè, questo è agghiacciante.
4: Bello. Sono le sorprese dell'estate, ragazzi. Allora, però ti credo che poi hanno problemi di peso al decollo, se scordano di tirarci i bagagli del volo prima.
0: Ma stai a guardare il capello. Allora, facciamo così. Attenzione, momento che ci piace sempre tanto, ma vacanze rovinate.
2: Ale?
0: Ma ora in onda la rubrica e l'appuntamento che succede poi ogni fine vacanza, no? Allora, quell'imprevisto che ti ha bloccato e che ti ha rovinato tutta la vacanza, che magari avevi pianificato tutto l'inverno, ci hai investito dei soldi, hai aspettato, hai fatto sacrifici, addirittura c'è chi ha fatto i rad, ragazzi, per andare in vacanza.
2: Sì.
0: Sappiamo che siamo sempre di più gli italiani che si rivolgono, ecco, ai finanziamenti per le vacanze. Quell'imprevisto, che ne so, ma non dobbiamo parlare solo del bagaglio, perché che ci frega del bagaglio? Ma qua febbretta a 39 il primo giorno di vacanza, per esempio, no?
2: Ma che mi è successo? Che c'è successo a noi?
0: Che è successo
2: in Sardegna, a casa di mio marito, non abbiamo avuto la corrente elettrica per una settimana perché problemi burocratici con il
0: bolletta
2: servizio
0: non
2: elettrico.
0: Pagata, lo dico io. Sì. Roba da
2: bolletta
0: pobre,
2: non pagata, 1200 euro di bolletta per una casa non vissuta. Mi pare anche chiaro che non la paghi.
4: Conferma, ma bolletta non pagata.
2: Non ti preoccupare. Comunque, parentesi. Arriviamo lì, abbiamo dovuto comprare un generatore elettrico per avere acqua e elettricità.
0: Madonna.
2: Siamo stati una settimana così, tipo in campeggio, Madonna, praticamente. Cioè, sceglievamo quelle due ore la mattina per preparare tutto quello che dovevamo preparare fino alla sera, quindi prepararci già la cena, un incubo, ma l'importante nelle avversità è saperle affrontare con ottimismo e con felicità.
4: Direi
2: riattaccata.
4: Ottimismo truffaldino, direi.
2: Truffaldino dall'altra parte.
0: Io sto immaginando adesso quello e lo associo all'odore dello zucchero filato, Flaminia che vende i ciuccetti di zucchero, col marito che fa il torone intanto.
2: Ma magari almeno alzavamo tu spicci, manco quello, Massimo.
3: Manco una doccia.
0: Che bello, ragazzi. Mi riporta subito a quelle bancarelle che trovi, che ne so, alle feste dei paesi.
4: E poi tipicamente sarde, perché nelle bancarelle in Sardegna trovi sempre il torrone, anche d'estate.
3: Ovvio. Ah, come no?
2: Ovvio. Certo.
0: Attenzione. Momento, insomma, dove potete, ecco, raccontarci la vostra disavventura estiva, che cos'è che va bloccato e va rovinato, magari una parte, per carità, magari non sono una parte delle vacanze. grazie. 393 777 7172.
11: Ragazzi, quella doveva partire l'aereo, era una pista lunga 1,5 km, e le temperature, il vento, comandante lo vede quando prepara la fase di decollo, insomma, visto che non era a caso, perché da quando è previsto il volo a quando parte comunque può cambiare il vento e temperatura, e ha deciso di ridurre il peso. È giusto, ha fatto bene.
0: Sì, è una pista molto particolare quella là, quindi insomma effettivamente non è facile il decollo e l'atterraggio.
12: Flami, quanto l'hai pagato il generatore? 1800 euro?
2: No.

0: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Torniamo a sentire cosa sta succedendo sulle strade. Abbiamo l'aggiornamento sulla situazione del traffico.
3: Ancora file sulla diramazione Roma Sud in entrata sul raccordo anulare e code a tratti anche sulla via Pontina tra Pomezia Nord e Spinaceto, sempre in direzione Roma. Ancora per oggi vi ricordo che è chiusa via di Porta Furba tra la salita del Mandrione e via della Batteria di Porta Furba per lavori di messa in sicurezza del ponte proprio in via del Mandrione. Fino al 25 di settembre lavori notturni in via Flaminia, chiuso il sottopasso Euclide dalle 21 alle 6, mentre vi ricordo che per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio è interamente sostituito da bus. Per i dettagli di queste ed altre notizie ancora roma.luceverde.it.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraversano numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
2: Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
7: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
12: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
13: Le 9:03, buongiorno con il morning show di Radio Globo insieme a Massimo Bari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi. C'è un'altra ora da passare insieme.
14: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Allora te lo dico, non ti ci abituare, caro Alessio, cioè ho fatto l'educato, ho presentato con nome e cognome, ma tu sei quello nuovo, quindi certo. Insomma, quindi dalla prossima sarà ecco quello nuovo. Siamo nel morning show di Radio Globo che riparte con dopo la pausa estiva, con tutte le notizie, tutte le cose che insomma ci stiamo raccontando. Non è vero, oggi ragazzi non ci va di fare niente. Primo giorno di scuola.
2: Nulla.
1: Flaminia l'ha detto nella nostra chat, io porto solo il diario.
2: Ha
1: detto
2: voglia.
1: Così.
2: Vabbè, si sa, il primo giorno non si fa niente.
1: Vabbè, ci facciamo raccontare però dagli ascoltatori su quelle che sono state un po' le disavventure estive. Tipo, hai organizzato il viaggio, che però c'è stato quel piccolo intoppo che t'ha praticamente stroncato la vacanza.
2: Sentiamo.
1: Vero Giampaolo, che è successo?
3: Ciao, buongiorno a tutti, anche a quello nuovo.
4: Maledetto.
2: A cosa?
1: Allora, bravo Giampaolo, così che si fa. Senti, dove sei andato questa estate?
3: Allora, la mia disavventura non è di quest'estate, è stata in montagna un po' di tempo fa. E quindi arriviamo, decidiamo di andare a fare questa settimana bianca dopo anni che non andavamo. Affittiamo sci, scarponi, tutto quanto, andiamo sulle piste.
1: Sì.
3: E alla fine della prima pista cado e quindi mi faccio la gamba sinistra in 11 pezzi.
1: No, ragazzi, in 11 pezzi è un puzzle. Ma che rendi conto?
3: Sì, esatto. No. E poi ho rotto radio scafoide e trauma maxillofacciale. Bevevo la cannuccia perché non riuscivo a bere nemmeno.
1: Diciamo che sui sci te la cavi,
3: Sei forte. che ci so anche andare bene sui sci.
1: È quello il problema.
3: Non mi ricordo nemmeno come sono caduto, quindi. Madonna. Però insomma, poi mi sono fatto 5 mesi e mezzo senza camminare. Questo era gennaio. E a luglio mi sposavo. E quindi non sapevo se arrivare, se potevo andare all'altare con le gambe mie o...
1: Adesso capiamo tutto. Adesso abbiamo
3: il messaggio forte era quello, difatti, è che non l'ho capito in tempo.
1: E come sei arrivato all'altare effettivamente?
3: Con una puntura di Vortaren prima di uscire da casa.
1: Però sulle tue gambe, quindi.
3: Sugli sci.
1: Sarebbe stato meno pericoloso. Guarda, te lo dico io. Perché insomma, vabbè. Adesso il matrimonio va alla grande. Come stai da sposato?
3: Sto bene, due bei bambini, tre bellissimi cani. Quindi stiamo benissimo.
1: Ah, pure i cani hai fatto? La cucciolata, bambini e cani, tutto insieme.
3: C'ho
1: molto
3: tre Buseron a casa. Andatevi a vedere che cane è.
1: Il Buseron, ragazzi.
2: Sai
1: adesso
2: che non lo conosco, io sono sempre esperta di razze.
1: Alessio sa tanto di cani.
4: Io sì, però Buseron mi suona strano. Io ho un pastore del Caucaso, sono un po' esperto.
5: Che bello, è una specie di Doberman un po' più tozzo.
1: Sì,
3: sì. Vabbè, un pastore.
5: Per far capire.
1: Va bene. Allora, per ora, insomma.
3: Per ora cammino.
1: Per ora Giampaolo ti mettiamo nella top 3. Secondo me te lo meriti il posto, però sentiamo qualcun altro. Per esempio, Emanuele. Buongiorno, Emanuele.
6: Buongiorno a tutti.
1: Vai,
6: torno a quello nuovo.
1: Ecco.
6: Mamma ha detto che non devo parlare con gli sconosciuti, quindi
1: non accettare mai le caramelle. Allora, com'è andata questa estate?
6: Allora, viaggio di famiglia in Valle d'Aosta. Arriviamo a Cervinia domenica, lunedì e martedì non c'è stato gasolio. Non c'è stata benzina da nessuna parte.
2: Ma quest'estate?
6: Esatto. C'è stato un problema, non hanno scaricato gasolio, noi quindi fermi perché non potevamo andare a nessuna parte.
1: Madonna.
6: Perché siamo arrivati su che era quasi secco.
1: Che sfiga.
2: Quindi trekking.
6: Non bastasse questo, dopo 2 giorni che eravamo lì c'è stata la frana sul Cervino. Noi avevamo il classico chalet del Mulino Bianco, capito, col fiumiciattolo che passava davanti casa, tu per arrivare a casa devi attraversare il ponte, tutte queste cose qui.
1: Poverino.
6: Torniamo a casa da una passeggiata, dopo 20 minuti che eravamo sul letto, chi dormiva, chi guardava la televisione, arrivano i vigili del fuoco.
1: Perché?
6: Perché ci hanno evacuato. Perché il nostro era la prima casa sulla destra del fiume, perché i paesi si svolgevano tutti a sinistra.
1: Madonna, Emanuele mio, però.
6: La prima casa sulla destra del fiume, e il fiumiciattolo, che era un fiumiciattolo, era diventato praticamente un fiume. Si sentiva il rumore dei massi spostati che sbattevano uno contro l'altro.
1: Porca miseria, ragazzi.
6: Ci hanno evacuato perché la paura era che si portasse via il ponte.
1: D'altronde l'abbiamo detto, no? Quello che insomma è successo in Nepal, grazie a Dio non è successo in Italia, però ci sono alcune situazioni che allarmano.
4: C'è stato un terremoto ai Campi Flegrei, insomma ce ne sono state
1: adesso,
4: situazioni.
1: Proprio a livello di frane.
4: Poi mai prendere le case sulla destra dei fiumi, questa è una cosa che si sa benissimo.
5: quando te lo
4: dico, vuoi proprio quando te lo chiedono tu...
5: sinistra, mi raccomando.
0: Oh, dici dove l'anno prossimo che non ci venimo.
5: Emanuele, per carità, ti vogliamo bene, però effettivamente va bene, aspetta.
6: La cosa buona è stata che comunque dopo 2-3 ore l'allarme è rientrato, quindi ci hanno fatto rientrare dentro casa, ma sto fiume è stato grosso per tutta la settimana, il rumore infernale faceva.
5: Vabbè, praticamente avete passato l'estate a non fare niente, cioè solo a scappare da un'emergenza all'altra.
6: Esatto.
5: Niente.
6: Però almeno si stava freschi.
5: Almeno quello, ragazzi, almeno quello. Proviamo con Alessandro, sentiamo com'è andata ad Alessandro. Vai, buongiorno Alessandro.
7: Ciao a tutti, pure a quello nuovo.
5: Vai.
7: Io sì, è un'avventura simpatica. Vado con ad Alghero con un po' di amici, questo qualche anno fa. Andiamo a fare la spesa iniziale, ci beviamo qualcosina chiaramente prima di uscire, poi andiamo a farci subito il bagnetto in una spiaggia, la prima spiaggia che troviamo, quella un po' schifosa. Quindi, morale della storia, io ho messo il piede sopra un riccio di mare, ho passato tutta la serata al pronto soccorso a farmi scavare nel piede, a tirar fuori.
5: Che male!
2: Che poi quella è una cosa che non si rimargina mai, quindi ti sei rovinato la vacanza, immagino.
5: Rassicuriamolo, bravo!
2: l'ha vissuto, ce lo dirà forse, vero Alessandro?
7: Ah sì, guarda, ho passato tutta la vacanza a zoppicare, però l'ho vissuta bene, diciamo che comunque col sorriso in faccia.
5: Almeno quello. Vabbè. Sì, e però Espine entra al piede, quello non sono
7: per
5: mancato.
7: Un mesetto me le sono tenute, sì.
5: Che male, ragazzi, cioè, piede sul riccio. Poi tra l'altro i nostri mari si stanno popolando di qualunque cosa, l'abbiamo visto, qualcuno morso da uno squalo, ce l'abbiamo all'ascolto?
8: Però abbiamo un cileno inghiottito da una balena.
4: Ah sì, è vero.
5: Com'è la storia di questo cileno?
4: Un ragazzo che si trovava con queste tavole, no, che poi a volte ci montano sopra in piedi, a volte le usano.
5: I
4: no?
5: SUP. Pensavo fosse una canoa.
2: Era un kayak.
4: A un certo momento, ovviamente, non è che stavano a Cerenova, stavano in mezzo all'oceano, davanti alle coste del Cile.
5: Sì.
4: E si vede questa una megattera uscire, ingurgitarlo come il più noto Pinocchio,
5: sì,
4: e poi però risputarlo qualche secondo dopo, forse perché si era resa conto che c'era un po' di plastica in mezzo la balena, tra il kayak e tutto il resto, l'ha risputato illeso.
5: Ma ragazzi, perché in questo momento può canale 91 e il digitale terrestre, questo viene inghiottito da una megattera e poi risputato. Sì. Sai, tipo il tabacco, no? Uguale la stessa cosa. Più o meno sì. Madonna, ragazzi, quante probabilità ci sono di essere inghiottito da una megattera?
2: Ma perché ci vai? La domanda è questa. Ma statene a Cerenova che si sta molto meglio.
5: E allora, tutti quanti a Cerenova!
4: Yahoo!
5: Buongiorno con il labor- Morning Show di Radio Globo, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Core.
9: Quindi te ne vai.
5: Probabilità ci sono di essere inghiottito da una megattera.
2: Ma perché ci vai? La domanda è questa. Ma statene a Cerenova che si sta molto meglio.
5: E allora, tutti quanti a Cerenova.
4: Yahoo!

0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996.
1: Radio Globo, numero che ti mette in contatto con il Morning Show di Radio Globo, ma poi Globo WhatsApp 393 777 7172, dove arrivano messaggi tipo questo.
2: Una decina d'anni fa, ragazzi, mi ero preparato una vacanza a Sharm el Sheikh con la mia moglie, che adesso è la mia ex, e praticamente prima di partire ci chiamarono il giorno stesso che era morta la nonna di mia moglie.
1: No.
2: Lei dice: che famo? E tu, nonna, tu rimani qua, io parto.
1: Dai. Curiosamente si sono lasciati, infatti. Vabbè, però effettivamente il ragionamento non fa una piega. E tu, nonna, vai tu, io intanto continuo la vacanza.
3: Capito, ma è di famiglia, no?
1: Ma che di famiglia?
4: Ma nel matrimonio,
1: nonna. Famiglia tua,
4: scusa. Nel matrimonio devi condividere tutto, caro Massimo. Ma ecco, sì, perché non ti sposi, no, ecco, no, perché.
5: Però, ragazzi, era una cagacazzi la nonna. Dai.
1: Infatti, anche nella morte ha dovuto rompere i coglioni. Cioè, che cavolo! No, sai, mi ricorda quel film, che cos'era? In Viaggi di nozze con Carlo Verdone, che tentavano di partire, però c'erano.
4: Sto padre accollato.
1: E quindi non si riusciva. Vabbè, d'altronde, ragazzi, questo è un altro problema, quando poi, ecco, succedono queste cose, tra gli imprevisti, no, c'è anche il problema a casa, ti richiamano perché è successa quella cosa.
4: Raga, ma quante sono le volte che ti succede qualcosa di bello e che quel bello si protrae? Purtroppo, non voglio essere pessimista, ma la vita è fatta così, c'è sempre qualche grana, qualche rogna.
1: C'è sempre. Ci fermiamo, ritorniamo tra poco. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo. Good morning.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 5.

0: 2014. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
6: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
9: Ecco, avete sentito?
10: Ciao. Estate, ombrellone. Infradito. Beh no, tutte cose che adesso andranno a finire nell'armadio, nella parte estiva, se avete la possibilità, se no vi tocca fare il cambio stagione, ragazzi, tra poco.
11: Mi hai ricordato pure questo.
10: Non è vero,
12: ma non è così.
10: Non è così.
12: Il Niño dura fino a novembre.
10: Sì,
12: l'hanno detto proprio veramente l'altro ieri, ho detto come fino a novembre? Aspetta, novembre 2027.
10: Certo.
12: Così, è vero. Così.
10: Adesso quel piumino che ti sei comprato, che non vedi l'ora di mettere, o vai in Lapponia o non lo metterà mai.
11: Vinted.
10: Sì,
11: e
10: Vinted.
11: Te frego io.
10: Ok, ma anche quello di Vinted deve andare in Lapponia.
11: No,
10: perché è inutile
11: no.
10: Che lo compra.
11: No,
10: cioè non è,
11: qualche,
10: no.
11: In qualche parte d'Europa, dai, se lo compreranno.
10: Chiamerà, che ne so, un aiutante di Babbo Natale. Per no, perché, ragazzi, insomma, qua la situazione meteorologica non promette niente di buono. Questo caldo ce lo porteremo dietro ancora per un po', così dicono gli esperti. È vero, ma io non ne so un cazzo. Allora, sono le 9:21 minuti. Vi abbiamo dato questa mattina così una carrellata delle notizie che sono state tra le più importanti di queste estate. Poi ce ne sono tante che magari abbiamo anche lasciato da parte. Ci sono però anche quelle che sono andate virali questa estate, cioè tutte quelle robe che magari vi siete persi perché avete scrollato un po' meno. Com'è andata con i social? Vi faccio questa domanda, la faccio a voi e agli ascoltatori. Siete stati accaniti come tutti i giorni dell'anno oppure vi siete un po' disintossicati dai social? Io li ho lasciati completamente da parte, non ho messo niente.
11: Mi accodo, anch'io li ho completamente lasciati, anche perché a casa non prendeva né il telefono né internet. Mentre facevo i popcorn non potevo scrollare, mannaggia. E quindi no, volente o nolente, non li ho guardati per niente.
10: Ok, quindi insomma avete scrollato un po' meno. Tu hai scrollato
12: quasi zero.
10: Quasi
12: hai postato il nulla, a parte la solita storiella di volo sulle Dolomiti, quasi doverosa. Poi una volta ho aperto, mi è apparsa Flaminio, ho richiuso.
10: Giusto?
13: Hai fatto un vocale.
10: No. Ho fatto anch'io la stessa cosa. Mi concedevo una mezz'oretta la sera, ma per il resto della giornata, aspetta, non i social, io proprio il telefono. Cioè, io sono andato oltre. Io ho proprio messo da parte il telefono e lo prendevo una sera la mezz'oretta che mi ero concesso, così per vedere un po' che cosa fosse successo.
11: E riascoltarti i miei vocali.
10: Ma ho litigato con un sacco di gente, ragazzi, anche perché no, no, ho litigato con un sacco di gente, anche con i parenti, perché ah, sei uno stronzo, che fai, non rispondi al telefono, ma anche problemi a casa, no, sai, che ne so, con i miei fratelli, mia sorella, che mi cercavano per dirmi delle cose e io non rispondevo. Beh, a nessuno.
12: Però hanno ragione, cioè,
10: che sono uno stronzo,
13: non sì, si fa, cioè, così,
12: è vero, a prescindere dal fatto che è bene disintossicarsi un po' dal telefono, no, però no, hanno
10: no,
12: ragione.
10: No, ragazzi, però vedi il mondo in un mondo diverso, ti posso dire, te ne sbatti le palle. Beh, di sì, tu sì. No, è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Quindi adesso ho capito che strada devo prendere, devo cominciare per esempio a dare una sfoltita ai numeri, già ho eliminato quello di Flaminia.
11: Non ti libererai di me.
10: No, no, no, no. Però ragazzi, io insomma ho adottato questa tecnica. Una volta al giorno prendevo il telefono in mano e poi vedevo chi mi aveva chiamato, chi mi aveva cercato, ma niente di più. Se l'avete fatta anche voi. Però c'è chi invece è sui social, non ci va mai. Oppure ci sono quelli che invece stanno in fissa, non ne fanno a meno. E ci sono invece quelli che i social li fanno e che sono diventati virali. Quali sono state le cose che sono andate più virali di tutti quest'estate? Lo chiedo ad Alessio.
13: Allora, uno l'abbiamo già visto, è il povero Pinocchio cileno, quindi pure quello è stato uno dei video più visti. Tra l'altro, vi dico una cosa, la viralità non è collegata strettamente al tempo, nel senso una cosa recente diventa virale. Ad esempio, il Pinocchio cileno è un video di febbraio, però ecco, poi capita d'estate, che qualcuno lo vede, qualcun altro gli va dietro, da lì a una viralità da 1 milione di view ci passa un attimo.
10: E lì è l'algoritmo che fa
13: tutto. È l'algoritmo.
10: No?
13: Ad andare oltre il 1 milione di view, questo immagino l'avrete tutti nella vostra mente, pure chi si è concesso quello che è, si chiama diritto all'oblio.
10: Sì.
13: Quello che hai,
10: quello che ho fatto io.
13: Tu.
10: A proposito, su quello che ho fatto io.
14: Ma Massimo, i fratelli cominciano a mandare i vocali sulla Globo WhatsApp. Ma penso
10: che immagini. No, esatto. Insomma, ecco.
13: No, dico, ognuno di noi avrà visto due persone anziane, due vecchietti, ballare sulle note di Michael Jackson a Piazza Testaccio.
10: Wow!
11: Sì, quello l'ho visto anch'io, penso.
13: L'hai visto? Sì, lo vedi?
10: L'hai visto?
13: Con tutto l'oblio.
10: Attenzione, ragazzi. Allora, se ve lo siete perso e volete vederlo, sono due le cose: o l'andate a cercare oppure canale 91 del digitale terrestre. Ci sono praticamente questi due vecchietti, adesso persone di una certa età, una certa vecchietti, che si stanno ballando la canzone di Michael Jackson. Però sai che mi ricordano quelle cose che vedi di solito nei parchi giapponesi, no? Il tai chi, come si chiama?
13: Però quelli mi fanno una tristezza enorme.
11: Perché le arti marziali ti ricordano?
10: No, però insomma c'è questa disciplina, questa abitudine di andare nei parchi e fare questi movimenti.
12: Tra l'altro sento che è Beat It, però deve essere una cover.
11: Sì,
12: la versione originale.
10: Sì, sì. Vabbè, sono diventati virali questi due anziani che, ecco, hanno ballato, tra l'altro con una coreografia anche ben studiata.
13: La viralità se la sono meritata. Tra l'altro c'è stata un'evoluzione, i benefici della viralità. Il signore è diventato maestro di ballo a testaccio.
10: Dai.
13: E adesso è come quando va in piscina e c'è lezione di, non lo so, di zumba dentro l'acqua, sai, queste cose così. E adesso sta dappertutto.
10: Bene, ok, quindi ne ha tirato fuori qualcosa di buono da questo.
13: Assolutamente.
11: Vabbè, mobilità articolare molto meglio della nostra,
10: cioè dei movimenti molto più fluidi di quelli che abbiamo noi.
12: Non ci vuole tanto,
10: E poi che altro c'è stato? Vai, Alessio.
13: Poi abbiamo avuto anche ecco, questo ha fatto arrabbiare, perché si dice sempre ai nostri ragazzi che sono dei bamboccioni, non fanno niente, non hanno iniziativa. Invece questi tre ragazzini, perché erano pure piccoli, si sono inventati la bancarella. Chi di noi non l'ha fatta? Io, ad esempio.
11: Non l'hai fatta?
13: No, mai, ma mai. È una cosa da una poraccitudine che
11: ma che poraccitudine?
10: È bello.
13: Ma no, ma manco. Vabbè, da ragazzino.
10: Da ragazzino non ho mai venduto, che ne so, i Topolino, quella cosa.
12: No, in spiaggia. Sì.
13: Io odiavo il rapporto col pubblico, anche da ragazzino.
12: No, a me piaceva anzi anche la contrattazione. Mi ricordo che vendevo su sta bancarella in spiaggia l'Ulisse 2000, che era la rivista gratis che trovavi in aereo in Alitalia.
13: Pensa.
12: Quanto è questa? 1000 lire. Dice, ma la danno gratis in aereo. E io, 1000 lire. No, però la vendevo.
11: Dovevi dire,
10: però devi prendere l'aereo. io 1.000 lire a questo punto ti conviene, se no 900.000 lire per prendere il biglietto per andare a New York.
12: Giusto.
10: Però ti dico, quindi, questa roba, scusa Alessio, ti dico, continua ad esserci, perché almeno mio figlio quest'estate ha fatto il mercatino nel paesino, non so, della casa di campagna, e ha fatto il mercatino, non ha venduto niente, è tornato a casa depresso.
11: Come non ha venduto niente?
10: No, è tornato a casa depresso.
11: Ma manco un baratto con gli altri bambini?
10: No, niente, ha venduto un pupazzetto, ragazzi, ma si è depresso tantissimo perché gli altri vendevano come dei bastardi, perché vendevano le carte Pokémon. No. Lui invece c'aveva i pupazzetti, quindi
11: toglie le tue carte Pokémon.
10: Business. No, ma ce n'ha tantissime, ma nella casa in campagna non ce l'aveva, quindi il business è andato male.
12: Due nozioni di marketing però gli serviva,
11: Massimo.
10: Io dico, guarda, mi ritorna a Briatore, mi ritorna a Briatore, invece mi è ritornato a casa depresso, ragazzi.
13: Ma nessuno,
10: ma che roba è, ma perché, cioè, si è presa pure con me.
11: Grazie, ma perché tu non ti sei disconnesso solo dai social e dal telefono, anche dai tuoi familiari?
12: Non è per quello, è che come ha sentito che il figlio andava a fare il mercatino, Massi ha fatto lo svuota cantine tutto quello che c'era nella casa in campagna, allora, arrugginito e inutile.
10: Il banchetto di mio figlio prevedeva un po' di pupazzetti e poi una cucina a gas. E dice, la cucina a gas non ha venduto.
12: I bambini erano confusi.
11: Ma vuoi un generatore?
10: Che bello, ragazzi,
13: a 3,80.
10: No, però ti dico, effettivamente non sto scherzando, ha fatto il mercatino, quindi è ancora cioè ci sono dei
13: bambini. Lo so, io invece l'ho impedito alle mie tre figlie di farlo, perché questa attività, tra l'altro, non tassata, in nero.
10: Giusto.
13: Non
11: e
13: sono
11: come
13: d'accordo.
11: Sei integerrimo anche tu.
10: Come è andata con questi ragazzini?
13: Beh, questi tre avevano uno scopo nobile, cioè comprarsi un ciao. No, non so come, perché non credo siano in commercio. Vabbè, un ciao vecchio.
10: Usato, magari lo trovo.
13: Un ciao usato. C'è un signore tipo me che invece non l'ha ritenuta un'attività lecita. Ha chiamato le guardie.
10: Ma dai,
11: guardia
10: di finanza. Madonna, ragazzi.
15: Era cominciata con un banchetto, qualche bicchiere di limonata e un'idea semplice: mettere da parte i soldi per realizzare un sogno. I tre ragazzi di Pradamano avevano iniziato così, vendendo limonata davanti casa per raccogliere i fondi necessari a comprare De Ciao, i mitici motorini che hanno accompagnato generazioni di italiani.
10: Capito.
15: Per questo però erano stati diffidati dai vigili del paese. Una storia che nel giro di poco tempo ha superato i confini di Pradamano, ma l'iniziativa ha colpito appassionati e semplici cittadini, fino a trasformarsi in una gara di solidarietà raccolta dal Motoclub Morena di Udine. E oggi, a Pradamano, sono arrivati tre ciao tutti per loro.
16: Chiamalo 0689 28 96. The Morning Show on Radio Globo.
10: Pensa a quello che gli ha chiamato la finanza, ragazzi, è una cosa meravigliosa.
13: No, secondo me è un messaggio sbagliato. Mo sti ragazzini pensano che con un banchetto arriva qualcuno e ti regala un motorino.
11: No, stai sbagliando, anche gli adulti lo pensano, perché io sono pronto ad andare a fare un banchetto. Voglio una macchina nuova.
10: Bravo, ragazzi, quindi quello che ha rosicato a me è piaciuto. Io il protagonista secondo me è quello che ha rosicato, perché hanno aperto il banchetto dalla limonata. Lui deve essere proprio il numero uno.
12: Però tutti a difendere i bambini, voglio vedere se tua figlia andava lì a prendere la limonata e poi si cagava addosso perché il bicchiere era sporco. Che facevi?
11: Che limonata è?
13: Manco in Kenya.
10: Con l'acqua dell'India hanno fatto la limonata. Io non lo so.
14: Le grandi delusioni forgiano i veri uomini, quindi occhio Massimo, che è un attimo che ti ritrovi la macchina venduta su Facebook.
10: Tu ci scherzi, guarda che secondo me l'ho visto agguerrito mio figlio, questa cosa insomma gli ha fatto un po' brillare la pupilla. Dai, tra poco ci dai tutte le altre, che insomma ce ne sono ancora. Questa è Radio Globo e lui è Pharrell Williams.

0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Pharrell Williams, Piece by Piece, qua su Radio Globo. 34 minuti dopo le 9 in questo primo giorno, quindi il rientro dalle vacanze. Stiamo prendendo un po' le misure,
2: ragazzi. Ma mica solo noi, anche di là sono uscita un attimo, c'è gente che non sa come riaprire le cartelle e quali sono e dove siano soprattutto. Vero, vero.
1: Oggi è così, ragazzi, oggi anche per quelli che mi rientrano in ufficio, no?
2: Sì.
1: Cioè, capito? Non ti ricordi più niente, come se fosse passato chissà quanto.
2: In effetti è passato un pochino, eh.
1: Vabbè, per noi sì, per noi.
2: Momento di smarrimento massimo, poi domani.
1: Sempre troppo poco, però fammi dire.
2: Sempre troppo poco.
1: No, quest'anno mi sono un po' rigenerato con le vacanze, e tra l'altro sono state le vacanze dove ho lavorato più di qualsiasi altra estate. Sei stato fatto il muratore,
3: il giardiniere,
1: muratore, pittore, lo dicevo questa mattina a Flaminia,
2: elettricista,
1: idraulico, sì, assolutamente,
2: manovale,
1: no, beh, ero muratore, quindi il manuale di me stesso, mi insultavo da solo.
3: Ma tuo figlio ha fatto il mercatino, ma almeno avete una partita IVA.
1: No, tutto a nero, è stata una cosa. E poi ho fatto, vabbè, no, pittore, quello lo metto sempre nella categoria, perché c'è il pittore che fa il pittore del, che ne so, il soffitto di casa, ma poi c'è il pittore, quello che fa la ringhiera del terrazzo, per esempio.
2: L'hai fatta?
1: Quello, sì, l'ho fatta, però che pittore,
4: ma sono
1: è
4: due pittori diversi.
1: Sì, sarà un pittore diverso.
3: Uno è l'imbianchino, quello che
1: quello è in bianchino.
4: L'altro?
3: È
4: l'altro,
3: però che pittore tecnicamente è uno che dipinge, non che vernicia casa.
4: Però le ringhiere le fa di solito il tutto fare, quello che sa fare
1: tutto
4: un po'
1: fare,
4: tutto male.
2: L'handyman.
4: Esatto.
2: Le romanelle.
1: Ecco, comunque ho fatto un po' di tutto, insomma, ragazzi, quest'estate un bucio, vabbè, lasciamo perdere, va.
3: Tutto fatto male, tra
1: tutto
3: l'altro.
1: Tutto fatto male. Beh, ragazzi, certo. Ci sarà da rimettere mano su qualunque
4: vabbè, la prossima estate, no?
1: Ci sarà da rimettere mano su qualunque cosa, Alessio, vedrai.
2: Sentiti con Pietro, fate
1: sì.
2: Coppia,
1: come no?
2: SRL.
1: Abbiamo una ditta
2: sì.
1: E un banchetto di limonata.
2: Esatto.
1: C'è lavoro, c'è lavoro.
2: Penso io.
1: E un banchetto di limonata. Comunque, a proposito di mercatini.
5: Raga, voi non ci crederete, mio figlio e un amichetto suo si sono messi una volta a fare un mercatino con i sassi che hanno raccolto in fondo al mare e si sono messi lì vicino al ristorante e hanno alzato 4-5 euro così per uno. La seconda volta si sono armati, hanno pitturato quei sassi che avevano raccolto, in più hanno venduto anche altri giochettini che c'erano a casa, hanno tirato fuori con la giornata 45 euro.
1: No.
5: Ma regà, una cosa folle.
1: Ma bravi. Vedi ragazzi,
2: vedi?
1: Che ancora c'è questa roba del mercatino.
3: Ancora funziona.
1: No,
3: lo fanno.
1: Ma
3: finanza? Facciamo un controllino?
1: No, allora sti ragazzini hanno rotto le palle, 40 euro una giornata.
4: Vedi, ragazzi. Io non è che dico che non vanno fatti, vanno proprio debellati.
1: Giusto, giustissimo. Manda subito i gendarmi con i pennacchi,
6: Buongiorno e bentornati. Che bello sentire le vostre voci. Sinceramente, dopo tutte le ferie d'agosto passate obbligate a Roma, perché saltate all'ultimo, non vedo l'ora di tornare a lavorare e soprattutto sentire le vostre voci. Buongiorno Radio Globo.
1: Bello,
2: ma
1: amico
2: buongiorno.
1: Mio. Beh, no, però sarebbe interessante sapere come mai le ferie sono saltate all'ultimo, qua insomma
3: sì.
1: Potrebbe essere una cosa interessante.
7: Allora raga, a me mi servivano 1000 euro, no? Stavo a pensare di fare un banchetto, di andare a vendere qualcosa, però a questo punto invece di farmi bere, che c'è qualche ascoltatore ricco che mi può dare 1000 euro, mi manno l'Iban, raga, poi vi ripeto pure piano piano, ma evito almeno di farmi bere.
1: Dormi tranquillo, vai tranquillo, non ti preoccupare. Allora, un'altra, prima di chiudere, stiamo snocciolando tutte le cose che sono stati virali
4: sì.
1: Durante questa estate. Ecco.
4: Questa ha fatto discutere moltissimo, lo scontrino di Forte dei Marmi con la mancia applicata. Allora, praticamente vai a mangiare a Forte dei Marmi, ovviamente c'è un caro vacanze da mettere in conto.
1: Se vai a Forte dei Marmi però non ti devi lamentare, vuol dire c'è il grano.
4: Ti ripeto, c'è il grano e tutto qua. Tra l'altro a lanciare questa polemica è stata un influencer, Carlotta Roncarà.
1: Ah, Roncarà.
4: Sì, esatto, e praticamente nello scontrino alla voce
1: conosco.
4: Service e mancia. Sì. C'erano 48 euro su una cena, comunque 48 euro è un'altra persona che mangia praticamente.
1: In automatico praticamente viene applicata questa,
4: il 10%, esatto.
1: Aspetta, senti.
8: Stasera siamo stati a cena in un posto nel ristorante di un hotel dove siamo stati benissimo, abbiamo speso 77 euro, quindi comunque veramente un'ottima cena, i soldi sono valsi, il servizio, il locale, il cibo, tutto. A un certo punto non siamo soliti sbagliando controllare lo scontrino e abbiamo visto questa voce: contributo volontario del 10%, 48,10 euro. Che cos'è questo contributo volontario, secondo voi, su cui non c'è l'IVA? È una mancia? Di volontario a noi non è stato chiesto niente. Siccome a me, ti giuro, di queste cose poco chiare, mi gira veramente altamente il telefonato al ristorante, all'hotel, e ho chiesto: mi scusi, guardate, noi nel conto abbiamo visto che c'era un contributo volontario di cui nessuno ci aveva chiesto niente. Mi hanno risposto che è una mancia, che adesso viene inserita questa mancia del 10%, che tu accettando lo scontrino, cioè quando ti presentano lo scontrino e ti dicono guardate sono 50 a testa, una volta che te accetti e non stai lì a controllare voce per voce, è come se è la presa visione della mancia.
0: The Morning Show, chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
1: Quindi proprio volontaria diciamo che non è, ecco, no. Insomma, no?
4: No.
3: No, lo vogliono far passare per tale, ma non lo è.
1: Non è proprio volontario. Comunque, nello scontrino, tra le voci dello scontrino, ho visto un piatto di pici, non so che cosa, perché era 56 euro.
2: Hai capito, sì, 56 a forza
3: euro. Era euro, saranno stati due.
1: No, c'era scritto pici, poi non ho letto.
2: Magari erano più piatti.
1: Non lo so, però 56 euro.
2: Comunque, ragazzi, dai tempi dei tempi ormai che si sa che bisogna controllare lo scontrino quando ti arriva, e devo dire che io non lo faccio mai, però tocca
3: perché
2: cominciare.
3: Perché non paghi tu? Sì, no, non pago. Controlli.
4: Non ho capito, ma se lo scontrino non lo accetti, che succede?
2: Perché no, devi chiedere che cos'è questa voce che
4: detto,
2: dice.
4: È presa visione, non lo voglio.
2: Però se c'è scritto contributo volontario, ovviamente
3: lo contesti.
2: Oppure ti fai
4: dici spiegare. Dopo che hai pagato, è fatto e te ne sei
2: andato. Dopo che hai pagato.
1: Okay. Comunque, voi che state ascoltando il Morning Show, non vi abbiamo detto stamattina che c'è un contributo volontario di 10 euro per tutta la puntata.

0: su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di lunedì 31 agosto sul Lazio con ancora pressione atmosferica alta. Il tempo resta asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi. Gran caldo continua a farsi sentire, di piena estate con temperature diurne in diverse località attorno ai 34-35 gradi, ad esempio su Roma. Al più soffierà un po' di vento sul litorale da ovest a nord-ovest. Il caldo si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto sulla costa, si starà un po' meglio nelle aree interne. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Buongiorno Radio Globo!
17: Ehi, buongiorno!
18: Buongiorno!
19: Buongiorno!
17: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
4: Good morning, ladies and gentlemen!

0: sulla situazione del traffico, con la città che piano piano ricomincia a regalarci grandi momenti e grandi emozioni, con traffichi, code, traffichi, è il plurale,
1: sì,
0: capito? È il plurale. No, beh, allora, mancia obbligatoria, uno dei tanti trend di questa estate. Tra questi, le cose che sono diventate virali, c'è anche questo scontrino con la mancia, un contributo volontario, non chiamiamola mancia, contributo volontario di 48 euro a Forte dei Marmi, ok? Allora, ci dicevamo, che contributo volontario è se me lo metti sullo scontrino così?
2: Esatto.
0: Non è che sono io che ho scelto, cioè c'è proprio una voce sullo scontrino. Vabbè, sentiamo che ci dice Fabio. Buongiorno Fabio, ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno
0: ciao
3: a tutti.
0: Ciao Fabio,
3: ciao.
0: Vai.
3: Cioè, per me era una cosa giustissima la mancia obbligatoria, perché io vado a cercare il cameriere, no?
0: Aspetta, fai... cosa giustissima hai detto? Non ho capito bene.
3: Giustissima.
0: Ah, giustissima. Giustissima. Ok, ok.
1: Come in America.
3: Come in America, bravo. Ho volato di 50-60 persone, vai a piare la roba, ti dico vai a piare la pizzeria, io lavoro in un bar, in un ristorante pizzeria, no? Cioè nel forno a legna sta a 45 km dal tuo tavolino, per dire, no? Ti fai 60 persone così, glielo servi, tutto bello, riverito, vanno a casa, spendono 30-40 euro a persona, non puoi lasciare 50 centesimi di mancia per uno, ma che vi costa?
0: Vabbè,
3: che
0: ma cosa vi costa? Scusa, però perché, allora, tu non prendi uno stipendio?
3: Ho capito, ma io prendo pure lo stipendio, perché Dio?
0: Aspetta, non è che il locale l'ha progettato, quello che è venuto a mangiare, quindi ti ha messo il forno a 30-40
3: metri?
0: Che vuol dire? Scusa.
3: Quello che magari mi sente certe volte, scusami, mi è caduta la forchetta e vai a la forchetta.
0: Ma che lavoro fai? E che lavoro fai tu?
3: E che faccio il servo, porco due, faccio il cameriere.
0: Fai il cameriere, appunto, allora il cameriere porta la forchetta.
3: Allora scusami un attimo, allora tu mi chiedi, scusami, porti e te c'è vicino, magari c'è Massimo vicino, ok? Porto la salsa e Massimo, scusa, me ne porti anche a me, ma come te chiedi prima?
0: Allora è evidente che tu debba cambiare mestiere, comunque.
2: C'hai un astio radicato,
0: c'è un veleno.
3: Guarda che è così, ragazzi, è così.
2: Però scusa, tu mi puoi chiedere 7 euro a persona per questo, perché alla fine 48 euro escono.
3: No, ferma, attenzione, quello è esagerato. Io sto dicendo proprio il buon senso delle persone, no?
0: Sì.
3: Cioè tu 60 persone, ma tu 50 centesimi che ti costano? Che ti cambia?
4: Ma guarda, io sono d'accordo con te e sono uno di quelli che lascia anche delle laute mance, però può essere anche una buona idea metterlo obbligatorio, ma me lo devi dire, non se lo metti solo scontrino a sorpresa subito.
3: Non ti dico, non ti dico mica 48 euro, che chi gli dava? Io andavo là, glielo riusciamo
4: a fare. No, poi che li scopri dopo.
0: Senti, Fabio, dimmi la verità: quanto ti infastidiscono quelli che ne so, su un tavolo, forse però quello infastidisce più il cuoco, no? Su un tavolo ci sono quattro persone e uno d'ordine.
3: No.
0: A carbonara, l'altra amatriciana, l'altra cacio e pepe e l'altra gricia. Tutti diversi!
3: E poi in cucina, voglio andare al cuoco dopo.
0: Capito? Quella cosa fa incazzare, no? Quella cosa. Senti, dimmi la verità. Secondo me tu sei uno di quelli che dentro al piatto comunque gli c'è sputa, gli c'è
3: puttica.
0: Tu sei uno di quelli.
4: No, è successo quest'estate.
3: Io sono uno, a me si mi vedi camminare, parlo da solo, perciò io diventavo scemo. Però perché queste cose no, queste cose non si fanno. Però parlo da solo. Non è che bestemmi e dico mentre cammino.
2: Mentre fai la mancia
4: e vuoi pure la mancia, cioè in giro per i tavoli bestemmiando
0: la mancia uno così, ma stiamo scherzando.
2: Fallo smette.
1: Scusa,
3: ma
1: ci dici
3: mamma la dove negli occhi pensavo.
4: Avvelenato.
1: Ci dici dove lavori? Perché se vengo a mangiare al ristorante dove lavori te e mi cade una forchetta, mi sento troppo in colpa, scusa.
3: No, porta la forchetta da casa, che
2: ci sono. Proprio zero, non vuole fare niente.
3: Senti questa invece. Quando vengono in cassa che ti fanno. Ma un sconto, mo vai? No, che ti devo sconto? E manco lasciamo. Allora io lì io dovrei dire, ma te la lasciamo la mangi?
0: Giusto.
3: Ma
1: quello lo puoi fare.
0: Io, ragazzi, è una cosa incredibile. Lui va bene.
3: È incredibile. E quando ti chiedono, l'amaro me lo offri? Ma perché l'amaro non lo pago?
0: Che vuol dire? È una cosa incredibile, ragazzi. Comunque tu c'è sputi nei piatti, io sono sicuro. 100%. Sì, 100%. Ma non ci andate, ragazzi, da questo.
2: È stato lui.
0: No. Elisabetta, ciao, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Vai, Elisabetta, vai.
5: Allora, qualche mese fa ho organizzato una merenda per il mio compleanno in un noto hotel di Roma, in centro, 5 stelle. Una merenda caotica, tanta gente, il servizio lì. Prendo lo scontrino, ma casualmente mi fermo a guardarlo perché, sai, siamo sempre un po' sbadati. mi fermo a guardare perché aspetto la fattura e noto questo contributo volontario, dico scusi, questo contributo è la mancia che ho fatto, ma io non l'ho chiesta, ma voi dovete informarmi su questa cosa,
4: certo,
5: cioè il 10% sullo scontrino dove io l'ho fatta togliere subito, cioè quindi dovete prendere e toglierla, perché la mancia deve essere un contributo veramente volontario, cioè, sì. Io sono trovata bene.
0: Anche perché poi lo chiamano contributo volontario, cioè la dicitura,
5: esatto,
0: è quella, capito come?
5: Esatto.
1: Lo dovrebbero dichiarare al momento che ti danno lo scontrino in mano.
5: Sì, secondo me adesso questa è una nuova usanza degli hotel, che un po' non so, sono abituati magari a ricevere americani, non si fanno caso, comunque per gli stranieri la mancia è un po' un'abitudine per noi.
0: Sì, però controllatelo sempre, perché insomma sta venendo fuori che effettivamente ce lo buttano dentro, ce lo stanno ficcando, ragazzi.
5: Sì. Non è giusto secondo me, perché devi essere informato e basta.
0: E quando dico ce lo buttano dentro non intendo lo scontrino.
4: Esatto.
2: La mancia.
0: Va bene. Vabbè, quindi l'hai fatto togliere, no?
5: Subito.
2: Ma hai discusso, hai litigato oppure l'ha accettato, di toglierlo?
5: Era però ce l'hanno tolto subito, è ovvio.
6: Vai a merenda a hotel 5 stelle al centro di Roma e non lasci la mancia a Burciana.
0: A hotel 5 stelle, chi c'era? Giuseppe Conte.

0: 7172 The Morning Show.
1: Radio Globo. E non solo, ha detto che stava aspettando la fattura. Così se la scarica pure la merenda. Pulciara doppiamente.
0: Traffic News.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
3: Che poi è diventata la merenda, no? All'hotel a 5 stelle, la merenda. Scusi, mi porti un tegolino? Ma che è stato?
4: Comunque ve lo dico, qui dovete stare attenti a quello che raccontate, eh?
3: Sì, una roba incredibile. Raccontaci qualcosa tu, Alessio, e dici quali sono le novità che riguardano il traffico.
5: Allora, un incidente con code sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Valmontone verso Roma. Rallentamenti e code, ma per traffico sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Casilina e Appia e in esterna tra Casilina e Tiburtina. Si sta in coda anche sulla pontina all'altezza Castel Romano, sempre verso la capitale. Fino a ottobre per lavori sulla superstrada Sora-Latina-Cassino, senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore, possibili i disagi alla circolazione. Riaperta, come promesso, sulla metro la stazione Lepanto. Per questa e per altre notizie, così siete contenti, roma.luceverde.it.
6: Oh. The Morning Show.
0: The Morning Show su Radio Globo.
3: Ecco, felici e contenti, rompiamo le righe, abbiamo finito ragazzi per questo primo appuntamento con la nuova stagione del Morning Show di Radio Globo, che vi accompagnerà come tutti i giorni e come tutte le mattine, sempre già da molto presto, già dalle 5, lo sapete, c'è Federica, poi c'è quello nuovo, quello
5: alle 6, ma,
3: quello,
5: già, ma domani pure, mo, già da domani.
3: Sì, sì, anche domani c'è quello nuovo.
7: Ma infatti volevo chiedere, ma chi è questo riccioletto?
5: È un mammucari.
3: Hanno detto Teo Mammucari, qualcuno ha detto Teo Mammucari sui social, ma che ne so. Vabbè, grazie a tutti per essere stati con noi, il Morning Show vi saluta, domani ciao.
5: Ciao. Ciao, ciao.
0: The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
8: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
10: Mauris. Agrifamily.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
12: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
13: tra poco
0: on Radio Globo.
14: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
14: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Solo le migliori in FM da
6: Telegram
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
17: Oh, finalmente ci ritroviamo tutti quanti insieme. Saluto il Morning Show. Da oggi anche Roberta Coletti torna 10:14 e quindi buon lavoro.

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: direi che possiamo tranquillamente continuare a vivere come se fosse ancora piena estate, anche perché qui su Radio Globo le Summer Hits non hanno nessuna intenzione di andare in ferie.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

nazionali. 10:28 minuti. Lei è una cantautrice americana originaria di New York. Ha iniziato a farsi notare come autrice scrivendo diversi brani per la sua amica e coinquilina Gracie Abrams. E finalmente è arrivato anche il suo momento. Si chiama

0: Dancing. Allora, siamo tornati anche questa volta pieni di buoni propositi, del tipo, cioè, devo riscrivermi immediatamente, subito in palestra, devo riprendere le buone e sane abitudini, ricominciare la dieta, insomma, quanti poi fondamentalmente ci riescono. Potremmo parlare di questo, insomma, tanti desideri, poche certezze, ma come al solito, almeno una c'è sempre, cioè Radio Globo che vi regala solo grandi emozioni.
1: Ascolta
2: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
15: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Mamma, io mi annoio!
18: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
19: Dentro la città!
18: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
17: Mamma, io sono già in macchina!
18: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Questa caldissima estate 2020.

sta già lavorando al prossimo e poi è tornato attivamente alla musica live. Dopo la residency di concerti speciali in Nord America, si sta per spostare per il mese di settembre nel Regno Unito. Tra poco vi aggiorniamo anche sulla situazione viabilità. Ora è PTN.

tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global, traffic.

0: locale di Roma Capitale dell'ACI.
1: Bentrovati, incidente con disagi al traffico su via di Boccea, altezza via Bra. Fuori Roma, rallentamenti per traffico intenso sulla A1 Roma-Napoli, tra Anagni e Colleferro verso la capitale. Torniamo a Roma ancora per oggi, chiusa via di Porta Furba, tra la salita del Mandrione e via della Batteria di Porta Furba, per lavori di messa in sicurezza del ponte in via del Mandrione. Fino al 25 settembre, lavori notturni in via Flaminia, chiuso il sottopasso Euclide, dalle 21 alle 6. Per il trasporto pubblico riaperta come da programma sulla metro A la stazione Lepanto, mentre per lavori di ammodernamento e manutenzione infrastrutturale della rete tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente sostituito da bus. Radio
2: Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Fino al 9 settembre da Coppi Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coppi Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
7: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.
10: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Solo le migliori in FM, DAB
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. 3 minuti alle 11, ben ritrovati.

0: questa è Sequenza Bomba di Radio Globo.
1: Sequenza Bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Ma io vi vedo che state curiosando sui social, fra una scrollata e l'altra, ragazzi, non dimentichiamoci di passare anche sui nostri.

0: promotion.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it. Wait for me, I'll be back.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79€. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99€.
4: Mauris. Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da Auto

0: Equip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

riempire i palchi di tutta Italia. Anche nella tranche estiva ha vissuto dei momenti indimenticabili, continuerà sicuramente a farlo visto il talento, ha condiviso palco e studio con veri e propri miti come Roberto Vecchioni inizialmente, Manu Chao, Jovanotti, insomma avremo sicuramente modo di vederlo all'opera ancora con altri grandissimi nomi. Questa è

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.

0: tra poco on Radio Globo.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
2: Solo le migliori in FM
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
5: Allora, a quanto pare ci siamo tutti a perfetto. Io sono sempre Roberta Coletti, vi tengo compagnia fino alle 2 del pomeriggio.

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ocean.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Ragazzi, se vi capita di avere 5 minuti liberi, fatevi un giro anche su radioglobo.it, perché lì dentro c'è davvero tutto quello che ti dal 2015 che by the ocean.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Ragazzi, se vi capita di avere 5 minuti liberi, fatevi un giro anche su radioglobo.it, perché lì dentro c'è davvero

0: secondo me una visita se la merita.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Sentiamo che cosa dicono anche gli ascoltatori. Sono sicuro che insomma sono già tutti su Giovanni concentrati.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi volevo informare che la giornata più calda sia in carreggiata interna che quella esterna, ok? Ciao.
2: Questo non ha detto niente, ha tirato dritto. Vada.
4: Prego non tentare. Come faccio a arrivare fino a Grosseto senza di te? Come faccio a non tentare?
2: A Grosseto deve arrivare lui, eh? Allora oggi vi voglio smielati, almeno così, salutando Giovanni Lucifora, ma non tanto per, insomma, perché poi ecco, io per quanto mi riguarda sono dispiaciuto ma felice da una parte, perché so che va a fare qualcosa che a Giovanni, Giovanni piace,
0: noi.
2: No? Quindi ovvio che poi mi mancherai tanto Giovanni, e questo lo voglio dire in diretta, e quindi non piangere.
0: Basta!
2: Però
0: zitto,
2: non piangere,
5: sta zitto.
2: Allora vaffanculo Gio,
1: The Morning Show tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte, e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

perché questa canzone è cantata da Beyoncé? Allora, perché nel 2021 avrebbe dovuto cantarla proprio lei con le sonorità country, mentre poi invece l'ha rifiutata e Miley ha deciso di tenersela bella stretta, fatto bene. Olivia Rodrigo, su Radio.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Basta poco a fare impressione.

social l'altro giorno, momento in cui 44 anni fa nacque Vita Spericolata, così in un giorno normale trascorso sotto la pioggia di Cagliari. Ma insomma, questa canzone è entrata nella storia.

0: cosa ci dicono i nostri amici di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo estive e anche nei prossimi giorni grandi perturbazioni non passeranno, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremmo bisogno in realtà di pioggia, invece ancora per un bel po' non se ne parla. Come temperature, valori alti, ma per fortuna non temperature record, con le massime che sì arrivano a toccare i 34-35 gradi, ma non sono più i 40 di settimana scorsa. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Lunedì 31 agosto, lo so ragazzi, oggi sembra una di quelle giornate in cui il cervello è proprio lì, in modalità risparmio energetico continuo. Aiuta

0: Radio Globo.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola!
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Le bombe della programmazione.
7: Una dietro l'altra.
6: Solo le migliori.
7: Senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
6: Solo le migliori in FM.
7: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Di 31 agosto, amici, anche buon pranzo. E questa è l'ora per la pausa per chi, come no, è rientrato al lavoro. Buon appetito e adesso parte la sequenza bomba.

0: migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Su Radio Globo comunque una hit dietro l'altra, qui non ci si ferma mai, secondo me la prossima la

0: e Roberta.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vici Gel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, 2 pezzi, 3,99 euro.
7: Mauris. Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città,
9: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: ci mancava.
1: Cioè, finisce la quinta, adesso ne arriva un'altra.
0: Però stanotte si dormiva bene con le finestre aperte, questo possiamo dirlo. Finalmente
1: quando?
0: Un po' d'aria,
1: cioè,
0: ma verso, sì, verso le 4, le 5.
1: Esatto,
0: così,
1: sì,
0: respirava rispetto ai giorni,
1: sì,
0: scorsi. Roberta, che bello risentirci.
1: Ma ci siamo sempre visti,
0: no, visti, sì, insomma, così, no? Non abbiamo fatto più cambi da un mese, quindi è sempre un piacere.
1: Sì, quello sì, però è sempre, quello è sempre un piacere, sì, è vero, il cambio sì, ti do ragione. Vabbè, io poi lo sai che sono una persona sincera, quindi io vado subito a dire alla persona che ho davanti, ma che stai dicendo?
0: Infatti te subito.
1: Esatto,
0: bam.
1: Subito.
0: Niente, abbiamo svelato l'arcano che noi ci vediamo anche nei corridoi, oltre che
1: esatto.
0: Qua in radio, giustamente.
1: Va bene, riposatissimo il nostro Jacopo Saliani, torno domani.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberdan è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberdan, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra,
6: solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba,
7: tra poco
8: on Radio Globo.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
6: Solo le migliori in FM
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
12: Le 13.55 si inizia un'altra settimana insieme. Ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani qui su Radio Globo fino alle 16, dopodiché

0: La sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: 12 minuti dopo le 14 si continua qua su Radio Globo. Ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Sagliani, tornato ormai nell'orario consueto, quello dalle 14 alle 16, ma oggi si torna totalmente alla normalità, tutti presenti. Si è cominciato questa mattina col morning show, si continua poi nel pomeriggio con tutto bloccato a partire dalle 16, insomma vietato saltare l'appuntamento del pomeriggio qui su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 €. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria Hi-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €.

0: No More su Radio Globo. 32 minuti dopo le 14 continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Globo, un pomeriggio fatto anche di grandi ritorni, ragazzi, perché oggi torna tutto alla normalità, torna anche tutto bloccato a partire dalle 16.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspettano sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
0: Sta girando il mondo in tour e tra tutte queste tappe ci sarà anche Roma nel mese di settembre. Peggy Gou Human adesso su Globo.

Imagine Dragons, la loro Enemy su Radio Globo, dove torna anche Gaia con una canzone che ha deciso di dedicare al suo Brasile, ma anche un po' a Ornella Vanoni. Si chiama Bossa Nostra su Globo.

0: tattici nucleari, la loro giovani wannabe su Radio Globo.
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra.
2: Solo le migliori,
1: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
1: Tra poco
6: on Radio Globo.
12: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: In FM,
1: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.

0: la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Proprio così, sequenza bomba che fa il suo ritorno su Radio Globo domani mattina, perché da oggi torna tutto bloccato, ragazzi. E tra un'oretta vietato perdere l'appuntamento.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The Morning Show is back.
3: Benvenuto Alessio. Alessio, grazie. Detto fra di noi, scappa Alessio. Lascia perdere qua banda di scappiati. Scappa Alessio, finché sta in tempo.
4: No, ormai è dei nostri, ragazzi. Poi ci deve dare le notizie. Ormai non può mica andare via così. Ormai è l'uomo delle news, ragazzi.
5: Sì.
4: E quindi ci appoggeremo a te per capire quello che è successo durante questa estate.
5: Sì.
4: Anche perché io, ma credo, insomma, chi ha potuto l'ha fatto, mi sono totalmente distaccato da quello che è il mondo dei social, dell'informazione.
5: Sì,
4: non ho voluto sapere niente.
5: E quei rari momenti in cui rientravo dentro, panico, perché veramente c'è un clima da apocalisse. E quindi riuscivo.
4: È vero.
6: Buongiorno ragazzi, bentornati. Buongiorno a Giovanni. Che hai fatto alla voce? Compare condizionata, che faccio?
4: Sì, compare condizionata.
7: Bentornati ragazzi! Ma gli prendiamo chi ci dice, Alessio? Tocca fare sigla nuova. Allora.
4: Non credo, non lo so, non so se sia un appassionato di Open Day, però la butto lì, ma guardarlo, credo che sia appassionato più di qualcos'altro.
5: Ma dopo tre stagioni, l'avete rinnovata sta
4: compare condizionata?
7: Bentornati ragazzi! Ma gli prendiamo chi ci dice, Alessio? Tocca fare sigla nuova. Allora.
4: Non credo, non lo so, non so se sia un appassionato di Open Day, però la butto lì, ma guardarlo, credo che sia appassionato più di qualcos'altro.
5: Ma dopo tre stagioni, l'avete rinnovata sta carta d'identità o dobbiamo fare...

0: tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre
0: sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: su Radio Globo alle 15:32 minuti in questo pomeriggio, in cui farà anche il ritorno tutto bloccato, tra una mezz'oretta circa.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,29 euro.

0: un mese di pacchia, posso dire, ma meno male. Cioè, ci avete fatto patire, abbiamo fatto ore su ore per colpa vostra, per le vostre vacanze. Ed eccoli tornati su Radio Globo, vi lascio con i Marchetti fino alle 19. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Ciao a tutti!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il 9 settembre da Coppi Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: AgriFamily.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la fabbrica di nocciolato. Il live show Voglio tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
10: La via attraverso i binari. Gli uomini non la conoscono. E va bene allora, andiamo. Sì, smettila di ragionare come un uomo. Tu sei un treno, una locomotiva. Ciuff ciuff, figli di puttana.
11: Dove sta il pavone?

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Arup, buonasera.
2: Marchetti, buonasera.
3: L'ultima puntata di Tutto Bloccato. Andiamo! A proposito, Robè, 31 luglio, venerdì, poi finisce. Coincidenze? Non credo.
4: Ciao ragazzi, tristissima io. Ho realizzato che quello di oggi è stato l'ultimo caffè della stagione, Marchetti. Mamma mia, adesso devo aspettare settembre per vedere questo gran bel sorriso di nuovo.
5: Non ce fate piagne pure voi, se no vuol dire che io stacco subito dalle 4 e un quarto, eh. Ci vediamo a settembre.
6: Marchetti, che mo c'è questo nuovo nome, Marchetti. Che non si riesce a capire perché lei si chiama Marchetti e lei è Marchetti. 3000 R, ma perché? Perché c'ha bisogno di lei e va fuori di testa.
7: Baci per Latti, più pannocchie per tutti.
8: Ragazzi, solo tre parole, siete dei grandi.
9: Comunque siamo giunti all'epilogo di questa bellissima trasmissione. Vi auguro a tutti quanti di passare una bella estate. Vi voglio bene. Ciao.

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Il momento più atteso è arrivato per il popolo del programma radio più ricercato. Dopo un mese in cui siamo stati soli soletti, Bruno ci regala il ritorno dei nostri bei marchetti. Vecchi e nuovi personaggi, tutti faranno parte degli ingranaggi.

0: credo, per la stagione 1, perché appunto, come dicevamo, quella che è stata dal 15 settembre fino al 31 di luglio scorso è stata la stagione 0, e questa invece ufficialmente l'apriamo la stagione 1. Vi sta parlando anche per questa volta Roberto Marchetti, e davanti a me in splendida forma Roberta Marchetti.
1: Buon pomeriggio, bentrovati. Oh. E possiamo dirlo, mi siete mancati, cioè la mancanza non l'ho sentita in queste quattro settimane, però sì, oggi che sono tornata, sì, e adesso riparlo al microfono, devo dire che sono emozionata come il primo giorno. C'ho proprio quell'adrenalina bella delle prime volte.
0: Ma
1: poi tra l'altro finalmente ti vedo in tutta la tua bellezza quest'anno, perché raccontiamolo, hanno cambiato l'asta del microfono,
0: sì,
1: che prima pendeva dall'alto, quindi sì, ti vedevo sempre un po' con l'occhio coperto. Adesso invece il microfono c'è dal basso, da quindi sotto ti vedo in tutta la tua bellezza, che quest'estate mi sembra di aver capito che ha colpito. Poi
0: allora,
1: ne parliamo.
0: Calma, siamo calmi, siamo tranquilli, perché la squadra andiamo adesso ad esplorare il resto della banda, se è tutto confermato. Ileana Caselli,
1: bella
0: mezzo, ti meriti un colpetto, sì, cioè intendo di trombetta.
1: Mamma mia, che bello!
0: Come stai, signorina di Bologna?
2: Ah, bene, dai, bene, sono tornata oggi col trenino e sono arrivata qui. Questi, non so se avete visto che ho dei begli stivaletti.
0: No, ma allora ragazzi, andate sulle nostre storie, quelle private, andate a vedere che stivali può avere la signorina Caselli, Ileana Caselli.
1: Io pensavo che per il primo giorno, insomma, si fosse messa un po' elegante. Ah. Invece no, stile cabaiera oggi, vabbè, con 40 gradi, questi stivali, sole frange.
2: Dalla mia fattoria in Oklahoma.
0: La tua fattonanza in Oklahoma.

0: non ho visto ancora, ma credo ci sia.
1: Neanche
0: Tommaso
1: io.
0: Di Vito.
1: C'è.
0: Me lo confermate? C'è Bippatore. Ecco, gira un po', raga. Eccola!
1: Ciao Tommy!
0: Evviva! E poi soprattutto, ragazzi, impareremo a conoscerlo. C'è anche
2: Antonio.
0: Bene, bene, bene, bene. Ovviamente Globo WhatsApp 393 777 7172. Questo

0: agosto 2026, vi ricordate quando dicevate ci sentiamo a settembre? Mannaggia, non mi coincide, non mi va bene, non mi va giù che oggi sia il 31 ancora agosto, c'è la parola agosto davanti, dovremmo stare ancora in spiaggia.
1: Sì, per una giornata poi, dai, è bello, lunedì primo settembre, lunedì.
0: Vabbè, quindi a domani, ciao! Dai.
2: Ma belli mia, bentornati!
0: Grazie.
3: Arup, buonasera.
0: Buonasera.
3: Mi ha chiamato il bufera, mi ha detto Diar Pavone, che per quel corpo al bar è tutto a posto. Abbiamo 5 scatole di Magnum, 5 fior di fragola, 5 coppa del nonno e 5 winner taco. Il furgone c'è pronto, trovi le chiavi sotto il tappetino. Comunque Arup e il bufera ci è rimasto un po' male, perché parla bene mentre si stavano a mettere d'accordo sugli soldi di ricavato, ha detto Kiss. Ma rotto cazzo, è attaccato. Parlaci di ciao, mio.
0: Ma Marchetti, capirai. Quando stai in vacanza, poi si coatizza pure di più.
1: Io agosto parlo napoletano.
0: Lasciamo perdere, ci racconti pure per quello. Ho fatto una pavonata dietro l'altra. Ma hanno condizionato Mirchetto, tutti quest'altro che raccontano la storia da criminale. Poi abbiamo tempo. Tanto oggi, ragazzi, ovviamente è la prima puntata. Ci ritroviamo tutti qua, belli grintosi, come sentiamo. Quindi ci racconta un pochino di com'è andata l'estate e vedremo un po' che è successo.
1: La scaletta mica l'abbiamo fatta oggi va così, un po'
0: Oddio,
1: così.
0: La scaletta, la scaletta c'è, qua vedo.
1: Sì.
0: No, scusate. Qua leggo le pomiciate di Roberto.
1: Certo, è un grande inizio. Ci torniamo, Quello è il clou della puntata.
0: Certo.
4: Signori, ben trovati.
0: Oh, Giorgio.
4: Neanche il tempo di scendere dal molo, che si è già di nuovo pronti a salpare, eh? Beh, d'altronde, come raccontava quel collega di Roberto Marchetti di qualche secolo fa, e che sui libri di filosofia chiamano Platone. Ci sono tre tipi di uomini,
0: sì.
4: Ci sono i vivi, i morti e quelli che vanno per mare. E allora che sia una grande traversata verso l'ignoto, con l'unica certezza che nei giorni di burrasca, in quelli senza vento, questa ciurma, la vostra ciurma, non si ammutinerà mai. Gli ormeggi sono appena stati mollati. Buona avventura a tutti.
0: Mamma mia, ragazzi, ripartiamo con una poesia meravigliosa qua questa stagione. A voglia. Ragazzi, 16

0: Ehi, treni, bentornati. Ti posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Ho sofferto il mese di agosto di tutto questo caldo umido. Voi che cosa avete combinato?
1: Amico mio, non sappiamo da dove partire proprio.
2: Mamma mia.
1: No, ci siamo, uno mi dice: ti sei rilassato? No, sto devastato. Tra l'altro adesso ho fatto tutta una lamentela prima della diretta. Mi ha preso all'improvviso un mal di gola da una parte, a destra mi sento tipo un tacchino.
2: Ma la stanchezza, no, questa sera tu esci da qua, te ne vai a casa, ti riposi. No, ti riposi.
1: Dai,
2: e da domani ricominci.
1: Ma no, devo salutare tutti quelli del pub. No, non si può, ho degli appuntamenti fissi, scusa, ci si ritrova dopo un mese, capirai. Altro che la banda ad accogliermi.
3: Ci troviamo con la nostra troupe in via Boccanelli a Roma, dove da diverse ore migliaia di persone si sono riversate in strada ed hanno assediato gli studi di Radio Globo per quello che è considerato l'evento più emblematico ed importante della radiofonia mondiale. Un ritorno paragonabile al ricongiungimento dei fratelli Gallagher o al coming back di Michael Jordan ai Bulls nel 95. Queste sono le parole proferite da Papa Leone in merito al rientro della trasmissione Tutto Bloccato.
1: Sì.
3: A testimoniare tutto ciò ci siamo noi di TG Globo, circondati da un oceano di fan incontrollabili e scatenati, uno scenario che ricorda la battaglia al fosso di Helm. Pochi minuti fa hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza per ghermire lembi di tessuto e di carne della conduttrice Roberta Marchetti, fortunatamente condotta in salvo all'interno degli studi. Anche il conduttor Roberto ha vissuto momenti di puro panico quando, mentre cercava di parcheggiare la sua autovettura, essa è stata letteralmente sommersa e ricoperta da intimo femminile, lettere d'amore scagliate dalle fan indemoniate. È riuscito a divincolarsi da quello che sarebbe potuto diventare un sarcofago a quattro ruote, utilizzando la Caselli come scudo umano.
4: 06 89 28 996. Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Marchetti,
1: eccolo.
5: Marchetti, buonasera.
1: Buonasera.
5: Marchetti, sì. Grazie della sua estate, di quello che ci ha insegnato. Marchetti,
1: sì.
5: Lei ci ha fatto riscoprire uno dei capi più belli da uomo. La camicia, Marchetti. Si metteva sta camicia pure quando faceva 77 gradi. Marchetti, lei si è messo un giorno con l'umidità al 100%. E lì ho capito che bisogna seguirla. Marchetti, ho comprato 7 camicie bianche come lei. Voglio fare la sua stessa vita. Marchetti, lei metteva la sua camicia anche quando prendeva il suo yacht. Marchetti, sono state le vacanze più belle, tranquille, il suo vino, la sua Ancona, a differenza di quelle di Roberta che non si capiva niente. Un giorno stava a montagna, un giorno stava al mare, un giorno stava in collina, ma poi sempre sto stacco di sta coscia dovunque andava.
1: Sempre.
5: Noi vogliamo Marchetti che ci fa vedere il vino, a noi ci piace questo, no, sta coscia sempre lì pronta
1: davanti.
5: Marchetti, è stata un'estate meravigliosa la sua, no? Come quella di Cleo. Cleopatra, voglio chiamare Cleo, sempre lunga, sdraiata. Pronti, si ricomincia. Marchetti, Marchetti. Bene, le auguro una buona serata. Arrivederci, Marchetti, arrivederci. E mi saluti Cleo.
1: Allora, Cleo, eccola qua, Roberta Marchetti, detta Cleopatra per la nuova stagione. Vogliamo dismettere l'abito da patata o ce lo lasciamo?
2: Lo so, decideranno loro, insomma. Comunque ha ragione, sono stata un po' generosa con le foto su Instagram, ho messo di tutto.
1: Ma no,
2: un costume, una gamba.
1: Ma no, c'era sempre. Ha ragione. Vuoi controllare sul telefono se magari ti è finita una coscia sull'obiettivo su davanti? Perché c'era sempre sta gamba lì davanti, sto ciauscolo.
2: No, una l'ho messa con le gambe, dai. C'era pure mezzo piede che si vedeva.
1: Mica lo stacchi il piede. Se dico gamba, ci sarà pure il piede. Se ti vedevo il piede attaccato al collo,
2: era un problema.
1: Mi sarei preoccupato un pochino, perché conoscendo insomma i nostri vizi e virtù, si sa, insomma.
6: Bentornati, Marchetti. Finalmente, dopo un mese. Vabbè, oggi è 31 agosto, è il mio compleanno. Aspetto che mi fate anche gli auguri, grazie.
1: Capirai. Ma allora perché dobbiamo ripartire così?
2: Ma lo sanno poi, lo sanno, chiedono loro.
1: Allora, ma perché questi sono masochisti? Io mi immagino questa che adora le frustate, sicuramente.
2: Sì, certo.
1: È una zozza, questa è una porca proprio, è una porca che ascolta.
2: roba di bondage.
1: Sì, ma bondage motta proprio. Allora, quindi, però gentilmente vorrei vorremmo sapere il nome della signorina o signora qua.
2: Così agevoliamo i nostri amici per farle gli auguri, perché saranno là pronti.
1: Allora, quando la signorina all'ascolto ci può gentilmente mandare un altro messaggio, che ricordiamo Globo WhatsApp anche per quest'anno risponde al 393-777-7172, una volta saputo il nome procederemo con gli auguri e gli ascoltatori non vedranno l'ora.
2: Esatto, perché il nome è fondamentale, l'augurio. E agevoliamo i nostri amici per farle gli auguri, perché saranno là pronti.
1: Allora, quando la signorina all'ascolto ci può gentilmente mandare un altro messaggio, che ricordiamo Globo WhatsApp anche per quest'anno risponde al 393-777-7172, una volta saputo il nome procederemo con gli auguri e gli ascoltatori non vedranno l'ora.

0: euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Dai, treni, che è ora di ricominciare. Levate questo costume da dosso. Robertina, ci hai fatto sognare st'estate, eh?
9: Iniziamo ad armare il cambio! Dai, esomai!
10: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
9: Andiamo, treni!
11: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
12: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.

0: prima, questa strappa da una vita.
1: Allora, vai.
2: Caro Be, occhio alla parola poesia. Occhio, che se riesce fuori la poetessa, so che azzi.
0: È riuscita.
1: È già uscita. Abbiamo provato anche a seppellirla in questo periodo.
0: Non ci siamo riusciti.
1: Niente, è come un lombrico, viene fuori dappertutto, quando meno te l'aspetti la poetessa.
2: Sulle mani al cielo!
1: Oh, belli che siete.
2: Mamma mia, non mi pare vero, è ricominciato tutto bloccato. Mamma mia, son fibrillazione!
3: Oh, Radio Globo, bentornati a tutti. Certo te, Roberta Marchetti, su quelle foto di Instagram. Minchia, minchiuzza, tanta minchiuzza.
1: Ma,
3: oh.
1: Pure quella, io ho visto cosce e piedi, pure...
0: Ah, oh, qualche tetta, ma sempre coperta.
1: Guarda, ce n'hai in cesto, di tette, guarda, ce n'hai due, no?
0: In estate uno sta in costume.
1: Certo.
0: Qualche foto.
4: Mi chiamo Sabrina, oggi è il mio compleanno e non credo che sia un caso che oggi è il mio compleanno e ricomincia tutto bloccato.

0: chi insomma è stato già protagonista della stagione zero, quella appena conclusasi un mesetto fa, che è sembrato veramente uno schiocco di dita, già siamo di nuovo in onda.
1: Bello lo schiocco, eh?
0: Ti è piaciuto? Schiocco pure un po' doppio. Così. E quindi attenzione, ragazzi, questi grandi numeri radiofonici, non sapete gli studi che ho dovuto sopportare per arrivare un giorno a fare in onda.
1: Io non lo so fare. Come viene, vedi, sai.
0: Come
1: fiacco, è fiacco.

0: ricovera in anticipo. Sabrina.
1: Sabrina capirà, ma li vuole, se li chiede,
0: ma
1: li vuole.
0: Sì, non ti piace Sabrina.
2: Questa mi anticipato per poco, lo di che oggi è il compleanno mio, pure io. Enzo il Tassinaro. Mi avete fatto un bel regalo a riniziare la trasmissione.
0: Allora, ragazzi, addirittura qui il ring aumenta, avete più protagonisti.
1: Doppia Sabrina e Enzo il Tassinaro. Se volete li potete anche unire in un unico messaggio. Così.
3: Robertini! Oh. Ma ci sto pure io che ricomincia a scuola! Dai, Robertino!
0: Ma come a scuola? Ma che, è troppo presto, no? 31 agosto. Che è scuola di che? Di cucito?
1: Poi 14 ricominciano, mancano ancora 2 settimane. Esatto. La voglia.
0: Poi ne parliamo.
4: Ma il ritorno della trasmissione è una cosa che definirei pornografica.
0: Mitico Daniele, mitico, mitico. Allora, attenzione, signore e signori.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Purtroppo nell'attualità, insomma, ci sono anche brutte notizie.
6: Abbiamo urlato al comandante che la nave stava imbarcando acqua e di tornare indietro, ma ci hanno detto di non preoccuparci. Sui social turchi le drammatiche testimonianze di alcuni passeggeri tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è ribaltata ed è affondata. Era una nave ad alta velocità battente bandiera turca, partita dal porto di Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, doveva approdare a Taşucu in Turchia. Diverse le vittime, molti dispersi, 242 le persone salvate, mentre proseguono le operazioni di soccorso per chi ancora manca all'appello.
0: Allora, ovviamente c'è anche questa notizia qua, come dicevamo, questa
1: sì,
0: nave.
1: Traghetto affondato ieri pomeriggio al largo di Cipro settentrionale. La nave è partita e pare dalle dichiarazioni che hanno fatto i sopravvissuti che ha iniziato quasi subito a imbarcare acqua. Sì. Tant'è che loro hanno chiesto al comandante di tornare indietro, lui invece è andato dritto ad alta velocità perché questo era una scafo, quindi insomma correva parecchio, e da lì a poco il traghetto si è piano piano capovolto. Sì, 8 morti e 18 dispersi, quindi purtroppo il numero delle vittime immaginiamo sia destinato a salire nelle prossime ore. E hanno arrestato tra l'altro il capitano e i membri dell'equipaggio perché sono stati i primi a scappare, c'è cioè uno schettino 2 praticamente, quindi non sono rimasti a bordo a coordinare le operazioni e i soccorsi, quindi li hanno arrestati per negligenza.
0: Vedi un po', torni a, chissà come si dice in turco, torni a bordo cazzo, come disse De Falco,
1: mamma mia, indimenticabile. Comunque guarda che questa è una cosa, ora questa è veramente una tragedia, sì, questa che è accaduta a Cipro ieri pomeriggio, però questa cosa dei traghetti che si imbattono con il mare grosso, guarda che è comunissima. Io ad esempio al ritorno dalla Croazia, dall'isola di Corčula per arrivare a Spalato, che sono 3 ore.
0: Cioè mi cominci così anche la nuova stagione con l'aneddoto, sì, con l'aneddoto così, subito.
1: No, non ho rischiato il naufragio, ci mancherebbe altro, però siccome io soffro il mare, il minimo mare mosso mi dà fastidio, quindi sono state 3 orette insomma in cui ho sofferto un po', ma ho sentito, ho anche amici che in Grecia soprattutto, dove insomma là c'è il Maltemi che a volte non dà scampo ai traghetti che molto spesso restano al porto e non partono proprio, molti invece partono con il mare grosso e a bordo ti lascio immaginare quello che succede, la gente si sente male, poi viene fatto in sicurezza, se parte il traghetto si spera di sì, però vedi poi le tragedie succedono.
0: Vabbè, adesso cercando di evitare, no, di scongiurare assolutamente tutte le tragedie, perché magari abbiamo, che ne so, ascoltatori che stanno per partire, perché ci sono anche quelli che partono a settembre, dice, sai che una bella crociera, oppure così una traversata, vado in Croazia invece che con l'aereo, con Mario Marchetti, ci vado con il traghetto da Ancona, e ci auguriamo di no, però ecco, no, non mi è mai capitato, ho preso la nave tipo due volte.
1: Ma nave, traghetti, soprattutto in alcune parti dove il mare di solito è agitato, ma sempre quest'estate, se non sbaglio, anche a Ponza era successa una cosa simile, non ovviamente un naufragio, un traghetto partito da Ponza, c'era il mare molto agitato e anche lì un casino, e se non sbaglio però è riuscito a rientrare al porto, però ci sono insomma le testimonianze di chi era a bordo sul traghetto da Ponza tornava a Formia, insomma se la sono vista brutta.
0: E questo fa parte poi tra l'altro del classico disagio da vacanze, da viaggi, che magari fa scopa anche con ritardi aerei, con polemiche, insomma con rallentamenti incredibili, sempre più video che raccontano di questi seduti dentro l'aereo che poi aspettano 7-8 ore fermi là, così.
1: Mamma mia, anche gli aerei sono diventati di un disagio, guarda, sempre più simili agli autobus, veramente il 105 di via Casilina, certi viaggi.
0: C'è tanto bene, fate come me, con una Vespa, un PX 125, si compiono grandissime avventure.

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Mi chiamo Sabrina, oggi è il mio compleanno e non credo che sia un caso che oggi è il mio compleanno e ricomincia tutto bloccato.
2: Oggi è il 21 agosto, è il mio compleanno. Sti cazzi!
3: Ah, tanti auguri, sti cazzi!
4: Si ricomincia la trasmissione e lei compie pure gli anni, hai capito?
3: Sti cazzi! Sabri, ma noi ci ricorderemo del 31 agosto solo perché sono tornati i marchetti. Ma cosa che ce ne frega noi del compleanno tuo?
5: Ah, Sabrina, ma sti cazzi che è il compleanno tutti tuo? Facci sentire tutto bloccato, va!
3: Sti cazzi che è il compleanno tuo, Sabrina!
6: Sabrina, che vuoi gli auguri? Vuoi gli auguri, vuoi? Ma chi te sei strangata, Sabrina?
7: Auguri a Sabrina, che da voce che c'ha avrà una terza, una quarta sicuramente.
8: Allora guarda, vai sulla fortezza di Rocca di Papa e guarda la pastiglia del cazzo che ci metti.
9: Questi cazzi, Ale! Questi cazzi, Sabrina!
10: La musica sono

0: loro rispondono carichi a pallettoni. Stanno veramente carichi.
1: A proposito di pallettoni, occhio a quelli davanti alla stazione.
2: Eccola là, l'impallata da Bologna.
1: Poche parole, Chiara e Morretti.
3: Arrivo con lo skiff.
4: Con lo skiffit. Sì.
2: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
0: Presidente.
2: Leona Caselli.
0: Ma che fa?
5: Su via che ti do quattro capocciate.
3: Io non ci ho capito più niente.
2: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, alle 16.33, Ileana Caselli da Bologna.
2: Proprio diretta, guarda. Sì. Direttissima. Che bello. Allora,
3: stai calma. Io capisco, allora. Capisco il tuo ritorno da Bologna. Sei stata anche a Bologna, giusto?
2: Sì, un sacco. Cioè, ecco. Nel senso, due ore fa ero a Bologna. Quindi.
3: Immaginate, immaginate quei poveri neuroni trascinati a forza. Sì. Da, già che so due, ma in più trascinati a forza adesso a ricomporre qualcosina, sinapsi, roba del genere.
2: Li avrà spappolati. Due non si danno neanche la mano, quindi cioè proprio si perdono tra di loro. No, è terribile.
3: Allora, però, che ci racconti, cara Ileana?
2: Allora, non so se a me è capitato di avere un sacco di amici che ultimamente vanno in Trentino, al Cadore, le tre sorelle, stanno tutti lì adesso, stanno tutti in montagna.
3: Sì.
2: E sta roba ha fatto un pochino arrabbiare, infatti c'è stato, è diventata un post in tendenza, quello di Bianco Shock.
4: Bianco Shock?
2: Il signor Bianco Shock è insomma, diciamo, un influencer, però anche un attivista, parte, eccetera. Okay. E lui ha modificato un cartello autostradale. Presente il segno del tornante?
4: Sì, quello che sta in montagna.
2: Sì, quella striscetta un po' mezza
4: curva.
2: Striscetta. Quella curva.
3: Che sembra la fine anche di alcuni vecchi cartoni animati giapponesi. A me è sempre richiamato quella, con le tre stanghette buttate da una parte.
2: Sì, esatto, quella. Lui l'ha completata, quindi ha fatto una U al contrario, ha scritto tornate. Cioè esce, ha aggiunto due lettere ed esce
4: invece
2: tornate.
4: Che tornante, perché su quel cartello di solito c'è scritto tornante in montagna, no?
3: Sì.
2: Esatto.
4: Ha scritto tornatene nel senso a casa.
2: Tornate, esatto, tornate a casa.
4: Credo.
2: E quindi
3: un grande artista.
2: È un artista.
3: Io chiedo scusa per l'ignoranza. No. Sì. No, veramente. Subito dopo a Donatello, Michelangelo, Raffaello e Splinter. Ci mettiamo questo.
4: Sì, però, sì. Comunque, devo dire che se è anche un attivista, oltre ad essere un artista, l'idea come protesta contro l'overtourism mi sembra abbastanza buona. Perché immagino che l'abbia fatto per quello.
2: L'ha fatto per quello e la gente, insomma, si è un po' arrabbiata. Poi lui ha specificato che comunque è una cosa che ha tolto subito. Quindi.
4: Certo. Vabbè, un'installazione temporanea.
2: Sì, anche perché secondo me è legale come roba. Cioè, se
4: puoi modificare i cartelli stradali.
3: Ma poi forse si è reso come, forse è intervenuta, grazie a Dio, la dignità, ecco, il senso di dignità. Dice, mi stanno nominando come artista. Vuoi vedere che magari è una stronzata?
4: Fatto portavoce sicuramente dei cittadini e dei residenti di quelle zone là, che d'estate si vedono presi d'assalto, perché in effetti da un paio d'anni, ma soprattutto quest'anno, è vero, io un sacco di gente che conosco si è fatta le vacanze in Trentino.
3: Sì, è vero.
4: E ho visto delle code allucinanti anche fuori le baite.
3: Quello dei bomboloni.
4: L'hai visto?
3: Quello dei bomboloni. Ma perché? Perché fate queste cose? Perché? Perché?
4: Perché l'avranno visto sui social e tutti là.
3: Certo. Così. C'erano dei posti in Trentino che pure i trentini non conoscono.
4: Che andarono a Trento.
3: Che non conoscono loro. Perché sono deserti, e anche quest'estate erano deserti. Poi andavi dall'altra parte, diciamo, della collina, e vedevi la fila di due ore per mangiare il bombolone. Che all'inizio pensavo che era per un bombolone, dico, quelli c'hanno freddo, gli serve un bombolone per una caldaia, per qualcosa, per darsi una scaldata.
4: Aveva più senso.
3: E invece no, per il bombolone, quello che chiamiamo bombolone, la bomba.
4: Sì, no, ma la comunque pieno di roba così.
3: Ma sì, ma c'è un'altra protesta, questa, signori, mi sembra giusta, è perfetta, puntuale, precisa.
5: Sai che esiste un posto magico a solo un'ora da... Chiudi quella cazzo di bocca! Chiudi quella cazzo di bocca, perché il posto magico fatato fantastico è tale perché è segreto, perché ogni anno ci vanno al massimo 10 persone che non turbano l'equilibrio cosmico ancestrale tolkieniano del luogo che adesso ha i tornelli! Un biglietto d'ingresso a 20 euro e soprattutto una fila di facce di c***o di merda che invece di andare nei soliti troiai invidibili ad agosto ha deciso di mettere delle ciabatte, andare nel rifugio a 2000 metri e rimanere costernata nello scoprire che il posto non ha il wifi, tutto perché sai, ho visto un post su Instagram. Il porno dei tuoi nonni devi vedere su Instagram.
4: Lui è nero.
3: Ha ragione, ha ragione. Basta, non svelate. Quando trovate un posto bello, stateci, godetevelo. Non dovete chiamare qualcuno.
4: È vero. Anche perché poi si riempie di gente e succedono anche cose poi sconvenienti. Non so se hai seguito quello che è successo in Abruzzo. Io mi sono trovata là, a Lago Pio, che non sta vicino dubbi. Villa Lago.
3: È il secondo aneddoto già. Notaio, segniamo, notaio di Bartolomeo.
4: Ho girato e quindi mi sono trovata davanti a un po' di situazioni. Sì. Allora, cosa è successo? Che c'è un lago lì a Villa Lago, si chiama il Lago Pio, dove di solito si possono incontrare cervi. I cervi e i daini, insomma, lì è una località famosa perché stanno tranquillamente nel paese.
3: Dopo Tor Cervara, ovviamente. Dopo,
4: sì, esatto.
3: Sono quelli che hanno la casa lassù, diciamo, in Abruzzo, però partono.
4: Quelli là. E quindi che è successo? Siccome ha iniziato uno a mettere il video dei cervi al Lago Pio di Villa Lago, piano piano hanno iniziato ad arrivare persone a Villa Lago. Io sono una di quelle che poi è andata a farsi una passeggiata al Lago Pio per vedere i cervi, ma i cervi non c'erano. Ma è successo di peggio, perché i cervi sono stati accerchiati dai turisti e in due episodi hanno caricato. Li hanno caricati, perché tu immagini il cervo.
3: Cioè, i turisti hanno caricato il cervo.
4: No, il cervo ha caricato il turista.
3: No, che ne so, pure sono impazziti pure.
4: Perché il cervo si è ritrovato circondato da questi turisti che volevano farsi i selfie, quindi c'era chi si metteva vicino alla faccia del cervo che stava lì a mangiare per i cavoli suoi, quello è il loro territorio, e quindi il cervo a un certo punto si è stranito e ha caricato. Per fortuna non è successo niente di grave, perché ci poteva scappare, non dico il morto, ma insomma è capito, e quindi non è successo niente di grave, però è adesso un problema là in Abruzzo. Addirittura si era parlato di allontanare, di trasferire i cervi, che è una cosa terribile, perché quello è il loro luogo, è casa loro. Perché devono andare via sti cervi? Perché i turisti non si riescono a stare buoni?
3: Ma no, ma infatti un conto se ci vai ad abitare, allora mi urbanizzi una zona e vai dai cervi e dici: sentite, guarda, vedo sei mesi e dobbiamo fare un paese qua. Quindi via, perché sennò il discorso non regge,
4: certo.
3: Quello del il loro habitat, perché pure questo, magari qui via Boccanelli anni fa c'era, che ne so, un T-Rex che camminava qui, poi è arrivato qualcuno e già ci ha costruito sti capannoni orribili.
4: No, però se il cervo va a basculare tra le piante del lago, tu non ti devi, non vedo perché tu devi avvicinare il cervo.
3: Che fa il cervo?
4: Bascula.
3: Ah, bascula, cervo.
4: Bascula.
3: E de bascula più cervo, se faccio. La basculata del cervo. In questo numero.
6: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
7: Vabbè, ma pure la Caselli fa fila per le bombe, eppure ne diamo niente.
6: Radio Globo Meteo.
8: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo estive, e anche nei prossimi giorni grandi perturbazioni non passeranno, con i suoi pro e i suoi contro, perché avremmo bisogno in realtà di pioggia, invece ancora per un bel po' non se ne parla. Come temperature, valori alti, ma per fortuna non temperature record, con le massime che sì arrivano a toccare i 34-35 gradi, ma non sono più i 40 di settimana scorsa. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
6: Wait for me, I'll be back.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool, Teddy, un mondo di idee. Al rientro dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Mamma, io mi annoio.
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Giorno 31, mese 8, anno 2026. Dopo le epiche gesta estive, rientrano finalmente in cabina di regia i Marchetti. Con questo saluto, noi gli auguriamo tutto il meglio per l'avvenire e continueremo a seguirli fino all'infinito.
19: Lui è un esibizionista.
20: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
21: Io una botta a Marchetti gliela darei.
22: Da

0: mercato on Radio Globo.
1: Un sacco di contentezza per il ritorno anche della Caselli. Un saluto da Cannara, qui devi venirti Caselli.
2: Cannara.
3: Io dico, sti cervi, sono stati tutta l'estate a incornare turisti là vicino al lago, ci è andata la Caselli, ci stavano cervi, mai una gioia.
2: Non c'è andata la Caselli, c'è andata la Marchetti.
4: Andata io, comunque. Sì, e non l'ho trovati.
2: Oddio, rota, hanno tolto i cervi.
4: Ma non avevano i cervi, non mai inizia, hanno visto tutti in zona, proprio io non c'erano.
2: C'era niente.
5: Oh, a grandini, oh. Ma siete tornati. Quindi sono attorno solo sti stronzi su raccordo. Ecco. Vabbè, dai, manco male allora.
2: Dai, non ci si può lamentare.
6: Comunque, mezz'ora di programma, Roberta già ci ha raccontato un aneddoto sul mare e uno sulla montagna. Che professionista.
4: Allora, ha girato
2: un sacco. Quando la metti, gira perché io giro tanto, sembri tipo, che ne so, Marco Polo, sembri Magellano. Cioè, uno si immagina questi grandi giri, no? Ma veramente alla circumnavigazione dell'Africa.
4: Invece no, sono arrivata in Croazia, che sta davanti a Ancona.
2: Davanti a casa mia.
4: In Abruzzo, che sta un'ora e mezza da qua.
2: Ma io lo sai che tante volte mi affacciavo su dalla mansarda.
4: Lo sapevo.
2: E io mi affacciavo, vedevo una gamba che si faceva le foto dietro.
4: Pensavo che ti affacciassi così malinconico e mi salutavi. Sì. Da là.
2: Io sperando tu avessi un'avventura su un traghetto. Anzi, su un transatlantico.
4: Male, mi è andata bene.
2: E così che dico, chissà, magari perde apposta il volo di ritorno. Da Spalata, da dove era? Da lì dico, adesso perde apposta il volo e prende il primo traghetto, l'Adrolinia, per Ancona.
4: E tu lì al porto.
2: E io stavo là, a sto porto. Poi ogni tanto la gente mi dava due spicci, dice, questo poveraccio qui ormai è messo malissimo. E niente, è andata così. Allora, fratelli, tra l'altro, adesso andiamo al telefono, è 06 89 28 996. Tra l'altro, poco fa, appunto, si parlava perché c'aveva l'aneddoto anche sulla montagna, perché si parlava di...
4: Sì, a proposito di overtourism, esatto. Raccontavo che a Villa Lago c'è questo lago, il Lago Pio, dove di solito si possono incontrare i cervi, perché lì è zona in cui a volte arrivano anche nei paesi, e sono stati dei turisti incornati dal cervo perché gli stavano addosso.
2: È in aumento, io sento sempre più persone, giovani tra l'altro, sempre più ragazzi che dicono, no, noi andiamo in montagna.
4: Sì.
2: Lo dicono tra l'altro spesso con una spocchia, come se fossero tutti i parenti di Mesmer e compagnia bella. Te lo dicono.
4: Fanno un sacco di scalate, si avventurano.
2: Ma per carità, però con quel modo, no? Che già stanno con lo scarponcino messo, li senti, c'hanno la fiatella di scarponcino. E stanno là. Ma no, noi sempre in montagna, da sempre, ma non ci sono andati mai. No, manco no. Come ci si arriva.
4: Scarponcino avranno comprato da Decathlon una settimana prima a 24,90.
2: Vabbè, adesso senza tirare fuori i volantini. Comunque 06 89 28 996, andiamo da... E comunque sono spocchiosi quelli che vanno in vacanze in... confermate gentilmente, oppure no, invece contraddite se volete, quelli che vanno in vacanza è tipo Sinner.
4: No.
2: Sono quelli, cioè è la stessa, io come quelli che tifano Sinner, sono gli stessi che vanno in montagna.
4: Dipende dalla località di montagna, perché invece ci sono alcune località di montagna dove vanno insomma le persone, quelle proprio montanare, quelle belle sanguigne in realtà, che sono tutto tranne che radica,
2: ma
4: spocchiosi.
2: Ma quando mai? Ma
4: in Abruzzo, ad esempio, io sono stata pieno di bella gente, di montanari veri, veraci.
2: Ma bella gente, io sono andata ho comprato dei arrosticini da una, c'aveva la barba, sta signora. Ma veramente, non sto scherzando. C'aveva la barba, parlava una lingua, secondo me parlava il montonese, parlava roba che con le pecore fino a quel giorno ha parlato. Tutto vero, storia vera. Pure io sono aneddoti, ho girato parecchio pure io. Sai, io e Mercatore abbiamo rifatto tutta la topografia
4: dell'Abruzzo.
2: Del Mocchi, Mercatore.
4: No! Ciao amico tuo! Allora, con chi stavi in Abruzzo?
2: Da fatica. No, scherzo. Andiamo da Daniele. Daniele, buon pomeriggio, benvenuto a Radio Globo.
7: Ciao Marchetti, bentornati.
2: Grazie,
4: ciao,
2: caro.
4: Daniele,
2: vai.
4: Grazie.
7: Allora, guarda, io sono pienamente convinto che hanno fatto bene i cervi a incornare quelle persone, perché purtroppo ci sono alcune persone che non sanno stare al mondo.
2: Sì.
7: Perché quei cervi sono sempre stati tranquilli, passavano in mezzo al paese, passeggiavano, stavano sui prati.
2: Tu li hai visti?
7: In mezzo alla piazzetta del paese. Io sì, l'ho sempre visti, perché sono 40 anni che vado a Villa Lago, quindi lo conosco molto bene quel paese. E i miei ci hanno casa, quindi ci andiamo spesso.
2: Sì.
7: E ultimamente i cervi stavano sempre in mezzo al paese o sul prato, quindi li potevi vedere tranquillamente.
4: Sì.
7: Guarda, quando ci stanno i social, TikTok, Instagram è cominciato a esplodere la cosa che i turisti vanno, vogliono fare video, vogliono fare foto, gli vogliono toccare, e giustamente quelli si fanno loro per culo, quindi.
4: Certo. Certo, anche perché sono animali selvatici, cioè non è che incontri il gattino, sono animali selvatici, quindi non vanno avvicinati.
2: E poi da lì scatterà, se succede qualcosa, no? Che poi uno veramente ci perde la vita, se ci perde la vita, poi cosa succede? Cominciano a fare il divieto, lì non ci si può andare più, ma perché lo fanno per tutto fanno sta cosa qua. Tipo, ad Ancona c'era sugli Alconero, per chi conosce la spiaggia delle Due Sorelle, c'era un modo bellissimo per arrivarci, che era il sentiero del Passo del Lupo. Siccome la gente poi non è buona a stare al mondo, andava giù con l'infradito, e allora qualcuno è cascato, a quel punto l'hanno chiuso per tutti, fanno la stessa cosa con delle scogliere che ci sono sotto casa mia, adesso non si può andare più sugli scogli perché tre zammammeri si sono tuffati e si sono fatti male,
4: lo so.
2: E allora via, vietato, 400 euro di multa se vado alla scogliera davanti, che non è niente, non è che stavo a fare aglioni dei capri, sta palombina
4: non si sa comportare, non va in modo adeguato. Questa cosa delle ciabatte è vera, io pure in un sentiero ho visto una con le zeppe che faceva il sentiero di montagna, con le zeppe
2: sicuro quella ti fa Sinner.

0: servi hanno fatto bene a Cornalli. Gli va a rompere le scatole. Quelli sono selvaggi, quelli stanno là e tu gli vai a rompere le scatole. Che gli possino, guarda.
1: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma le cielo, eh.
2: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
3: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
4: Ma fateli c***o tu, no.
5: Tutto bloccato su Radio Globo. Voi buttati nel traffico a tirare giù pante onde divinità. E voi lì sul divano, inutili a non fare un cazzo. E voi altri, inutile feccia, che non valete niente. E che state lì ad aspettare, a cercare una felicità effimera. Beh, l'attesa è finita. Ricomincia tutto bloccato. E con Roberto e Roberta Marchetti, finalmente non saremo più da soli.
6: Mamma mia!
7: Sentilo!
6: Così ci fomentiamo, ragazzi.
7: Dai!
6: Qui veramente tocca rifare l'appello, poi a richiamare in studio. Mancano tre protagonisti di questo programma, soprattutto nella seconda parte, il secondo semestre. È stato influenzato molto dal recupero di tre grandi personaggi che rispondono ai nomi di Augusto, Giustiniano e Costantino.
7: Ma vedrai che torneranno. Ma come no? Stagione appena iniziata.
6: Ma guarda che secondo me anche nella prossima oretta, così dando un'occhiata alla scaletta, che tra l'altro cominciava in una maniera
7: indicibile. Tu stai dribblando con maestria quella cosa che io ho messo in apertura di puntata.
6: Allora, ma si può mettere all'inizio di... È vero che non ce la vede nessuno la scaletta, ma allora, sigla, saluti, ancora su sta storia, io continuo a fare polemica, perché cosa scrivi saluti? Come se ci scordassimo di salutare qualcuno.
7: No, però fa parte, è un momento, insomma, che si vanno via 2-3 minuti, va scritto.
6: Se non c'è scritto sigla, dico... oggi
7: come parto?
6: Oggi
7: come
6: che si può fare? Oggi che metto?
7: Madonna, io sono precisa.
6: Le vedo.
7: Boh, domani non te la metto la scaletta. La sigla.
6: Oddio, non ti impicciare, che mi impicci pure a me. Guarda, facciamo una cosa. Io non voglio dribblare, però ci sono degli appuntamenti più importanti. Traffic News.
8: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA Spesa Online.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA Spesa Online.it. Amici con un click.
5: Radio Globo. Traffic News.
9: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale. Solo brevi rallentamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Ardeatina ed Appia. Rallentamenti e code anche su via Pontina all'altezza di Tor de' Cenci in direzione della città. Ricordiamo che fino al 25 settembre per lavori di notte su via Flaminia tra le 21 e le 6 è chiuso il sottopasso Euclide. Lavori di notte anche su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale tra le 21 e le 5 chiusura tra via Salaria e viale di Tor de' Quinto nelle due direzioni. E parliamo ora di trasporto pubblico. Ricordiamo che per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi.
10: Radio Globo. Ammazza che buona qualità!
11: Mamma mia, quanto mi piace sto programma! Marchè!
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Siamo ripartiti, ragazzi, è ripartita una nuova stagione con Tutto Bloccato. Oggi alla chiusura di agosto, peccato, no? Sai come, sapete tutti quanto ci piacciono quelle, così, quegli accostamenti, le 4 e 4, le 5 e 5, quindi sarebbe stato perfetto lunedì 1 settembre. E non è capitato così per quest'anno.
7: Non tutte le ciambelle riescono col buco. Lo vedi che dribbli e poi sempre lì però ti va a infognare.
6: Io non mi infogno, sei tu che mi trascini in quel troiaio di pensieri. Trascino.
7: Hai fatto dei racconti prima dell'inizio della puntata, no? Dietro le quinte ci hai raccontato, ti sei anche un po' vantato, diciamo.
6: No, non mi sono vantato di niente. Beh, anzi, non vesse po', sei veramente, tu sei proprio qui il pianerottolo è ormai è diventata una piazza.
7: Dai, su. Però, allora, diciamo che quest'estate, dal punto di vista sentimentale o feudo,
6: non giochiamo.
7: Vabbè, non volevo essere troppo così, pecoreccia. Ti è andata bene?
12: Ma allora, bene, allora ce n'è una, no, che vi ho raccontato prima, giù lì, dei grandi sganasciate, da ridere, così, no, perché c'erano, quest'estate, passandola là nelle zone che conoscevo, sapevo pure bene dove andare,
7: certo.
12: C'è stata una serata dove stavo lì, ma insomma a un certo punto eravamo tutti a ballicchiare.
7: No, che detto così sapevo dove andare e può sembrare anche un'altra cosa. No, nei locali, per locali.
12: Certo.
7: Sì. Che so.
12: Vabbè, ma questo io l'ho per scontato, credo che mi conoscano anche qualcuno all'ascolto. Ecco, però dico, stavo lì in spiaggia su sto chalet lì a ballicchiare, diciamo. Reagisce in piedi a ballicchiare e a quel punto niente, è partita una pomiciata in mezzo alla folla.
7: Ti sei buttato,
12: sì.
7: Oh.
12: Però il commento qual è questo, perché se no dice vabbè, che ci frega,
7: una pomiciata come si facevano a 16 anni.
12: Il giorno dopo, non tanto quello, ma il giorno dopo stai parlando, dici, ma chi era poi quella lì? Guarda che quella è lesbica, mi ha detto questo,
7: quella che ti sei baciato.
12: Sì, ho detto, ma come? Oddio, papà, ce lo so, è lesbica. Eppure non è che c'ho tutto questo aspetto femminile.
7: No,
12: io.
7: Anzi, adesso ti sei fatto crescere anche il baffetto. Sarà quello.
12: Ti posso dire che ha funzionato.
7: Ti lo so! Perché poi lo sai il proverbio, no? Proverbio, un detto di
12: prego,
7: maestro.
12: Prego. Marchetti, guardi, le faccio anche degli squilli di tromba per l'appunto. Prego, proceda pure.
7: Che di champagne. Perché a Torregaia c'è lo champagne, da un'altra parte c'è vino, insomma, di birra, di vino, di e di fre il baffo si impregna. Sapevate voi, no? Sarà quello.
12: Io mi sono fermato sullo champagne a Torregaia. Ma sei circondata da urucai attorno,
7: no,
12: e capirai.
7: C'è anche una canzone di Pippo Solo, che è un artista delle nostre parti.
12: Lo conosciamo bene, c'è anche nominato in
7: la
12: sua canzone. Sì,
7: vedi.
12: Sì. E vabbè, e quindi così.
13: Arube, sono curioso, dimmi, quanti anni c'avevano? 70, 80, 90, dimmi. Sono curioso.
12: Allora.
7: E abbiamo un aneddoto anche su questo. Ma vabbè.
12: Vabbè, no, adesso.
7: Dai, vabbè,
12: pare veramente.
7: Dirti, vai, state,
12: ma sì,
7: comunque, secondo me, questa non era magari bisex, fluida, ci sta, ma anche più bello.
12: Ma
7: no?
12: Poi, ma adesso più bello, no. Però dico, ma a me poi che me frega?
7: Se t'ha baciato le piacevi, punto.
12: Ma, sì, oppure lo. Oppure, signori, attenzione, non ci posso dire. Sono riuscito a convertire. Il pavone ti porta sulla via etero. Seguimi. Se hai dei dubbi, puoi seguirmi, sono qua per questo. Limonami. Al costo di 2 euro con un SMS solidale.
14: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo.
15: Vedi il pavone, pomicione. Zuzu, quanto zuzu.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Romics ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romics.it.
18: Al 9 settembre da Coppi Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
19: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
20: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
19: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
20: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
19: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
20: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
21: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
22: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: In FM DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
4: Ancora questi splash nelle sigle. Noi che non stiamo più al mare. Sono 3 minuti dopo le 5 di lunedì 31 agosto 2026. Signore

0: pensa nessuno, solo al turismo si pensa.
1: Luce, luce, luce, luce, luce.
2: È tutta l'estate che siamo così. Pagate le tasse? Avete diritto alla luce. Qui non c'è un filo di luce. Non si vede niente qui. Il comune dove sta?
0: C'è in mezzo.
3: Gualtieri, sveglia! Allora, attenzione, le passeggiate, il file che avete sentito diceva luce, luce, non vorrei che magari qualcuno in maniera distratta potesse pensare.
4: Poteva sembrare. Sì, sono scesi in strada i cittadini di Cinecittà Est, per la precisione, per protestare contro il degrado e anche lo stato di abbandono che dicono, in cui pare versare tutto lì il quartiere, e lamentano soprattutto la mancanza di luce per le strade, che in effetti non è che ti fa sentire tanto tranquilla, perché tu immagina, torni a casa, poi lì è anche una zona dove non spesso accade che non riesci a trovare il parcheggio sotto casa, quindi magari parlo da donna, parcheggi lontano, tempo di arrivare a casa, se non ci sono le luci in strada non stai tranquillo.
3: Tu parli da donna, ma io parlo da uomo, se per caso lì sotto ci incontro con la signora che mi vende gli arrosticini con la barba su in Abruzzo.
4: Comunque spaventa un po'.
3: È lo stesso, però mi mordeva il polpaccio, io già lo so. Comunque c'è anche la storia delle occupazioni abusive.
5: Sì. Scendete, conosciamoci, abitiamo e viviamo nello stesso quadrante.
6: Allora, le occupazioni abusive in questo quartiere vanno avanti da oltre tre anni, e la situazione si è intensificata ed è peggiorata, con elementi poco raccomandabili che fanno dei controlli per vedere dove ci sono appartamenti liberi, utilizzando dei strumenti oltretutto anche altamente tecnologici, quali droni.
3: Cioè, addirittura usano i droni per andare a vedere le case che magari sono così sfitte, oppure che magari temporaneamente il proprietario, perché si parla di proprietà private, il proprietario prende, no? E dicevo, me ne vado fuori quanto mi pare.
4: Poi questo è un periodo anche in cui uno la casa la lascia vuota, perché magari parte per le vacanze e ti vengono col drone, ma non lo so. Comunque, esatto, là c'è anche questo problema. E hanno visto che ha sentito che ha detto prima quel cittadino.
3: Sì.
4: Questo è un servizio di Welcome to Favelas. Ha detto una cosa importante: ha detto scendete in strada, conosciamoci.
3: Giusto.
4: Perché uno vive il quartiere, a volte neanche si conosce. Quindi questa, diciamo così, iniziativa popolare dei residenti di Cinecittà Est è bella, perché fa pensare non solo a quello che abbiamo parlato, no? Anche durante la scorsa stagione, alle ronde.
3: No,
4: ma proprio semplicemente scendere, conoscersi e trovare insieme una soluzione.
3: Infatti loro ci tengono, dice, non chiamate le ronde.
5: E non le chiamate ronde, no, non sono ronde, sono passeggiate di piccoli, comuni, insignificanti cittadini che fanno numero.
7: Ma è una manifestazione pacifica di persone tranquille che vogliono protestare per il degrado assoluto con cui vengono lasciate le periferie sotto i vari aspetti.
3: Oh, anche perché se vedete il video, tutto può sembrare tranne che possa essere una ronda, cioè per ronda ci immaginiamo, no? Qualche facinoroso che va in giro e mena.
4: Decisamente più violenta.
3: Se vedi, anzi, le carrozzine.
4: Persone anziane. Insomma, no, una bellissima iniziativa, devo dire, di popolare, per conoscersi, per fare squadra, fare rete.
3: Ecco, poi da squadra a squadrismo potrebbe essere differenza, quindi attenzione. Però io l'ho sempre sostenuta sta cosa delle passeggiate e soprattutto della cementificazione, diciamo, delle relazioni umane e sociali di un quartiere che non si conosce, non ci si saluta nello stesso condominio. Quindi, ed è un peccato, perché comunque fa la famosa rete. Ora sentiamo magari se è una prassi che si sta diffondendo in altri quartieri.
4: Esatto, anche perché ci sono tanti quartieri periferici a Roma che versano in questo stato di abbandono, di degrado.
3: Ecco, non mi immagino io, che ne so, Laura Prezzetti Lombardini fare le passeggiate
4: a
3: notturne là sotto, dietro a Fontana di Trevi.
4: Se le farà col marito, così, romantiche.
3: Passeggiate. Sono stata, ma ha detto, a vedere i peggio posti.
4: Non mi manca.
3: Ah, oh, guarda, anche a me.
8: Chi nasce ronda non può morire quadra.
3: Ecco qua, mancava. 17:08 minuti, signore e signori, i contatti sono sempre gli stessi, quelli per raggiungere

0: ma anche perché una ronda non fa primavera.
1: 06 89 28 996, tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Ma nero mani ci pensa nessuno. Solo a turismo se pensa.
3: Luce, luce, luce.
4: Allora, signore e signori, eccoci qua, 17:11 minuti di lunedì 31 agosto 2026, quello che state ascoltando è tutto bloccato. Andiamo al telefono allo 06 89 28 996. Si parlava appunto di Cinecittà Est che scende per le strade a, un pochino a mettere in luce, visto che lì manca l'illuminazione, visto che manca. Allora a quel punto dice mettiamo luce, scendiamo in piazza.
5: I cittadini hanno organizzato queste passeggiate serali per accendere i riflettori, in questo caso le luci veramente sul quartiere, e per insomma promuovere un po' più di sicurezza nel quartiere, ma non è l'unico quartiere che ricorre a queste iniziative.
4: Noi ci eravamo sentiti tempo fa, credo fosse luglio,
5: sì, era
4: con Cristiano.
5: Luglio, sì.
4: Ce l'abbiamo di nuovo qua. Cristiano, bentornato a Radio Globo.
6: Ciao, buonasera.
5: Ciao Cristiano.
4: Allora Cristiano, tu ci eravamo sentiti qua in onda a luglio perché insomma ti lamentavi, è un'altra zona.
5: Sì.
6: Sì, di Tor Sapienza.
4: Tor Sapienza. E ci eravamo catturati, così eravamo rimasti catturati dalla tua storia, insomma, che raccontai che più di una volta c'erano state lo stesso, avevano sfondato pure i vetri della macchina, hanno preso furti e roba del genere. Sicurezza zero praticamente. È cambiato qualcosa? Che succede? Aggiornamenti?
6: Allora, è cambiato praticamente che ci siamo sentiti tra persone del quartiere e abbiamo deciso di dare via a questa iniziativa che si chiama Tor Sapienza Sicura.
5: Sì.
6: In cui, ci tengo a precisarlo, noi cittadini facciamo delle passeggiate serali,
5: sì,
6: nell'orario in cui magari può rientrare una donna da sola con l'autobus o semplicemente un anziano vorrebbe prendere un gelato, qualsiasi cosa. La nostra presenza, magari avete 20-30 persone che girano per strada, è già un deterrente per evitare che girano per strada sti zombie che poi delinquono e stuprano.
4: Perché zombie?
6: Perché purtroppo nel nostro quartiere è arrivato il fentanyl.
5: Quindi
6: sono degli zombie, quando stanno sotto effetto della dose, e quando gli finisce diventano aggressivi e poi dopo spaccano tutto per cercare di spicci. Perché il problema grosso è via Dalone, l'edificio occupato, da dove arriva tutto questo fentanyl. Però e quindi noi cerchiamo con questa iniziativa non violenta assolutamente di tamponare finché le istituzioni non ci ascolteranno.
5: Ecco, Cristiano, una domanda, perché voi avete organizzato appunto Tor Sapienza Sicura, non sono ronde, lo ricordiamo, sono passeggiate organizzate dai cittadini che, come tu dici, possono essere un deterrente perché uno vede 20 persone che camminano e quindi non si avvicina magari a una ragazza da sola, tantomeno si mette a spaccare il vetro di una macchina, perché sicuramente no, è un deterrente, come dici tu. Ma in tutto questo le forze dell'ordine si sono affacciate, visto che c'è anche questo nuovo problema, da quello che tu dici?
6: Guarda, io da quello che so ti posso dire che per esempio stanotte è andato a fuoco il quadro elettrico del mini market Bangladino e le forze dell'ordine hanno cominciato a fare domande su di noi. Cioè, purtroppo noi non siamo per nulla appoggiati alle forze dell'ordine, nel senso loro dicono che non possono fare niente, sempre
4: sì, il
6: problema. E quindi non c'è proprio quello che noi vorremmo, è un dialogo comunque con le istituzioni, la sicurezza, perché questo è un problema che va risolto, e va risolto anche con una certa urgenza. Perché io vorrei dire che questa iniziativa non violenta è l'ultimo spiraglio di civiltà, perché se poi non si viene ascoltati, qua c'è il rischio che in tutti i quartieri la gente si stufa e poi dopo succedono i casini. Quindi questa l'ho vista proprio come ultimo spiraglio. E per fortuna la gente sta rispondendo positivamente e scende la strada.
4: E quanti siete? Quanti siete più o meno, Cristiano?
6: Ma guarda, dipende dagli impegni, magari una sera siamo stati 35, una sera 25, una sera 10, ma ci tengo a precisare. Scendono donne, padri con i figli, c'è di tutto.
5: Certo, è proprio una partecipazione di tutti quelli che possono, insomma, i residenti di Tor Sapienza, che lo ricordiamo è una periferia del quadrante est di Roma, dove purtroppo si verificano fatti abbastanza spiacevoli, soprattutto di notte, macchine danneggiate, furti e quant'altro.
4: Allora Cristiano, aggiornaci magari sulla tua situazione del quartiere. Andiamo da Simone, buon pomeriggio Simone,
7: buon
4: benvenuto a Radio Globo.
7: Ciao Simone. Allora, è particolare perché invece ci stanno alcune zone di Roma, tipo la mia, dove le luci sono accese anche di giorno.
5: Dove abiti?
4: Lo spreco totale proprio.
7: Borghesiana, via di Vermicino, vicino a Roberta.
5: Ah, E sono accese di
7: da
5: giorno?
7: Qualche giorno li hanno spenti, ma per tutto il mese d'agosto sono rimasti accesi i lampioni anche di giorno.
8: Ma come se va? Cioè, passiamo da un estremo all'altro, toccherebbe dire, cioè, a spostare un po' di corrente.
7: Simone, il comune paga le bollette alla CEA, insomma, voglio immaginare quanto spreco de corrente, de soldi pubblici.
5: Certo, Simone, ma invece la situazione là com'è dal punto di vista sicurezza, degrado, luci, luci accese a parte?
7: Dal lato dove sto io è abbastanza tranquillo, la parte di via de Vermicino, e dall'altro lato di via Casilina magari, che è un po' peggio. Vedi comunque ogni tanto le macchine sui mattoni, rubano le marmitte, ma non dove stiamo noi. Via de Vermicino è tranquilla.
5: È tranquilla.
8: Mamma mia, comunque, ma si può campare così, con un'ansia costante che te rubano, te spaccano tutto, te menano, te violentano.
5: A Tor Salienza fanno anche il succhio della benzina, questo me lo racconta una mia amica, e tutte le mattine scende e dice: io devo scendere ormai 10 minuti prima, perché scendo, metto in moto e la benzina non c'è. Quindi ormai è arrivato a mettere 10 euro al giorno, tanto poi sa che usa quello il giorno.
8: Te spaccano tutto, te menano, te violentano.
5: A Tor Salienza fanno anche il succhio della benzina, questo me lo racconta una mia amica, e tutte le mattine scende e dice: io devo scendere ormai 10 minuti prima, perché scendo, metto in moto e la benzina non c'è. Quindi ormai è arrivato a mettere 10 euro al giorno, tanto

0: Bobo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Yeah. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Ragazzi, confermo, a Tor Sapienza fanno il succhio della benzina, mentre su a Palmiro Togliatti fanno un altro tipo di succhio.
13: Ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
14: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte, se ti chiedono uno spicciotto in più, ma che ti dai, perché sto programma spigne.

0: che si prendono ad agosto.
1: Cioè 2-3 kg per parte o?
0: No, totali. Mi sono tenuta un pochino per quanto possibile. Pure. Io ad agosto lascio il freno a mano, mangio, faccio, bevo, non che me frega.
1: Ma che ce frega. Quindi, ma l'ha fatto strategicamente per andare a estorcere nuovamente il Duca Conte. Bruno, benvenuti.
0: Non mi permetterei mai.
1: Allora, ma ci mancherebbe. 17:21, signori, benvenuti a Radio Globo. Quello che state ascoltando è l'inizio di una nuova stagione, la prima, perché quella che abbiamo, che era la prima,
0: era la zero. Era quella di prova per vedere se vi piaceva, se ci trovavamo bene anche noi, no? Sai, quando ti conosci, il primo appuntamento al buio, così.
1: Non mi dire appuntamenti, perché qua ho dato un'occhiata alla scaletta e a breve, ragazzi, a breve ci sarà un altro grande momento.
0: Devo fare un annuncio, sì.
1: Esatto, l'annuncio della Marchetti. Vi do solamente un anticipo, intanto. Roberta Marchetti su Tinder.
0: Ecco.
1: Attenzione, quello mi sembra un titolo. No, ma poi andremo a sviscerare il contenuto.
0: Certo.
1: Oh. A proposito di sviscerare, io direi che possiamo tranquillamente, visto che si parlava di degrado, tornare a parlarne.
2: C'ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
4: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
5: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
6: Beh, stavo ragionando, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
7: Luce. Che cazzo.
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
9: Tossicissima
8: Radio Globo.
1: Oh, da un degrado all'altro.

0: Caselli.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Hola, mundo. ¿Cómo estás? A todos.
2: Finisce qua.
0: Questa è la tua grande esperienza con gli amici peruviani.
1: Sì, come sentite.
0: basta poco, perché tanto la conversazione poi si interrompe quando c'è lo scambio di soldi e prodotto.
2: Sì, no? Esatto, infatti poi io c'ho un A1 in...
0: Che c'hai?
2: A1 in...
0: A chi?
3: Come esame?
2: A1. A1.
0: A uno che ha incontrato? A uno chi?
2: A1 ci ho dato...
0: Che c'hai dato a uno? Che so dato? La Caselli più in forma che mai! Che succede, Caselli?
2: Ah, io mi sono fatta un po' di domandine. Qua e là, tra un viaggio e un altro, tra un viaggione e un altro, insomma.
3: E quindi... Quanto ha fatto i viaggi, lei, agosto?
2: Ho ragionato e mi sono chiesta, ad esempio, anche solo... pensando alla storia, no? Ma prima della scoperta dell'America, no? Come si diceva, cioè, in fila indiana? Perché fila indiana? Dove si dice fila indiana, ma prima
0: ripartiamo alla grande, proprio alla grande. Era? Signore e signori, ci sono tutti i presupposti, gli ingredienti ci sono tutti per una stagione meravigliosa. Sì. Allora, tu dici la fila indiana. Prima della scoperta d'America, come si diceva? Vabbè, cioè... ma scusa, ma indiana non necessariamente devono essere i pelle rosse, potrebbe essere l'India, quell'altra, quella vera.
2: Ma loro non mi danno l'idea di essere persone ferme, cioè mi sembra che si muovano.
3: Beh, è vero,
2: comunque.
3: Però là c'è la bolgia.
2: C'hanno quella cosa che dai, sono danzerecci.
3: Io immagino Bombay, che è un casino di macchine, tutti ammucchiati.
0: Tutte le città, proprio.
3: Sì. Vabbè.
0: La sindaca.
3: È la sezione selettiva, è quella.
0: La sindaca, la festa d'archetti di Bombay.
3: Ecco. Due
0: doppietta. Allora, però tu dici, no, quelli là si muovono di continuo e quindi si mettono in fila. No, ma più che si muovono, sono disordinati. Gli indiani te li immagini disordinati.
2: Sì, sono cacciaroni, sì.
0: Pensa che sono così disordinati che si fanno il puntino rosso qua apposta. Perché ci punti.
2: Certo.
0: Tu dici, quindi pelle rosa, quelli con le piume, tu sai, che abbiamo visto sui film western.
2: Sì. Quelli a cui oggi rendo omaggio, tra l'altro, con i miei stivali.
3: Ah, sì, quelli con le frange, se non le avete viste, andate sulle nostre storie Instagram. E potete vedere come si è combinata oggi la Caselli.
0: Poi
2: un altro
0: sentiamo.
2: Ragionamento a proposito di viaggi. Allora, a me sta cosa del fuso orario mi ha sempre un po' confuso.
3: Perché
2: allora io parto da qui adesso, ad esempio, e vado fino all'Inghilterra, che sono 2 ore,
3: fino
2: no?
3: Da qui fino Roma
2: all'Inghilterra.
0: Fino all'Inghilterra.
3: Sembra mia nonna.
0: Esatto, fino all'Inghilterra. La perfida Albione, vai.
2: Ecco, sono due ore. No, quindi io parto adesso, che sono le 5, arrivo lì, che in teoria dovrebbero essere le 19, ma invece sono le 18, ok?
0: Perché sì, locale.
2: Esatto, sì. Ok. Quindi se io tipo prendessi subito l'aereo per tornare indietro subito, no? A un certo punto potrei incontrare la Ileana del futuro in qualche modo durante il viaggio. Quindi pensate se c'è la nostra persona, è come se ci scindessimo durante il viaggio in tutte le ore, i fusi orari, e quindi no? Cioè siamo
0: sembra la sigla, no? Tu lo sai che io adoro seguirti nei ragionamenti.
3: Sì. No, ma infatti ti vedo difficoltà anche a te, Ro, adesso, sì.
2: Cioè, io torno indietro, a un certo punto mi metto, mi vedo l'Ileana del futuro, perché comunque...
0: Io la vedo malissimo. Però...
3: ma non è che incroci l'aereo dell'andata, Ileana. Cioè, tu arrivi, prendi un volo, arrivi. Questa moda domani comincia a partire. Arriva all'aeroporto, prende e torna indietro.
0: Ma lei si sente ancora in viaggio, si sente in collegamento in realtà.
3: Sì, secondo me
0: sta qui a 6 metri.
3: No.
0: Allora, quindi tu parti da qui. Sono le 5:30.
2: Sì.
0: Quando arrivi a Londra, se non sposti l'orologio, sono le 7:30.
2: Esatto.
0: Ma per loro invece lì sono le 6:30.
2: Esatto.
0: Quindi per te, per il tuo corpo, rimane sempre. Comunque le 7:30, sei tu che sei costretta a portare indietro l'orologio.
3: È una convenzione.
2: Okay.
3: Non è che viaggi nel tempo.
0: Perché dici se torno subito indietro?
2: Torno indietro e spiritualmente, cioè secondo me, una mia parte fluttuante che è rimasta lì.
3: Dai.
2: Capito? Cioè,
3: Santona è tornata.
2: C'è questo incontro di anime, futuro, passato. Ileana giovane, Ileana vecchia di un'ora, però insomma buttala via.
0: Ma fatti mi auguro che nel frattempo in quell'oretta si è tolta gli scarponi.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo. No, Ilea, tu te sei fatta e basta.
5: Oh, ma questa ha usato roba che non era tanto buona, per sta così, ancora sta così.
6: Perché quando si paga senza fattura si dice in nero e invece con fattura si dice fattura?
7: Non in bianco.
6: E non in bianco?
3: Ah, non in bianco. Ah, buona domanda.
0: Caselli, vuole ragionarci sopra?
3: Ci ragiono. Dai. Fattura, perché tipo magari fattucchiera, quindi le fattucchiere erano nere. No, però perché nero senza fattura.
0: Poi primo dove l'hai letto che le fattucchiere erano nere? Quando? Chi? Dove?
3: Mi fido di più io se la fattucchiera è nera, capito? Perché magari c'ha quella voce un po' graffiante, un po' blues.
2: La voce graffiante.
0: Ma mica sta su un campo di cotone e canta. Oh Jesus! Oh, what a wonderful child! Ma no!
3: Sta di mistico, vabbè.
2: Ma com'è tornata?
0: Di mista, di sabbiugato.

0: Quindi per te, per il tuo corpo, rimane sempre comunque le 7:30. Sei tu che sei costretta a portare indietro l'orologio.
1: È una convenzione. Okay. Non è che viaggi nel tempo.
0: Però dici, però, perché no, dici se torno subito indietro?
1: Torno indietro e spiritualmente, cioè secondo me è una mia parte fluttuante che è rimasta lì. Capito? Cioè,
2: fortuna è tornata.
1: C'è questo incontro di anime, futuro, passato, di una giovane, di una vecchia, di un'ora. Però insomma, buttala via.
3: Mortacci, raga, Caselli non si è regolata queste vacanze, non si è proprio regolata.
4: No vabbè raga, signor Regano sta proprio in forma, devi dire la verità. Lo spettacolo, in formissimo.
5: Cioè questa se prende quella nave che gli fa fare 2-3 capodanni perché da est va verso ovest, va fuori di testa.
6: Se ve fanno questo effetto le ferie, continuate a lavorare che è meglio.
1: No, ma Ileana Caselli non so le ferie che fanno questo effetto.
0: Ma infatti. Comunque, visto che avevamo spoilerato. No, aspetta.
7: Per favore, potete mandare qualcuno a cercare il cervello da Caselli che se sarà scisso qualche altro fuso orario.
1: Esatto! Lutto anche quello!
0: Io poi mi immagino, avete visto mai? Ce l'hai presente Ileana la grafica dei fusi orari?
1: Hai visto? No. No. Aspetta, come? Ah, sì, ok, capito.
0: Cioè, tu immagina il mondo, no? Sì. Appunto spiaccicato in una cartina. Mm-hmm. E lì con i fusi orari, che però non sono regolari, cioè non è che vanno giù dritti per dritti.
1: È vero.
0: A volte fanno dei giri immensi e poi ritornano.
1: E no, poi ritorno.
0: Fanno degli angoli retti all'improvviso, no? Uh-huh. Poi ritornano giù, sì. Saltano, ritornano. Quindi tu immagina lì quel cervello come può seguire una linea del genere.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché Madrid, se vai a vedere, è quasi all'altezza appunto di Greenwich. Eppure c'ha il fuso orario, che è quello nostro.
8: Stava rispondendo in inglese, l'hai visto?
0: Yeah.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Roba da matti.
1: Ma è vero, sai, questa roba è strana, mi manda in...
0: Ma anche a me, guarda, c'è da innamorarsi, ma del pusher, no?
1: Certo.
0: Oh, a proposito di innamorarsi, ragazzi, a proposito, avevamo accennato prima, buttandolo così come un dado, come un'area Iacta Est, un piccolo titolo. Roberta Marchetti ha l'ennesimo aneddoto, signore e signori.
1: Certo, allora devo fare un annuncio, c'è da dire questa cosa. Allora, in Croazia ho scaricato Tinder, non per quello che stai pensando tu.
0: No, certo, per organizzare i tornei dei 3-7, immagino.
1: Volevamo conoscere dei local, cioè delle persone del posto che ci... No, veramente, per fare amicizia
0: se scarichi Tinder. Ma chi vuoi... Ragazzi all'ascolto, vi prego aiutatemi. Ma chi vuoi prendere in giro?
1: Ma all'estero si fa così, in vacanza eravamo in tre, scarico Tinder, così uno si fa una chiacchiera, facevamo anche noi double match, quelli lì con due.
0: Pure.
1: Vabbè, ma no,
0: ma qui peggioriamo la
1: per fare amicizia e conoscere meglio il posto. Comunque poi non ho conosciuto nessuno.
0: Ma bello che ci stai seria, pure in studio qui con me mi guardi seriamente.
1: Sì,
0: ma te pare che sono un coglione?
1: Giuro, il motivo è questo. Comunque, che è successo? Non ho incontrato nessuno, perché poi alla fine abbiamo fatto più così per gioco, poi non ci siamo mai più incontrati con questi. Tornata a Roma, ho detto vabbè, fammi dare un'occhiata.
0: Così. Fammi risgranchirla,
1: esatto,
0: un attimo.
1: A quel punto, non per conoscere, così per amicizia, ma per, vabbè, vediamo che tipi ci sono qui a Roma su Tinder.
0: Ah, allora aspetta, no, fermi tutti, no, perché qui la paraculata proprio è...
1: No, adesso, no.
0: Sì, da patata a paracula mi sei diventata. Allora... Sì, allora all'estero lo usi per fare amicizia.
1: Certo.
0: Ma signora, perché ci vuole? Può entrare uno staffelli.
1: Ma stavo 2 giorni in un posto, 3 giorni in un altro, che vuoi fare?
0: Meglio.
1: Ma no,
0: Appunto.
1: Era veramente
0: fiocco per fare proprio.
1: Qua invece a Roma, siccome magari sono alla ricerca di qualche bella storia, se dovesse capitare, ho detto fammi vedere su Tinder che gente gira. Quindi mi sono rimessa un po' su Tinder. Oh, l'avessi mai fatto?
0: Che è successo?
1: Sono arrivati un sacco di messaggi su Instagram di gente che screenshottava il profilo Tinder, me lo mandava, mi diceva Roberta, ho trovato queste foto, si, ti hanno rubato le foto, hanno aperto un... cioè sono tutti convinti che non sia io. Addirittura uno mi ha scritto: guarda, mantengo, io vi ascolto sempre,
0: sì,
1: siete bravissime, mantengo il segreto, non dico niente a nessuno, ma ti hanno rubato le foto, sicuramente un altro. Io lei sono rimasta, ho detto ma per dirlo pure
0: tu?
1: No, non gli ho risposto, però mi sono interrogata su questa cosa, ho detto ma ti pare che se uno
0: qual è la base
1: dell'interrogazione? Su Tinder deve pensare che non sono io, ma che male c'è? Non è che mi hai trovato nel deep web a spacciare, cioè sto su Tinder, qual è il problema? Sta su Tinder,
0: ma dai su, ma una come te Roberta sta su Tinder, ma ci stanno dei trichechi che cercano solamente proprio di affogare i propri istinti con dei DNA animaleschi che non si immaginano, ti stimano tanto, perché gli ascoltatori non solo per la tua beltade, ma soprattutto per il tuo cervelletto.
1: Però guarda che ormai quello dietro, dietro. Se, quello frontale non esiste, quello è rimasto a spalato, quello che... un po' me lo imbarcano,
0: quindi esatto, signora Marchetti, guardi, infatti oggi ecco perché sei così rincoglionita,
1: inabile, e vabbè, il primo giorno, nuova stagione. Comunque no, sì, sto su Tinder per curiosità e perché magari qualcuno interessante si trova, non ci trovo nulla di male, perché è un modo come un altro veramente per conoscere, sdoganiamo questa cosa, cioè una persona si può conoscere al bar, si può conoscere in fila alle poste, si può conoscere anche su Tinder, anzi devo dire che ultimamente si conosce più su Tinder che al bar o in fila alle poste, perché nessuno ti rivolge più la parola, non mi stancherò mai di dirlo. Purtroppo neanche a me piace conoscere uno dietro uno schermo e incontrarlo dopo una settimana, neanche a me piace.
0: No, non mollare, non cedere, Marchetti, non ti buttare giù come quelli che ormai giustificano le violenze in giro per i quartieri, perché è tanto che devi fare. No, non bisogna mollare, non mollare, Marchetti.
1: E che faccio? Mi faccio il cane, vado al parco.
0: Potrebbe essere un'idea. Tu sai quanto per me i cani, no, siano la forma più lontana. Però preferirei vederti con l'ennesimo cane sbavone.
1: Ma nessuno si avvicina.
0: È abbandonata lì. Ma poi l'hai sempre raccontato tu. Che in passato, insomma, c'era stato questo grande giro di piattaforme del genere che ha incontrato sempre casi umani.
1: Esatto, e non mi hanno lasciato niente, solo tanto vuoto. Cioè sono ricascata.
0: Solo tanto?
1: Vuoto.
0: Ah. E ti credo, dopo. Roberta! Certo! Ciao, sono Roberta Frassassi. Andiamo al telefono, andiamo da Mirko!
2: Sì, ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Buonasera. Bentornati.
0: Grazie. Mirko, vai.
2: Bentornati.
0: Grazie.
2: Guarda, raccontando la storia di quelle che stava dicendo Roberta, no?
1: Sì.
2: Praticamente conosco un'amica, che è un'amica carissima, che lei quando va all'estero apre il Tinder e fa scambisti. Quello che vuoi fare pure vero, beh?
1: Ma che siamo impazziti? Ma io ti sto dicendo, l'ho scaricato per fare amicizia. Come si parla di scambismo?
0: Lei l'ha scaricato, tra un po' arriverà a dire che l'ha scaricato per trovare dei gruppi di preghiera all'estero, perché non si sa mai se volessimo. Che per caso c'è un neocatecumenale in giro?
1: Ma allora, Mirko.
2: Purtroppo.
1: Mirko,
2: purtroppo
1: no,
2: sì.
1: Aspetta però, la tua amica all'estero scarica Tinder ma per fare scambismo, ma nel senso lei da single con una coppia o
2: non
1: lei
2: è
1: anche
2: single.
1: In coppia?
2: No, lei non è single, è sposata anche.
1: Quindi lei col marito?
2: Sì, lei col marito, sì.
1: Vabbè, lì parliamo di un'altra cosa, cioè lei col marito va in vacanza all'estero e cercano coppie.
2: No, allora, quando lei va per lavoro all'estero, lui sta qua e... insomma in Italia, quindi si sfogano tutte e due.
1: Allora non è scambismo, nel senso che lei quando
2: anche,
1: va all'estero
2: no, fanno anche scambisti, ci vanno nei posti apposta,
1: fanno tutto loro.
2: Fanno tutto
1: è ormai,
2: ma sempre con il Tinder, ma sempre con il Tinder.
0: Tinder fetallate qui, mamma mia ragazzi.
1: Che giraccio.
0: Vedi, prima ho detto sì certo per organizzare i tornei di 3-7, ho sbagliato gioco, era lo scopone.
9: Tutto bloccato on Radio Globo. L'estate di Radio Globo suona

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
9: Mauris. Volevamo conoscere dei local, cioè delle persone del posto che ci... No, veramente, per fare amicizia,
1: ma sì. Scarichi te. Ma chi vuoi, ragazzi all'ascolto, vi prego aiutatemi, ma chi vuoi prendere in giro?
9: Ma all'estero si fa così, in vacanza eravamo in tre, scarico Tinder, così uno si fa una chiacchiera, facciamo anche noi double match, quelli lì con due. Pure. Vabbè, ma no.
10: Sì, raga, però vedo.

0: questo programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
3: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
1: On Radio Globo.

0: Robert, ma scusa una cosa, no? Ma una come te c'ha bisogno di stare su Tinder?
1: Ma signora Roberta, ma non lo sa che Tinder è tipo il Facebook delle app di incontri?
2: Sono d'accordo con la Roberta, perché tanto ormai il mondo si è evoluto, e una conoscenza può nascere pure in quel modo. E anche se a me piace sempre il vecchio stampo.
3: Se scarichi Tinder per fare amicizia è come andare a mignotte e chiedere un abbraccio.
4: E va a vedere Roberta su Tinder, oh. Mamma mia, oh. Non c'ho parole, oh. Non c'ho parole.
5: Sentila com'è informata, la double match. Ma chi fa via per culo, oh. Roberta? Amo!
6: Ah, vabbè, c'è strano, è andata in Croazia e voleva assaggiare il pesce locale.
7: Oh, regà, sta organizzando oggi, ma mica per niente, solo per fa' amicizia.
8: Agazzara! Agazzara!
9: Ma quanto sei bugiarda, non è possibile, sei proprio bugiarda, non dici così, però. Oh, per caso, per fa' amicizia. Ma da voi ce l'hai quell'applicazione, lo dico io.
10: Però mica lo dice che gli ha scritto Rocco 26 e 26 non è l'età.
11: Manco i punti di altre 7, probabilmente. Non credo.
12: Comunque, magari nei prossimi giorni vi leggerò anche qualche chat, qualche messaggio che mi arriva. Buongiorno.
13: Se ti dice male, è Tinder sorpresa.
12: Ecco.

0: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
1: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli riportava.
0: Andiamo, sta tutta bloccata, fino a patici! Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato.
4: Mi hanno fermato i guardie per mandare questo messaggio del cazzo. On Radio Globo.
5: Ma voi non potete immaginare, proprio oggi che non vedevo l'ora di iniziare ad ascoltarvi. Ho fatto tardi al lavoro e non ho potuto ascoltarvi dall'inizio. Io vi adoro, non vedo l'ora di sentirvi tutti i giorni, vi amo.
6: Eccoci qua.
7: E non sai che ti sei perso, caro mio, già non sai che ti sei perso, però potete sempre andare a recuperare il podcast sulle varie piattaforme, a partire dall'app di Radio Globo.
6: Dall'app di Radio Globo, dal sito, sì, ci trovate là.
8: Ah, raga, ma iscriversi a Tinder a pagamento oppure no?
6: No, è gratuito, però se vuoi funzioni più, insomma, massicce, lo paghi.
7: Ciao Tinder, sono Roberta, come posso aiutarti? ce lavori per loro. Allora, avanti ragazzi.
6: È Tinder Gold, quello che c'ha un sacco di funzioni, però no, quello non ce l'ho.
7: C'è pure Premium Gold, non lo so, chiedo.
6: No, c'è Tinder Gold che ti fa vedere chi ti ha messo like, tutti quelli che invece Tinder normale te lo fa vedere una volta ogni tanto.
7: No, ma ce n'è pure un'altra che costa pure di più.
6: Di che?
7: Di offerta, sì. No, non sto per dire una stronzata, era perché mi era capitato da averlo in passato.
6: Pure tu sei stato su Tinder.
7: Vabbè, ma così, ero tanto solo a Dublino.
6: Guarda che sei veramente tremendo.
7: Sì, ma sai che facevo io? Sì, perché stavo a Dublino io ero veramente da solo.
6: Amicizia, allora, vedi?
7: No, perché mai che amicizia? Ah. No, io sono onesto, anzi sono sincero, quindi che facevo? Perché poi la sera stavo là, ormai ero nel pieno della Guinness. Era pieno della Guinness, quindi dicevo, sai che c'è, adesso ci stavano. Il giorno dopo qualcuno mi rispondeva pure. Hi Roberto, dice no, ma che vuoi? Ma chi? Io ho scritto sta cosa, ma sei matto. E prendevo e cancellavo. Ma cancellavo
6: tutti, annullavi il match. No, cancellavi il profilo.
7: Sì, il profilo, via tutto, mi vergognavo di me stesso. Una cosa gravissima, proprio un'inciviltà, una barbarie.
9: Mamma mia, questo è il momento perfetto per scaricarsi Tinder. Famo il match con la Marchetti. Un sogno che si avvera.
7: Un sogno.
6: Il match, non è che metto like a tutti, però.
7: Però, vai su.
6: No, sono su quello. Scrollo.
7: No, scrollo.
6: Ma non mollo. Sì. Cerco quello giusto che per ora non si è visto.
7: Ma salvate, ma lì non ce lo trovi.
10: Roberta, c'è il Tinder Platino.
7: È vero. C'è Platino, c'è pure Platino, te l'avevo detto.
6: Col Platino.
7: Io.
6: Ma che ne Vabbè.
0: So. Comincia tutto bloccato.
11: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato on Radio Globo.
12: Ma me spiegate chi si è deciso che la scuola deve ricominciare il 14 settembre? Ma che hanno deciso? Questi se pensano che ce l'hanno i genitori, sti ragazzini, non lavoriamo, non famo un cazzo. E il 14 per quale motivo? Sono stanchi? Non gli sono bastati 3 mesi di vacanza a sti pori pupi, porelli. Che poi il 14 per modo di dire, perché le prime 7-8 settimane facciamo una specie di inserimento. 2 ore al giorno, perché non vorrei che passa da un fancato a fa 4-5 ore di scuola li ammazzasse sti ragazzini. Praticamente ora che cominciano a fare l'orario pieno e tu dici oh finalmente la smetto di buttare sordi in centri estivi, in babysitter, in permessi al lavoro, si è fatto Natale ti rimandano un altri 20 giorni a casa. Finite le feste di Natale, ecco là che tra un ponte e un altro siamo già arrivati a Pasqua e un altri 20 giorni a casa. Un mese la scuola è finita e ristiamo da capo a 12. Poi dici ma i giovani d'oggi sono ignoranti, se ci rimani a scuola può essere che sono ignoranti.
7: Che ce vanno praticamente poco secondo lui. Che il 14 settembre, quindi a quanto pare inizieranno le scuole.
6: In realtà
7: no?
6: A Roma ricominciano il 15, però poi per l'autonomia scolastica ogni istituto, soprattutto superiore, decide quando ripartire. Molti riaprono il 10, alcuni l'11. Però insomma.
7: Ma il 15 che giorno è?
6: È martedì.
7: Martedì?
6: Sì. Per fanno subito la settimana corta, capito?
7: Ma c'è una ragione, perché devi iniziare il 15? Inizia il 14, inizia il lunedì.
6: Che è del lunedì? No, perché c'ha ragione lui, è sempre un capito? Un ritorno soft.
7: Poverini.
6: Partiamo già da martedì, così non è una settimana sana, poi facciamo all'inizio solo 3 ore, 4 ore. No, tra l'altro, no, noi ci siamo domandati tanto quando era giugno, così, quando finivano le scuole, dove si lasciavano questi bambini, soprattutto quelli più piccoli.
7: Sul raccordo.
6: Una volta chiudevano le scuole,
7: sì,
6: e i centri estivi, insomma, ti chiedono bei soldi. Io non so se a settembre c'è qualche centro estivo, perché qua il problema è generalizzato, non solo di chi non può permettersi il centro estivo, ma se i centri estivi a settembre sono proprio chiusi,
7: sì,
6: chi il 31 agosto, oggi lunedì, è tornato al lavoro, dove lascia questi ragazzini? A quel punto per forza la babysitter, se non hai nonni o dei parenti.
7: Io so che molti, soprattutto nei quartieri periferici, fanno compiere momenti di criminalità a questi ragazzi, così vanno in galera per un po' e poi...
6: E così risolvono.
7: Almeno dici, magari una notte la fanno dentro, e intanto
6: sta pure al fresco, visto il periodo.
7: Esattamente.
6: Il caldo anomalo.
7: Madonna. E pare che non ci rimettano allarme prima o poi. Forza! 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Ecco, che si fa? Come si organizza il popolo di Tutto Bloccato con questi figli, con le scuole chiuse e il lavoro che invece è aperto?
6: In questo periodo, in queste due settimane, perché quasi tutte ricominciano il 15, qualcuno magari un po' prima, però c'è almeno una decina di giorni da qua all'inizio delle scuole, dove non si sa dove mettere sti ragazzini.
7: Portateli al lavoro. Immagino tipo un tassista, un padre tassista, se porta questa ragazzina o lì di fianco.
13: Salve, salve, buonasera.
3: Traffic News.
14: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo, Traffic News.
6: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dalla Roma-Napoli, dove c'è un lungo serpentone di auto. Da questa mattina la carreggiata nord è così trafficata. Al momento abbiamo incolonnamenti a tratti a partire da Ponte Corvo, Castrocelo fino a Colleferro, in direzione quindi di Roma, con tempi di percorrenza decisamente più lunghi rispetto a quelli che normalmente sono necessari per percorrere questo tratto. Ricordiamo che è quello tra Ponte Corvo e Colleferro. Attenzione, in carreggiata sud ci sono 3 chilometri di colonne tra Colleferro e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sulla A24 Roma-L'Aquila Teramo, causa lavori, c'è 1,5 km di coda tra Carsoli e Vicovaro Mandela in direzione di Roma. Incidente sulla Pontina, ci sono incolonnamenti tra l'uscita per Ardea e lo svincolo per via Strampelli in direzione di Latina, e sulla stessa Pontina incolonnamenti per traffico intenso da Castel Romano Trigoria a Tor de' Cenci in direzione Roma. Sul raccordo anulare, code per traffico intenso in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e La Rustica, in esterna rallentamenti con possibile code tra le uscite Laurentina e Tuscolana.
7: È meglio del pub.
6: È tutto bloccato. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romalucheverde.it.
7: Ma che radio è? Dimmi adesso, solo è normale che gira, voglio sentire un attimo l'appuntamento con il traffico, fammi sentire cosa dicono. Oh, te muovi che mi chiude il pub, ma che...
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
15: Oh, non hai capito che non è per i ragazzini che si staccano, è per i professori che devono riniziare piano piano, capito? Ci avessero avuto troppa pausa quest'estate.
6: Anche, è vero, perché noi diciamo tanto dei bambini, ma ci sono degli insegnanti che godono delle stesse vacanze dei bambini. Io meritate.
7: L'ho vissuto in famiglia proprio, stanno che...
6: Ah già, perché tua sorella insegna.
7: Esatto, quindi da sti due mesi proprio tirati, belli, lisci, lisci.
6: Oh, che bello, si è riposata.
7: No, è sempre poco, non basta mai,
6: vero,
7: la capisco. La capisco, perché poi adesso già è a spaccare le pietre. No, perché là proprio in quella scuola lassù lì in Alto Adige c'è il famoso marmo di Lhasa, con cui ci hanno fatto anche la metro di New York. Non ti sto dicendo una catena.
6: Ma spaccano le pietre a scuola.
7: Certo, stanno lì anche con una catena sulla caviglia.
6: Un riformatorio.
7: Parlano in tedesco, puoi immaginare come sono vestiti.
6: Certo.
7: Allora, in un posto orribile praticamente. No, allora, la scuola è chiusa. Dice, riaprono il 14 di...
6: 15, 14, insomma. Che è, però comunque ci sono almeno due settimane in cui questi bambini bisogna piazzarli da qualche parte.
16: Tutte le ore che fanno mi vino, mai fatte, nel senso tempo pieno, cose. Il problema non so né scuole né i ragazzini, il problema è che mo noi lavoriamo tutti, mamma, papà, primo figlio, secondo una nonna, tutti lavorano, quindi questi ragazzini si sa chi lasciarli.
17: Non li fate figli, non li fate!
18: E dove ci mettevano? Stavamo per strada, a giocare a pallone, al parchetto. Non c'era il fentanyl nella macchina eroina, quindi il rumore le diceva: mi raccomando, quando metti le mani, sta attento alle siringhe.
19: Ci stanno per scuola, ovvero la scuola pure alla fine rimane aperta fino a fine luglio per i bambini più piccoli, ovviamente, per le superiori no, però per le asilo elementari ci sono le maestre volontarie, ovviamente pagate, volontarie fino a una certa, che vanno a scuola e fino a una certa i bambini li può tenere a scuola sia a luglio che a settembre prima dell'inizio delle scuole.
7: Ma solo fino a una certa, però.
6: Sì, certo.
7: Fino a certa. Allora, ragazzi, pochi secondi alle 18, questa è Radio Globo.
3: Tutto bloccato, torna tra poco
2: su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
7: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
20: Ciao, ciao a tutti.
7: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
20: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
7: E come funziona il tutto nel dettaglio?
20: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
7: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
20: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
7: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
20: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
7: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
21: Wait for me, I'll be back.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
25: Subaru.
26: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
27: Una Fiat 500?
26: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
28: E te lo voglio di.
27: Cosa?
28: E te lo voglio di.
27: Che cosa?
28: Senti un po'.
29: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: In FM e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
7: Eccoci qua ragazzi, 18 e 3 minuti di lunedì 31 agosto 2026. Eh sì.

0: A quel punto per forza la babysitter, se non hai nonni o dei parenti.
1: Io so che molti, soprattutto nei quartieri periferici, fanno compiere momenti di criminalità a sti ragazzi, così vanno in galera per un po' e poi
0: Così risolvono,
1: almeno dici, magari una notte la fanno dentro e intanto
0: sta pure al fresco, visto il periodo,
1: esattamente
0: il caldo anomalo.
2: Io ci sono andata un sacco di volte con mio padre in taxi mentre lavorava. Non so se si poteva fare, però.
3: No, mia moglie sti problemi ce l'ha. Da quando è rimasta incinta, gravidanza a rischio. Poi ha partorito, allattamento a rischio. Mo l'Ellus cresce, crescita a rischio. Sono 2 anni e mezzo che sta a casa. Cazzo di frega, tanto non lavoro io qua.
4: Ma Marche, tu c'è scherzo, io faccio il tassista. Un giorno mi sono portato mia figlia per 4 ore, che in secondo lasciarla, cioè dei giri da fa. Oh, tu ti devi lasciare i soldi per gelato, ha fatto più soldi lei di me. Quasi quasi mi conviene.
1: Lo fanno anche nelle metro a volte dei signori che portano i figli al lavoro, vedi loro ce li portano, nessuno dice niente, eppure per favore. Allora attenzione signore e signori, cioè abbiamo un altro problema,
0: questa è una questione da risolvere,
1: ce ne abbiamo tanti perché qui il problema viene nuovamente dall'assistenza. Allora, cioè le signorine Ileana Caselli e Miriana Di Bartolomeo si sono messe al lavoro, hanno detto ci siamo messe al lavoro, cioè stiamo cucinando, gergo tecnico, stiamo preparando delle cose, delle produzioni,
0: perché loro sono tornate una settimana prima di noi, due dipende, quindi insomma stavano qua Ileana 2 settimane prima di noi, quindi qualcosa dovevano fare,
1: certo,
0: che hanno fatto,
1: stavano lì dicono hanno composto. Caselli vuole introdurre
5: allora questo è il primo delle che stiamo, a cui stiamo lavorando, un progetto, sì, un progetto, un duo, siamo un po' le Paola e Chiara,
1: sì.
0: Voi due
5: a radio, sì.
1: De San Lorenzo,
0: cioè tu e Miriana Di Bartolomeo,
5: sì, Paola, sì, e Chiara, sì. C'è un po' un'influenza locale per rendere omaggio a questa grande città
0: che vi ospita,
5: che ci ospita,
1: sì.
5: Che è vero, siamo entrambe abbastanza
1: Perché
5: straniere,
1: leggo stornello del ritorno? Perché è uno stornello.
5: Sì.
0: Composto da voi?
5: Sei acuto, mi sei acuto, perché questa era sottile.
1: Però... perché fa lo storno. Quando la merce non è buona, la Caselli riesce a fare anche lo storno.
0: Quando la freghi? Quando si tratta di quello...
1: inutile che mi fa la battutina sottile perché l'ho letto. Ah, bella mia! Metà in corto! E ti voglio un bene dell'anima. Ma forse non dopo questa produzione.
0: Sentiamolo un po', l'hanno composta loro.
1: La premessa era: noi stiamo intanto già lavorando. Sentiamo.
6: Gira di qua, gira di là, tanto rimane tutto bloccato. Gira di qua, gira di là, siamo tornati a tutto bloccato.

0: tutto a posto.
1: È lunga questa.
2: Allora, dovete vedere il volto diciamo distrutto di Tommaso Di Vito.
0: Sì.
2: Tanta comprensione, vi prego, mandate un abbraccio attraverso la Globo WhatsApp a Tommaso Di Vito, esatto, che è costretto a condividere quell'ambiente là. Che tra l'altro, come stiamo a livello di temperatura là dentro, Elena Caselli?
1: Cosa sono? 35 gradi, si sta freschi.
0: E lei è capace di stare con la camicia a maniche lunghe con 35 gradi?
3: Stiamo abituando adesso, eh? La cottura è lenta.
0: Veramente, sempre stanno a fare la paella.
3: Ci siamo, eh?
4: Il è pronto.
2: Praticamente è stato a fare il Tommaseddu. Lo stanno cuocendo lentamente. C'è un giro arrosto sulla sedia, praticamente rotea là sopra. È tutto bellissimo.
0: Lo stornello del ritorno, un lavorone, va detto.
2: Non usate più gentilmente quella parola, il lavorone, per favore, il lavoro, cioè cazzeggiamo, però magari invece arriveranno adesso delle recensioni positive da parte dei
0: magari
2: nostri ascoltatori.
0: Comunque può essere un canto popolare che si può portare anche per le osterie di Roma, perché
2: certo.
0: No?
5: Gira di qua, gira di là, tanto rimane tutto bloccato. Gira di qua, gira di là, siamo tornati a tutto bloccato.
2: La roba da matti, non ci si crede, veramente, non ci si crede. Però è apprezzabile comunque, fa sempre ambiente.

0: stavo aspettando gli marchetti.
1: E namo, mo comincia la festa.
0: Tutto floccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
3: Now on Radio Globo,
2: tutto bloccato!
4: Devo riscaldare un attimo gli strumenti che ho messo da parte, insomma, in questa pausa estiva.
5: Questo sì.
4: Questa,
5: vuole.
4: Questa è servita, quest'estate.
5: Certo.
4: Comunque.
0: Mi fa piacere, mi sono collegato adesso, ho lasciato Ileana male e l'ho ritrovata malissimo. Ottimo.
5: Vola.
4: È tutto meraviglioso. È tutto strepitoso, signori, ma soprattutto

0: fosse
1: sullo stornello, perché vi siete buttati in un sagrato di paese così con quelle sedie mezze di plastica là fuori?
0: Ma perché volevamo entrare un po' più a contatto con la popolazione, creare un legame, questo era quello che ci ha detto il nostro...
2: Ma con Roma!
0: Sì, esatto, sì, sì, sì.
1: Ma mi fa pensare più a un paesino, non lo so, del Molise per l'appunto.
0: Vabbè, beh, Frosolone, adesso... lei, la signorina Miriana, è di Frosolone, quindi visto che non potevamo farlo per Frosolone, perché Frosolone non c'ha canzoni...
1: Non
0: esiste la musica Frosolone, abbiamo deciso
1: non esiste?
0: Di...
1: Adesso ti pare che non esiste la musica, cioè Frosolone in Molise
2: non c'è radio, non c'è niente, non c'hanno i giradischi, non c'avevano manco i giradischi.
1: Cioè, io mi immagino la Miriana di Bartolomeo che per comunicare in casa fa delle iscrizioni rupestri su una sorta di caverna e tipo spesa. ma cosa dite?
0: Guarda, tutte da lei le sento comunque.
2: C'hanno i coltelli, però quando facevano tin-tin già
0: andavano
2: in tilt.
1: Chi ha i coltelli?
2: Frosolone è la città dei coltelli.
1: La città dei coltelli?
2: Sì, sì, ho imparato tante cose.
1: Benvenuti alla città dei coltelli. La città dei coltelli mi mancava. Sì. Non lo sapevo. Che vuol dire? Cioè, possiamo intervistare radio? Queste sono cose importanti che gli ascoltatori devono conoscere. Devono conoscere perché sennò giustamente. Allora, mi si incuffi. Calma, non è un errore di
0: edizione.
1: Ecco.
0: Eccoci qua.
1: Sì, pure te, comunque, sembra Miriana che stai tipo ai giochi a premi negli anni 80. Sì, no, cioè puoi anche non tenere.
0: Lascia un raddoppio.
1: Allora, quindi, perché la città dei coltelli? Il paese dei coltelli, non lo so.
0: Il paese, sì, perché città sarebbe un'esagerazione, però c'è una tradizione secolare quasi di coltellinai, forbici e coltelli. Addirittura dopo
1: coltelli da prosciutto.
0: La routine là,
1: fai nato
0: soldi.
1: Lì. Cioè, abbiamo scoperto oggi in questa puntata di Ulisse, il piacere della scoperta,
0: sai,
1: che l'arrotino viene da Frosolone.
0: A Frosolone per fare i soldi devi fare l'arrotino.
3: E più che altro è diventata famosa perché forse nel ventennio avevano vietato avevano vietato le lame a punta e a Frosolone hanno inventato il coltello con la lama quadrata.
0: Ah, insomma, quella tonda, quella che consigliava Dodò all'albero azzurro.
1: Ma che citazione è? Vi prego, salvatemi! Adesso vi faccio proprio. Salvatemi, ascoltatori!
0: Per fare i lavoretti, no?
1: Pure.
0: Quelle con la punta stondata.
1: È vero se dice ha fatto la punta però manco così.
0: Signora Roberta.
1: Donne, è arrivata la rotina. E comunque c'è quest'unione tra appunto Frosolone, Arrotino e pure la Caselli che è di Bologna. Comunque diciamo che lei è l'Arrullino invece che l'Arrotino. Però...
0: Torna. E quindi
1: vabbè.
0: Ma come ci siamo arrivati ai coltelli? Se ti porta sempre su Ileana Caselli, certo, ti porta su percorsi.
1: Ileana Coltelli. Da oggi.
2: Sì, sui suoni dei coltelli.
0: Sui suoni dei coltelli.
2: Sì.
1: A tra poco.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Il terremoto! Corri!
6: Pronto, aiutateci!
4: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
10: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum.
10: Dopo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna.

0: e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Allora, Frosolone è famosa per i cortellinai. Gli arrodini stanno a Sant'Elena Sannita, che è un paese che sta a 6 km da Frosolone.
7: Ma quante ne sapete?
8: Entrando a casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
9: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
10: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
11: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
12: Tutto bloccato on Radio Globo.
13: Madonna Miriana, che voce!
14: Oh, ragazzi, siete tornati belli carichi, eh!
15: Sì, capirai. Una bella voce, sì, Miriana, quindi se la stanno già immaginando.
14: I pigiami di bava, signore e signori. Le 18:20, lunedì 31 agosto 2026, quello che state ascoltando è tutto bloccato, quindi esatto, abbiamo sentito poco fa questa grande storia, veramente, al limite della lacrima proprio con la G, una furtiva lacrima, scendere di fronte al racconto di Miriana su la Frosolone e il paese dei coltelli.
15: Sì.
14: Ma a proposito di Miriana, di Bartolomeo che appunto sta qua, ha detto anche feldmaresciallo lì a capo di tutta l'assistenza, ormai con un piedistallo, mezzi busti dedicati su tutta via Boccanelli in diverse posizioni.
15: Lei da scudisciate anche quando serve, la dietro serve, eh.
14: Sembra un clacson. Mi immagino che c'è un clacson così. Allora, attenzione ragazzi, perché a proposito di Miriana, perché lei è una che si trova in questo grande calderone. In questo grande calderone. Sentite questo grande problema.
16: Ah, perché quando ti lavi i denti non sei mica costretto a utilizzare l'acqua fredda. Non ho capito in che senso. Raga, c'è gente che utilizza l'acqua calda per lavarsi i denti. L'acqua calda. A parte che cazzo di sapore c'ha la menta con l'acqua calda, io te giuro, sono due cose proprio che non riesco ad unire. Ma poi c'è proprio il concetto, io me lavo i denti con l'acqua fredda perché voglio una sensazione di freschezza mescolata con la menta. Il dentifricio sa di menta perché dovrebbe rinfrescarvi l'alito. Se hai l'alito che sa di ciabatta utilizzata o desorcio all'olio, con un po' di acqua fredda ovviamente la menta si mescola, diventa un piacere per la bocca, capite? Per chi ti ascolta.
14: Allora, a parte che ricetta è i sorci all'olio, adesso me li sono immaginati come le salsiccette secche messe sotto olio.
15: Tipo, io me li immagino più tipo fiori di zucca, così, con la codina che prendi.
14: Sott'olio?
15: No, fritti.
14: Okay. C'entrava niente, perché devi andare a scomodare altre ricette? Non è all'olio, non si chiama, non è perché non si frigge una roba, si chiama all'olio.
15: E io perché lo associo al fritto, vabbè.
14: Vabbè, comunque, a parte questo.
15: C'ha ragione.
14: C'ha ragione di che?
15: Lui!
14: Vabbè, effettivamente, io ad esempio su sta casa qui ancora c'ho quel problema, tanto l'ho detto, no, non è che io non li risolvo i problemi, c'ho quel problema che verso l'acqua fredda me ne viene poca, allora invece verso l'acqua calda me ne viene tanta, e allora quindi gli do una stemperatina,
15: una rinfrescata così, però comunque tendente al caldo,
14: sì, un pochino, è tiepida, effettivamente vuoi la sensazione di fresco. Ora io adesso non vorrei scomodarti, cara Miriana di Bartolomeo, però visto che sei l'unica testimone che può spiegarci questa storia qua, no? Che cosa, perché con l'acqua calda ti lavi i denti? Che cosa fai, una sorta di tisana?
17: No, ma perché con l'acqua fredda e la menta è troppo per me.
15: Cioè, troppo freddo?
17: Mi brucia la lingua, mi pizzica, mi fa male.
14: E invece con l'acqua calda, diciamo, se
17: meno.
14: Ma calda nel senso bollente, che quindi ti scotta, diventa tipo un cactus, non senti più niente. A quel punto no.

0: No, tiepida. Però ma l'acqua fredda, no, dolore.
1: Ma hai problemi di sensibilità alle gengive? O ai denti?
0: Alla lingua più che altro.
1: C'ha la lingua sensibile. Vabbè, succede.
2: Capisco.
0: Me la so tirata, lo so.
2: Pure. C'ha la fionda.
1: Felpata, diventava felpata.
2: Eccoci qua. Oggi non se ne esce.
3: Ma bello, l'acqua calda o l'acqua fredda, sì, c'è l'alito che sa de ciabatta, sempre de ciabatta rimane.
2: E questa l'ho sentita pure sull'almanacco del giorno dopo, me la ricordo proprio.
1: No, però è vero, io amo quella sensazione di freschezza che è dovuta non solo al dentifricio, ma proprio all'acqua fredda. A parte che io mi lavo con l'acqua fredda anche il viso, anche d'inverno, mi sveglia di più.
2: Io penso invece i denti me li lavo col brancamenta. Penso.

0: grande colonna sonora delle ultime avventure in spiaggia a Palombina, le ultime feste, ci si sveglia sempre così a riguardare. Ah, non v'ho detto invece di quella che io ho rotto le scatole tutta la sera per prendere il per prenderne il numero. Ah. Stavo lì questa mattina, diceva: ma tanto tu dopo vai a Roma, no? Vai giù. Io: ma no, ma scherzi, ma io torno sempre su. Ogni weekend sto ad Ancona. Quindi questa: ma no, ma che. Oh, alla fine me l'ha dato. Mm. Poi
1: l'hai chiamata?
0: No, le ho scritto. Ah. Dopo, quando mi ha risposto, mi è comparsa la foto
1: profilo.
0: La foto profilo di WhatsApp.
1: Sì. Ti ha ricordato diversa.
0: E a quel punto io: ah, fratella, io non mai stato, io ho trovato il telefono per strada.
1: È bloccata?
0: No, a parte che non sono stato bene 2 o 3 giorni, però poi dopo ho avuto altre priorità, quindi magari dovessi essere all'ascolto.
1: Ti scusi così.
0: Carabetta. No, Carabella, eh.
2: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
3: Comunque, più fregna di lei non ci stanno su Roma.
4: Mamma mia, come parla bene Roberta.
5: Mamma mia, raga, ma quanto sei patata? Ma da dove esci che sei tutta patata?
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Mancava,
1: sì.
0: Mancava la
1: per
0: signora.
1: Uscire bene, insomma, da questa sigletta.
0: Sì. Allora, ragazzi, attenzione, perché dobbiamo forse scomodare, diciamo, il cinema epico. Però senza allontanarsi nemmeno troppo da qua.
1: No.
0: Che verso Formia, dove sta?
1: Sì, Minturno, Scauri, sì. Comunque ancora litorale laziale.
0: Si parla del Signore degli Anelli. Sì.
7: Ho contattato il signore che dicono che sia il Signore degli Anelli, quindi l'ultima speranza nostra è appunto lui.
8: Facciamo questo tentativo sperando che salta fuori.
9: Ed eccola qui, la fede perduta, uno dei tanti gioielli che Tiziano, 56 anni, cerca e trova lungo il litorale laziale tra Scauri, Formia e Gaeta.
8: Già dall'inizio della stagione ne ho trovate già 5. La prima cosa che faccio, chiedo alla persona se è quello che c'è scritto dentro, quello che c'è inciso, perché se non corrisponde vuol dire che non è sua.
9: Lo chiamano il Signore degli Anelli, in molti lo contattano sui social per chiedergli di ritrovare gioielli e ricordi preziosi, e tanti ne ha recuperati da quando ormai 20 anni fa ha cominciato a setacciare spiagge e fondali.
8: Chiedo un'offerta a piacere, un caffè, diciamo.
0: Comunque c'è da specificare, perché il servizio è tagliato, ma cioè c'ha dei metal detector,
1: sì, esatto.
0: Cioè non è che è una gazzaladra, prende, se lancia sulle cose che luccicano,
1: che cerca tra la sabbia le cose. No, sì, è un signore, ha un metal detector, quindi va in giro, però devi saperlo usare, devi saperlo usare, e devi avere anche tanta pazienza, perché prima che trovi un anello, magari un orecchino,
0: ma poi tutto sto casino per un caffè, poi dopo come ricompensa,
1: fatti pagare di più. Ma, tra l'altro,
0: ma vedrai che la gente lo paga,
1: ma
0: paga,
1: certo,
0: di più,
1: sicuro,
0: ma gli trovi la fede.
1: Questi si erano persi la fede nuziale, lì sono dolori, ma anche altri gioielli. Comunque, in generale, devo dire onesto, però, Tiziano, perché potrebbe farlo per conto suo,
0: prende.
1: E poi se lo porta a casa, si vende l'oro, esatto. O si porta, invece, si mette a disposizione delle persone.
0: Invece, il Signore degli Anelli lo fa, esatto, come una sorta di Robin Hood, proprio,
1: certo.
0: Uno spirito buono, uno spirito buonissimo. Ora mi chiedevo, ma perché dentro le fedi c'è scritto qualcosa?
1: Beh, di solito c'è l'incisione del nome.
0: Ah, sì?
1: E la data del matrimonio.
0: Ma davvero?
1: Sì, poi dipende, ognuno fa incidere quello che vuole. Però di solito la data del matrimonio e il nome. E poi tu metti quello con il nome di tuo marito e la moglie, quello viceversa. Marito col nome della moglie.
0: Ah, e lui poi verifica se effettivamente.
1: Sì, esatto. Se no sono buoni tutti, vado là, dico, sono persa una fede, ne trova una.
0: Come ti chiami? Mario, Francesco, Giordano, provo tutti i nomi.
1: Certo, però è brutto perdersi la fede nuziale, Soprattutto se ti sei sposato in chiesa, come funziona? Perché la fede nuziale è benedetta.
0: Sì.
1: Il giorno del matrimonio il sacerdote benedice le fedi. Beh, certo, c'è proprio la benedizione delle fedi.
0: Mi ricordo che portano sulle. Sempre
1: i
0: ragazzini che vanno su così, a volte si inciampano, si perdono, portano altrove, vanno altrove, lo portano. E basta, questa storia di paggetti, non se ne può più. Ma che è? Il Signore degli Anelli, davvero?
1: Beh, poi diventa una pagliacciata, sti ragazzini.
0: Che vanno in giro. Uno una volta ha portato gli anelli, si è messo a pisciato, bambino, dai, su. Però. Ma che roba è? Ma basta, sei tu sempre sti bambini dappertutto. Via.
1: Comunque, una volta che arrivano questi anelli sì. sull'altare, il prete li benedice. Quindi la fede, per chi si sposa in chiesa, è benedetta. Quando tu te la perdi, che fai? Te ne compri una nuova e la fai benedire? Come funziona? Sarei curiosa, perché sai quanti si sono persi le fedi?
0: Uno per sposarsi. Non lo so, non c'è idea. Qualcuno so che gli hanno fregato, ad esempio ai miei, a mio padre, la rubarono. No. I ladri dentro casa, sì, sì.
1: Sì, brutto anche quello. Vedrà,
0: lì che ha perso la fede. Però, caro figliuolo.
1: Poi che faccio? Se ne è messo un'altra, tuo padre? Ce n'era un'altra, non ce l'ha più.
0: No, ha staccato il dito di mia madre e se l'è messo. Ah. Adesso c'ha sei dita, mi pare. C'è pure un dito di mia madre, un po' più corto. Porto più grossetto. No, non lo so, no, non se n'è comprato un altro, lasciato così.
1: Ah, quindi non porta la fede.
0: Giro senza fede, in modo che capito sta.
1: Certo.
0: Per quanto poi attiri molto. Non so, queste cose bisogna chiederle agli ascoltatori, che qua sono capitato tutti sposati, tutti divorziati, però il passaggio precedente l'hanno fatto. Quindi
1: esatto, sono sposati magari in chiesa.
0: Ecco, ma che c'è scritto veramente dentro a oltre ai nomi? Cioè, perché tu dici le varie scritte, ci sono magari anche, che ne so, robe poetiche, tanto deve essere corta, penso. Tanto l'anello.
1: Sì, certo.
0: Non è una rotta
1: del
0: camion.
1: Non è che poi scrive il verso di una poesia, non ci c'entrerebbe. No, no, di solito c'è l'iniziale, la data, oppure il nome per intero, oppure magari vuoi far scrivere, so, una parola che ti ricorda la tua storia, no? Tuo amore, non so. Figurati, io non sono arrivata neanche alla fedina, figurati della fede.
0: Io mi sono avvicinato, ma a quella penale, però è andata bene alla fine. Sempre rivolto a loro.
10: Secondo me la maggior parte dell'oro che trova non riesce mai a trovare il proprietario. Come fai? Puoi chiedere lì in spiaggia a qualcuno, ma non è che fai l'annuncio e trovi quello che risponde all'annuncio, se beccherà tutto lui. Poi qualcuno avrà dato pure al legittimo proprietario e lode a lui.
0: Ah, attenzione.
1: Dice, lui cerca, poi se qualcuno chiede restituisce, se no...
0: Chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. In piedi.
6: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
11: Il dentifricio al Brancamenta non è un sogno, ma una solida realtà. Parola di Roberto Marchetti.
6: Radio Globo Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni o al più poco velati. E nella giornata di martedì, contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole, i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto di assoluta stabilità atmosferica, con il caldo che si farà ancora sentire, punte localmente fino ai 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
20: Iniziamo a Gormani Gambia! Dai, esomai!
21: Anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
20: Vamo, Dredi!
22: Oggi adesso, per bruciarmi i neuroni, mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
23: Stai ascoltando
24: Tutto Bloccato
23: on Radio Globo.
21: Roberto!
0: A proposito di dentifricio al Brancamenta, lei usa...

0: benvenuto a Radio Globo.
1: Ciao, ciao Roberti,
2: ciao,
1: bentornati.
2: Gianlu, grazie.
0: Vai, vai Gianlu.
1: E io l'anno scorso, a novembre, ad un concerto di Annalisa, mi sono perso la fede nuziale.
0: No, come hai fatto?
1: Esatto.
0: Più o meno?
1: Non ho fatto, mi sono accorto l'indomani mattina e non l'ho più ricomprata. Cioè mia moglie, compra, ma per me non è la stessa cosa.
2: Tu quindi... volevi quella. Ma sei sposato in chiesa, quindi era una fede benedetta?
1: No, non era benedetta, ci siamo sposati in comune, però comunque il valore è diverso, chiaramente quando te la mette tua moglie nel momento del matrimonio e poi la vai a ricomprare non è la stessa cosa.
0: Certo, certo. Quanto avevi speso così? Non per farmi affari tuoi, ma giusto per capire che perdita è stata.
1: Per comprare la fede?
0: Sì.
1: Non lo so perché me l'hanno comprato i testimoni, quindi sinceramente non lo so.
0: Più o meno non
1: però
0: si sa.
1: Però io penso che una fede non meno di 500 euro.
2: Dipende sempre a quanto sta l'oro in quel periodo. Io le ho regalate, me la sono cavata con 600 euro. Però mi hanno fatto un prezzone perché conoscevo il gioielliere.
0: Ma perché?
1: Ho capito.
0: Testimoni da quando che
2: di solito i testimoni comprano, regalano le fedi.
1: Generalmente si usa così, che i testimoni sì, comprano le fedi. All'interno c'era anche la data del matrimonio e quindi così. Però ancora sono senza.
0: Ecco, quindi dentro c'era scritto, cioè c'era solo la data oppure il nome, qualcosa?
1: No, c'era esclusivamente la data del matrimonio. Ora magari qualcun altro ci mette anche il nome, ci mette magari il nome di sua moglie invece che il suo, capito, oppure il nome di tutti e due, però io nella mia c'era soltanto la data.
0: Dimmi te.
2: No, giustamente dice perché la vado a rifare, non è quella di quel giorno lì.
1: Esattamente.
2: Però manco a girare senza fede, Gianlu.
1: Lo so.
0: Vabbè, ma qual è il problema? Scusa, tanto è un simbolo. Sapete poi perché si mette sull'anulare?
2: Perché lì parte una vena che è collegata al cuore.
0: Assolutamente, era una diceria, però... Non è vero che c'è questa vena che arriva diretta fino
2: a sua.
0: Però no, si pensava, si credeva in tempo dell'antichità che appunto ci fosse quella. Però ovviamente è una puttana.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Questo sicuramente, ecco, è la classica notizia che si trova vicino agli altri titoli, quelli che metti tu dentro la scaletta.
2: No, allora io ho letto questo articolo, sono rimasta interdetta. Stringerei la mano al titolista, tra l'altro è un articolo di Today, quindi poi faccio una chiamata e devo capire chi è.
0: È arrivata adesso.
2: Un titolo geniale.
0: Sentite.
2: Fanno sesso sugli scogli davanti a centinaia di persone. Un poliziotto si tuffa e li raggiunge.
0: Quindi tu ti sei immaginato, io che sono una persona per bene e non sono diciamo un lussurioso come te, ho detto beh certo è ovvio che si tuffa per andare a rimproverarli.
2: Beh, ma si presta ad ambiguità un titolo del genere, su, cioè non è che dici, cioè poi dimmi cosa va a fare, perché tu dici si tuffa e li raggiunge. E poi che fa una volta che arriva sullo scoglio?
0: Ma che deve fare? C'è scritto un poliziotto.
2: Che ne so, perché non era in servizio. Poi l'ho letto l'articolo.
0: Non c'ha il costume della polizia. No, il costume blu e bianco con la scritta dietro sulle chiappe. Beh, polizia, sarebbe bellissimo. Secondo me lo dovrebbero fare. Poi magari becchi quelli di polizia.
2: La sirena dietro.
0: Che c'hanno?
2: La sirena.
0: Ma come la sirena?
2: Sul costume.
0: Ah, no, perché pensavo in acqua, pensavo in pesce. Con tipo il tubino, no? Va giù con la pinna in fondo.
2: Che scena!
0: La sirena.
2: Tipo tritoni, belli, poliziotti. Potrebbe essere, beh, a me mi piace in divisa, mi piace anche così con la coda da sirena.
0: Mi piace quando te tritano, no? Tritoni, praticamente.
2: Comunque questo, cioè, dai, il titolo è ambiguo, chiaramente. Si tuffa e li raggiunge, cioè, però potevano scrivere li raggiunge a nuoto e li arresta e li ferma. E gli fa una multa. No, si tuffa, li raggiunge, si presta ad ambiguità.
0: Ma sai chi ci trova l'ambiguità? Chi invece è una mente perversa e quindi sta lì e già praticamente si immagina tutta la scena di questo poliziotto che appunto emerge fuori dalle acque così. Viene fuori con una conchiglia dietro, tipo una sorta di Venere di Botticelli. Viene fuori là così e intanto li guarda. Tu, Adamo, perché ti sei nascosto? Signora gente, perché mi sentivo nudo. E quindi andiamo a scomodare anche la Genesi, così in questo pomeriggio di lunedì 31 agosto 2026. Signore e signori, siamo ripartiti, quello che state ascoltando.

0: Io l'anno scorso, a novembre, ad un concerto di Annalisa, mi sono perso la fede nuziale.
1: No, come hai fatto? Esatto. Più o meno?
0: Non ho fatto, mi sono accorto l'indomani mattina e non l'ho più ricomprata. Cioè mia moglie compra, ma per me non è la stessa cosa.
2: Tu quindi... volevi quella. Ma sei sposato in chiesa, quindi era una fede benedetta?
0: No, non era benedetta, ci siamo sposati in comune, però comunque il valore è diverso, chiaramente quando te la mette tua moglie nel momento del matrimonio e poi la vai a ricomprare non è la stessa cosa.
3: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata? Peccato.
4: State raggiungendo un livello veramente, una parola che mi viene è proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
5: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa...
6: Asal, ma a me ce la rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
4: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, va.
3: Tutto schifato. Radio Globo.
7: Scusa, quella che non ricompra la fede perché non è più la stessa, capite il marpione?
8: Salve ragazzi, ma perché non si può, non si può andare in giro senza fede? Io l'ho portata per 3 giorni, eppure sono sposato da 30 anni.
9: Ma chi ha detto che la fede deve essere d'oro? È un simbolo, no? O posso anche fare d'alluminio, di plastica, è un simbolo.
10: Noi non siamo sposati, però ci hanno regalato delle fedi e le abbiamo fatto benedire. Poi mio compagno l'ha persa in mare e l'abbiamo ricomprata e fatta benedire di nuovo.
2: Passa la vita a stappà e a benedire fedi lei.
1: Ma lei, ma sicuramente l'anello c'ha quello, hai presente la gabbietta che sta sopra al tappo degli spumanti, sì, no? Fatto con quello, così pare che sì, che ci fa la, la sedia e ci farà gli anelli.
2: È stato un simbolo.
1: Infatti. Ma l'anello, ma di cipolla, padre, veramente, anche con un po' di pastella messa attorno. Comunque abbiamo la testimonianza dei miei poliziotti in costume. Abbiamo ci è arrivato un audio di un poliziotto che ha cercato di salvare un giorno Roberta Marchetti.
2: Roberta!
1: Questa è la sirena. Il poliziotto che esce col tubino e la pinna.
2: Io adesso me l'immagino così al mare.
1: Pensa se invece di così dovessero venire fuori così.

0: la Roma in vantaggio, così volevo informare che giustamente non può fregare a nessuno, perché chi segue la Roma starà sicuramente a guardare la partita.
1: Non c'è magari invece qualcuno uscito dal lavoro, romanista, e si sta precipitando a casa.
0: E ascolta Radio Romanista, che ascolta noi, che io devo dire io, che ha segnato Malen, che pazzo. Vabbè, tanto stasera ci sarà la festa dello scudetto al Circo Massimo. Comunque, le 18:49, signore e signori, abbiamo parlato anche di viaggi, ovviamente, in questa prima puntata della stagione 1 di Tutto Bloccato.
1: Sì, di viaggi che sono terminati, ma per qualcuno invece iniziano adesso, c'è anche chi va in vacanza adesso.
0: E a volte ci sono dei disagi, ci sono dei forti disagi, e ogni tanto poi trovi sempre il problema. Cioè, siamo circondati e tempestati da video che vengono generalmente dai social o dai notiziari, insomma, sotto forma di social, di video dentro gli aerei. C'è sempre quello in fondo che si mette là e fa il video. Stavolta gira quello della signora con gli auto, gli anticoagulanti.
2: Oh, io prendo gli anticoagulanti,
3: Signora, ma non c'entra niente, fa pure.
2: Io mi sento male.
3: Se vuole la faccio scendere.
2: Ma se devo viaggiare, come posso scendere?
3: Allora, signora, deve accettare che fa pure, non c'entra niente con gli anticoagulanti.
2: Sì, ma le vado,
0: Allora, la scena è questa: siamo dentro l'aereo.
1: Sì, siamo dentro l'aereo e avete presente quando l'aereo sta per partire, si forma quella nebbiolina in aria perché accendono l'aria condizionata.
0: Sì.
1: E quindi, siccome la cabina invece è calda quando è fermo al gate l'aereo, quindi c'è il contatto tra aria fredda e aria calda, si fa questa nebbiolina.
0: Precisiamo, dovevano ancora partire, no? Perché
1: sì,
0: la signorina
1: della hostess
0: diceva: signora, sai, così la faccio scendere. Beh, insomma, adesso sono sicuro
1: questo ha dato di matto perché vedeva questa nebbia, no? Queste particelle, così, questo vapore.
0: Sì, che sembra un fumo, a volte.
1: Sembra fumo, dice. Quindi all'inizio si è messa paura. Poi quando l'hostess le ha spiegato che si trattava
0: c'era Caselli
1: di semplice aria condizionata che si era messa in azione, lei ha detto: io però prendo gli anticoagulanti. Vabbè, era chiaramente una specie d'attacco di panico, secondo me, che ha avuto la signora. Guarda, è comunque pieno di matti anche, anche in giro per gli aerei. Succede di tutto, gente che gli prende il panico, gente che non sta bene, gente che sbrocca, gente che litiga. Mamma mia.
0: A me è andata sempre più o meno bene, però io a volte sono stato di disturbo per gli altri.
1: Perché che hai fatto?
0: Perché parlavamo.
1: Si è accesa una sigaretta?
0: No, ma che sono matto.
1: Che ne so.
0: E lì mi hanno fatto scendere, però eravamo già in quota. No, così eravamo particolarmente contenti e avevamo fatto un po'.
1: Ma chi?
0: Dei casini.
1: Una?
0: Ma che con una?
1: Ah!
0: Mi sei tornata in versione porca questa nuova stagione.
1: Sì, particolarmente contenta. Ah, con un tuo amico. E quindi stavate facendo un po' di casino.
0: Sì, esatto, così.
1: Ah, perché io ho assistito a quella contentezza su un treno.
0: Sì.
1: Per questo ho chiesto. No, perché io mi sono trovata davanti a una scena così.
0: Per quanto c'era una hostess proprio che c'aveva due occhi che avrei.
1: Gli occhi proprio.
0: Quando si dice no, c'hai due occhi che te le. Ragazzi, una cosa incredibile. Pensa che addirittura per vederla di più avrò comprato tipo 60 euro di gratta e vinci. Pensa che finaccia. Traffic News.
4: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
5: Radio Global Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo da via del foro.

0: via del Foro Italico per lavori questa notte tra le 21 e le 5, chiusa, tratto via Salaria.
1: Ma che telegramma!
0: Viale di Tor di Quinto nelle due direzioni, e ricordiamo che fino al 25 settembre per lavori di notte su via Flaminia tra le 21 e le 6 è chiuso il sottopasso Euclide. Parliamo di trasporto pubblico, ricordiamo che per lavori sulla sede tramvaria sono fermi tutti i tram della capitale, il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi.
1: Vergogna, coperto.
0: Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Sì. Radio Globo. Roba da magia.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Capirai, Roberto, te ci fai pazzo per quelli che fanno uso di anticoagulanti, poi mamma mia.
1: Ah, perché in genere sono persone anziane.
0: Sì, certo.
1: Perché ricordiamo, per chi magari invece dovesse essere la prima volta che ascolta questo programma.
0: Esatto.
1: Perché l'amico Mirchetto il Cantastorie si riferisce a questa fantomatica e presunta storia che io avevo con la signora Ines.
0: Approfondiremo anche questo aspetto, se è veramente fantomatica questa cosa oppure no, perché oggi Roberto Marchetti sei tornato, hai raccontato delle performance amorose di un certo livello, se ne è capitata insomma di ogni tipo, magari sarà capitata anche la donna G. Chi può dirci?
1: No, quella G no, il contrario.
0: Ah, piccola?
1: Piccola, per me è piccola, perché questa è praticamente del 98, quindi io prendevo la patente, questa nasceva,
0: 98,
1: cioè capisci?
0: 28 anni,
1: anni.
0: Tu ne hai fatti agosto 46.
1: Esatto, 28 anni, questa una a 28 anni me ne immagino che ha detto le prime parole a 26, non lo so, cioè capisci? L'immagine è quella, adesso volevo portare a cena ma non c'ho un bavaglino, capisci? Tocca, poi devo... No, ma che hai capito? Il bavaglino è per dai addosso. Non, così non ti può sentire nessuno adesso.
0: Vabbè, comunque 28 anni mica una ragazzina.
1: No, per niente, infatti, guarda. Per niente proprio.
0: Vedi?
1: Per niente proprio.
0: Escono fuori gli altarini estivi di Roberto Marchetti.
1: Te dico solo che stavo per affogare.
0: Ma. Oh, ma stai...
1: No, detta così, sono malissimo. Perché eravamo al mare, al mare, al corno.
0: Però sei sempre un po' romantico,
1: certo.
0: Comunque l'hai portato al mare,
1: ma certo.
0: Hai fatto una cosa carina.
1: Cioè, ma perché capito lì? Cioè, non è che andare a visso da ancora con la Vespa, variamo più. Comunque adesso la gente, giustamente, no, ma che gli frega?
0: No, invece secondo me gli frega tanto.
1: Sì,
0: Diverte.
1: No, ma sai che potremmo fare allora? Senti, sicuramente ci saranno quelli, gli ascoltatori, che hanno portato a casa, diciamo, un trofeo, adesso detta così,
0: dai.
1: Proprio suona
0: hanno rimorchiato, hanno avuto una storia, una liaison estiva.
1: E mi immagino, detta così, il trofeo, tipo quella che ce l'hai, tipo al rifugio, no? Il cinghiale con la testa.
0: Io mi sono immaginata una scena così.
1: Mamma mia, Roberto Marchetti, oddio! Oro! Quindi, ecco, conquiste da... dipende sempre da quante bevute, cioè quanti cocktail...
0: Perché ti lanci di più.
1: Si è fatti. Certo, ci ho provato a buttare fuori una sera, quindi figurati, guarda. E comunque ho risperimentato la grande tattica, e devo dire che è fantastica, di andare appena vai nei locali, prima cosa si va a salutare il personale della sicurezza.
0: Perché?
1: Perché vedi che succede qualcosa, qualcuno te vuole menna, almeno intanto va quello... ti ha preso in simpatia.
0: Ti fai comunque una spalla amica. Vabbè,
1: sì.
0: Ma perché entri con questo dubbio nei locali?
1: No, io non sono rissoso assolutamente, anzi sono il più buono del mondo, li prendo, ho preso pure Destino, ma non è nato a me, capito? No.
0: Sicuro per una donna.
1: Vabbè, certo, perché...
0: lo vedi.
1: No, ma la donna ha fatto il problema lei. Allora è andata così. Praticamente stavo tornando verso casa e c'era questa che stava seduta lì vicino al vialetto, a classica passerella, no? Del mare. E questa guarda così, e io in maniera molto educata, come suggerirebbe anche la Laura Presidente Lombardini, faccio salve.
0: Ma carino.
1: Ecco. Oh, questa salve cosa? Che cazzo vai?
0: Ah,
1: io così ho detto, ma guardi signorina, che fino a prova contraria è un saluto e anche discretamente formale. Io credo di aver usato troppe parole che l'hanno impallata pure di più. O era già imballata, è un altro discorso secondo me.
0: Secondo me sì.
1: Ha
0: non
1: tirato
0: ti
1: su
0: puoi
1: la sabbia.
0: Così è per un salve, dai.
1: Tant'è che poi dopo si alza uno e la spinte così. Parte.
0: Fidanzato?
1: Ma credo, sì, non lo so. Pure quello si esprimeva più o meno a
0: gesti,
1: versi.
0: Ma...
1: è presente il gladiatore all'inizio? Urne, Vishna, urne! Hanno detto di no. Ecco, più o meno era quello.
0: Vabbè.
1: Dopo, ma un destro. E io a quel punto gli ho detto: arsa te cornuto. E io ho detto: no, guarda, ti stai sbagliando, veramente stai parlando con la persona sbagliata. E me ne ha dato un altro.
0: No.
1: E allora a quel punto? A quel punto sono andato via. mica mi potevo far riempire come un pungibolo.
0: No. Sì. Ma che hai fatto? Che combinato?
1: No, ovviamente, oh mamma, sto scherzando. Sai, show. Cioè, come la storia di Trippa a 17 anni. Show. No, così era un messaggio in codice per
0: tua madre.
1: Per mia madre.
0: L'ha ascoltato sempre? Per tre ore?
1: Per tre ore?
0: Cioè, si ascolta tutte e tre le ore tua mamma?
1: Sì, certo. Ah. Sta giocando nel frattempo a Burraco online. Si allena perché poi dopo la sera invece va a giocare a quello vero. Bene, dopo tutti questi grandi discorsi.
4: Ma Robè, ma se ti serve di fare una serata con qualcuno, chiamami, no? Andiamo insieme, se andiamo a divertire quando vuoi, eh?
1: Perché adesso a due minuti dalle sette mi tirate fuori così come dei dadi sopra un tavolo? No, ma io basta, queste cose solo in vacanza. A domani!
0: Ciao!
2: Tutto bloccato su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Dal 14 settembre.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
5: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
2: Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
16: Eccoci qua, 19 ed un minuto di questo 31 di agosto. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Dai che si parte subito con Moving to the Sun.

0: 11 su Radio Globo.
1: Che partenza!
0: Hai visto che partenza?
2: Radio Globo. Traffica da traffico.
0: Sentito che partenza? Mica come quello che sta accadendo per strada. 393-777-7172. Allora, parlando un attimino di quello che sta accadendo a Roma Termini, ci sono ritardi fino a 120 minuti perché c'è stato praticamente un incendio a ridosso dei binari. Infatti, per chi sta andando a Cisterna di Latina, sicuramente la situazione non è delle migliori. Quindi questo doppio incendio, cioè non solo lì ma anche andando verso Orte, la situazione non è proprio il massimo. 393-777-7172. Invece, per quanto riguarda la strada che state percorrendo, è vero che sono tornati tutti, perché stamattina ho vissuto momenti da panico, quindi

0: sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Io adesso sto andando a Roma, però passando per via dei Laghi c'è sta uno davanti che avrà un macchinone che ne so, 200.000 euro di macchinone, ma va a 30-40 all'ora. Ma che problemi ha sta persona? Mannaggia la miseria, non posso manco sorpassare.
0: È brutto però, quando ti ritrovi così. Audrey Hobart alle 19:14, questa è Radio Globo.

0: Tsumi sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Una di quelle artiste che sembrano essere spuntate dal nulla, invece no, è tanto amica, per esempio, di Gracie Abrams. Non so se la ricordate, ma spesso viene trasmessa proprio qua sulla radio, che suona solo le migliori. Lei in realtà voleva fare la sceneggiatrice e ha anche collaborato con una rete che faceva cartoni animati. La cosa è andata abbastanza bene, però comunque voleva restare nell'ambito musicale, ecco.
1: Tiburtina Pineta Sacchetti, 21 minuti. Non è tornato nessuno.
0: Però aspetta, potrebbe essere in realtà che adesso in molti stanno guardando la partita della Roma, quindi potrebbe essere questo il motivo per cui non c'è quasi nessuno per strada.
2: Wait for me

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: AgriFamily.
0: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari
0: euro e bambini a 15 euro. Agri Family, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
2: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio

0: bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
3: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18.30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.
4: 19.20 sulla radio, che sono solo le migliori radio.

0: One Republic County Stars Radio Globo. Ovviamente su Radio Globo.
1: Lecce Roma, 11 ore e stava ancora a camminare.
0: Mamma mia, 11 ore di viaggio, pazzesco. Cioè praticamente quando arrivi devi per forza andare a fare una seduta dallo psicologo, cosa che sicuramente sta facendo la Regione Umbria, che ha attivato solamente in via sperimentale fino a dicembre uno sportello psicologico per dipendenti e dirigenti. Sono stati stanziati 30.000 euro per cercare di superare lo stress e il disagio lavorativo. Però devo dire che il lavoro al comune l'ho sempre immaginato come uno di quei lavori tranquilli, cioè uno di quei lavori che uno fa anche per evitare quello che è lo stress, no? C'è un lavoro che avete sempre immaginato rilassante? Io per esempio l'impiegato alla posta l'ho sempre visto come un lavoro rilassante, quelli che dici arrivano, fai quello che devi fare e poi vanno via, basta. 393 777 7172.

0: Radio Globo. Mentre nel frattempo stiamo parlando di lavori che sembrano rilassanti visti da lontano, no? Perché stavamo parlando di questo servizio che la Regione Umbria praticamente ha lanciato in via sperimentale, ovvero uno sportello psicologico per dipendenti e dirigenti. E poi uno, se pensa al lavoro in comune, dovrebbe essere uno dei più rilassanti, no? Io per esempio ho sempre immaginato chi lavora alle poste come delle persone che non vivono poi di stress al lavoro.
1: Ciao Tommaso.
0: Ciao.
1: Beh, guarda, stavo riflettendo. Difficile trovare un lavoro rilassante di questi tempi. Anzi, poi più stai in contatto con le persone e più è complicato. Io penso che oggi come oggi il lavoro rilassante è chi lavora da casa, è smart, è l'unico. Che se no non mi è proprio venuto in mente niente.
0: Allora, smart worker, voi lì vi sentite rilassati del vostro lavoro?
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
11: Mauris! Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
13: Dentro la città, fuori dal mondo.
12: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Alla ricerca del lavoro più rilassante, anche perché uno se pensa al lavoro pensa solo allo stress, ma in altri casi invece la cosa può andare diversamente. Cioè, Madonna, questa è radio.

0: casa, perché il lavoro è sempre lo stesso, è sempre stressante. A mio parere un lavoro rilassante di base è il lavoro che ami fare, e si dice che se fai il lavoro che ami non lavorerai neanche un giorno.
1: Allora, vero, ma fino a un certo punto, perché poi inizia a diventare un vero e proprio lavoro.
2: Ciao Tommaso, secondo me un lavoro rilassante è il gruista, che sta su magari nei messaggi sulla gru, ogni tanto tira su una barca col mare davanti.
1: Ma che deve essere bello fare il gruista? Stiamo parlando di lavori che possono sembrare, visti da lontano, rilassanti. Adesso abbiamo cacciato il gruista, prima invece gli smart worker, adesso invece Olivia Rodrigo. Questo è Radio Globo. I know.

Era il 2016 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. È interessante che loro inizialmente avevano tutto un altro nome. Si chiamavano Cara's Flowers. Ma poi alla fine chi era questa Cara? Intanto i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa lo

0: scettici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Globo. Traffic News.
1: Siamo tornati, più belli di prima. Dal 3 settembre MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
0: Globo, Traffic News. Allora 19.55, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. C'è Sonia Cerquetani al microfono.
2: Poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale, solo brevi rallentamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Ardiatina e Tuscolana. Su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, per lavori questa notte tra le 21 e le 5, chiusura del tratto compreso tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni. Ricordiamo inoltre che fino al 25 settembre per lavori di notte su via Flaminia tra le 21 e le 6 è chiuso il sottopasso Euclide. Parliamo di trasporto pubblico, ricordiamo che per lavori sulla sede tranviaria sono fermi tutti i tram della capitale. Il servizio è interamente coperto da autobus sostitutivi.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Parte il 7 settembre il cantiere del progetto Piste ciclabili e riqualificazione dello spazio pubblico del piano urbano integrato Tor Bella Monaca-Tor Vergata, finanziato con le risorse del PNRR e diretto dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti. Dal 3 al 12 settembre torna Shore Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle arti performative. 10 giorni di programmazione con oltre 65 appuntamenti che attraversano numerosi luoghi della città. Via all'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Info su comune.roma.it.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. 19.58 di questo lunedì 31 di agosto. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 chiudiamo praticamente questo mese insieme. Si riparte da Carol G, Manu, ciao!

almeno qua a Roma, però diciamo che proprio tutto il Lazio ha a che fare con questo tipo di polveri che se hai appena lavato la macchina è una rottura di scatole. Però ci avevo fatto caso proprio qualche mattina fa, mentre venivo qui in radio, che l'avevo lasciata pulita la macchina e poi di punto in bianco l'ho ritrovata tutta bella impanata, impolverata. Questa cosa però sta facendo aumentare di tanto l'inquinamento, soprattutto qua a Roma, tant'è che il Campidoglio sta raccomandando di evitare spostamenti che insomma si possono evitare, ma allo stesso tempo anche soggetti fragili di limitare le esposizioni o comunque di non usare l'automobile. Questa cosa è assurda, cioè nel senso addirittura le polveri che arrivano dal Sahara vengono qua a rompere le scatole a noi, che rompano le scatole a casa loro, no? Vabbè, si scherza. Però immagino una di queste reazioni, eh. Olivia Dean, Baby Steps, questa è la radio, che sono solo le migliori. Radio Globo.

0: possibilità di riascoltare e rivivere quello che è successo durante la giornata, grazie praticamente delle pillole che andremo ad ascoltare tra pochissimo. Quindi tra un po' sentiremo quello che è successo questa mattina nel morning show e poi oggi pomeriggio in tutto bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro. Mauris.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. Tre giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma.

0: AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Ieri ci stavamo chiedendo ma chi sarà il nuovo del Morning Show e stamattina praticamente ve l'hanno presentato. Dai, poi invece riascolteremo proprio un pezzettino dello show mattutino. Adesso to you.

0: The Sarandi su Radio Globo. Radio Globo. Ed è tornato anche quel momento lì dove andiamo a rivivere e riascoltare quello che è successo nel mattino di Radio Globo.
1: Vacanze rovinate.
2: Ale?
1: Ma è un... Ma ora in onda la rubrica e l'appuntamento che succede poi ogni fine vacanza, no? Allora... quell'imprevisto che ti ha bloccato e che ti ha rovinato tutta la vacanza che magari avevi pianificato tutto l'inverno, ci hai investito dei soldi, hai aspettato, hai fatto sacrifici, addirittura c'è chi ha fatto i rad, ragazzi, per andare in vacanza.
2: Sì.
1: Sappiamo che siamo sempre di più gli italiani che si rivolgono, ecco, ai finanziamenti per le vacanze. Quell'imprevisto, che ne so, ma non dobbiamo parlare solo del bagaglio, perché che ce frega del bagaglio? Ma qua febbretta a 39 il primo giorno di vacanza, per esempio, no?
2: Ma magari, ma che mi è successo? Che ci è successo a noi?
1: Che ti è successo?
2: In Sardegna, a casa di mio marito, non abbiamo avuto la corrente elettrica per una settimana perché problemi burocratici con il
1: bolletta
2: servizio
1: bolletta non
2: elettrico.
1: Pagata, lo dico io, sì. Roba da
2: bolletta
1: pobre,
2: non grazie. Pagata, 1200 euro di bolletta per una casa non vissuta, mi pare anche chiaro che non la, che
1: quindi,
2: non la paghi.
1: Conferma, ma, bolletta non
2: no,
1: pagata.
2: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, comunque, parentesi, arriviamo lì, abbiamo dovuto comprare un generatore elettrico per avere acqua e elettricità.
1: Madonna.
2: Siamo stati una settimana così, tipo in campeggio. Madonna. Praticamente, cioè sceglievamo quelle due ore la mattina per preparare tutto quello che dovevamo preparare fino alla sera, quindi prepararci già la cena, un incubo, ma l'importante nelle avversità è saperle affrontare con ottimismo e con felicità.
1: Direi
2: ottimismo riattaccata.
1: Ottimismo truffaldino, direi.

0: comunque, nonostante la canzone, la situazione non è andata a buon fine, vero Justin Bieber? Come le vacanze di cui stiamo parlando, perché siamo andati a riprendere un argomento di questa mattina nel morning show 393-777-7172. Dai, quegli imprevisti da vacanza.
1: Eh sì, quarto giorno di vacanza, la bambina di 4 anni corre felice verso le scale di ferro della piscina con gli scivoli. Mm-hmm. Peccato che cade, sbatte la testa, si fa un buco in testa letteralmente. No. Che non te lo fai un giro al pronto soccorso di Crotone per mettergli i punti in testa, meraviglioso. E poi quando li dovevo togliere, ovviamente il giorno che dovevamo partire, evviva!
0: Però sai, sono quelle cose che capitano, che poi ti fanno ricordare anche con un certo affetto, con un certo piacere, la vacanza. Oh, ma ti ricordi quando la bambina si ruppe la testa e siamo dovuti correre in ospedale? E dai!
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni o al più poco velati. E nella giornata di martedì il contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione. Splenderà infatti il sole, i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto di assoluta stabilità atmosferica, con il caldo che si farà ancora sentire, punte localmente fino ai 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
8: Sono José Mourinho, e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo. Allora, vacanze che sono state rovinate sicuramente da qualche imprevisto. Ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp.
2: Vai in vacanza, il terzo giorno rimani a piedi con la macchina perché la batteria è morta. Cambia, chi trova un meccanico di zona, cambia la batteria. Giorno dopo mi bloccano la carta perché me l'hanno clonata e questa è la mia vacanza. Top.
0: Allora, qua secondo me c'è solo una cosa che devi fare: farti benedire. Cioè, vai adesso in qualsiasi chiesa aperta a quest'ora, anzi

Blanche qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Carte Blanche, per esempio, è un duo. Allora, uno si chiama Grimmett e l'altro Roof. Grimmett fa parte anche dei Good Boys, che sono quelli di Piece of Your Heart, dei Medusa, mentre invece Roof ha collaborato con Portugal The Man. Cioè, praticamente si conoscono tutti, fanno tutti parte della grande famiglia. 20:57

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.
2: Mauris. Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: In FM, DAB
12: e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
14: Le

Beyoncé ci riporta al 2007 su Radio Globo. Radio Globo. In Sardegna, per esempio, quest'estate c'è stato un vero e proprio boom di turisti, un aumento incredibile rispetto allo scorso anno, però la spesa nei ristoranti è crollata. E pensate che tantissimi clienti arrivavano praticamente ad ordinare magari al ristorante due spritz e un tagliere per poterselo dividere. Praticamente stavo leggendo proprio questo all'interno di questa notizia, di questo articolo di giornale. Perché? Perché si preferiscono e si sono preferiti i pasti veloci o per esempio consumare anche in appartamenti o bed and breakfast, e questo praticamente ha messo a in difficoltà la ristorazione dell'isola della Sardegna. Non so se anche voi siete dei tipi da risparmio quando si va in vacanza, oppure la vita è una e va vissuta a 360 gradi. Ne stavamo parlando prima, quindi 393 777 7172. In vacanza come vi siete comportati? Portati.

0: se siete quelli che dicono oh, la vita è una e va praticamente vissuta a 360 gradi e quindi spendo fino al possibile, oppure per esempio come è capitato in Sardegna durante quest'ultima estate, dove abbiamo provato a risparmiare soprattutto sui ristoranti e infatti proprio tutto l'indotto della ristorazione ne ha risentito.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: 21:19, siamo tornati a vivere la sera anche in questa nuova stagione di Radio Globo. Lunedì 31 di agosto ed eccoci qua, pronti ad ascoltare anche una canzone dell'estate.

Animal Cazzi su Radio Globo. Radio Globo. Alle 21:24 parlavamo di ristorazione, soprattutto in Sardegna, tantissime persone, però alla fine si è tagliato, no? Si è risparmiato soprattutto sulla ristorazione, mentre invece questo caldo record sta mettendo a dura prova la produzione di cozze. Mi dite, perché stai parlando di cozze, Tommaso? Perché se c'è una cosa che mi fa pensare al ristorante, cioè al tipico piatto che magari prendi al ristorante, c'è proprio la zuppetta di cozze, oppure comunque la spaghettata, no? In questo periodo, in quanti magari il sabato, la domenica, vanno a fare la

spaghettata con il misto, per esempio cozze e vongole. Ecco, 393 777 7172, c'è il tipico piatto che vi fa pensare al ristorante, che mangiate praticamente solo al ristorante. Ecco, questo caldo record sta mettendo quindi a dura prova le cozze in Emilia Romagna e Veneto. 50 milioni di euro di danni.

siamo più soli di una piazza vuota. Emma, Fabri Fibra, antidroga. Alle 21.31, proprio qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, mentre stiamo parlando di piatti che prendiamo solo al ristorante perché è troppo sbatti fare.

0: Anche perché sì, siamo tornati, ma uno sguardo sempre alle vacanze praticamente lo lasciamo. E ci stavamo chiedendo, visto che insomma siamo stati in vacanza, abbiamo risparmiato anche sul ristorante. Non so se avete sentito prima, per esempio in Sardegna non hanno speso tantissimo diciamo i turisti proprio nel reparto ristorazione. Però ci sono dei piatti che secondo me fanno parte proprio, cioè vai al ristorante che non ti prendi quello, ecco, come per esempio la zuppa di cozze nel mio caso, oppure per esempio il salmone, buonissimo.
1: Tommy, ehi. Io ho due cavalli di battaglia, sì. Spaghetti di vongole e a nero di seppia, perciò penso mie preferiti di mio marito e io. Perciò se vado al ristorante e mi li trovo scotti, salati, sì, sconditi, preferisco mangiarli a casa.
0: Infatti uno va al ristorante per trovare l'eccellenza e non per mangiare come mangia a casa di solito, no? The Morning Show Reload
2: on Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 770 chilogrammi di cocaina nel porto di Vado Ligure. Erano nascosti in un carico di banane. Preoccupazione del popolo, di quelli che ne comprano sempre due. Per oggi evitiamo quella da mangiare. Taglio alto del giornale. Riaperta la gioielleria di Rogero. L'attività del negozio riprende lentamente. Sì. Le persone entrano, ma poi hanno paura a uscire. Sì. La spalla del tempo. Meteorologo annuncia che il 21 luglio è stata la giornata più calda dell'estate. Ascoltatore di Radio Globo lo aspetta fuori dalla redazione e lo gonfia gridando: è domani la giornata più calda. Taglio basso di Repubblica. La Consob approva l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane su TIM. Se l'operazione dovesse andare in porto, arriverà il messaggio celere. Sì. Spunta blu dopo 3 giorni e 2 ore di fila con impiegato svogliato per ricaricare il credito del cellulare. E per oggi è tutto. Buona giornata.
4: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: 21:39, questa serata che inizia a scivolarci tra le mani, ma questo mese stiamo per lasciarcelo alle spalle.

0: Carlos su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Tommasone, che spettacolo poterti risentire di nuovo ad orari umani, anche se tu umano non sei. Un saluto da Lecce, ultimi respiri di libertà prima di tornare al ligio dovere.
0: Allora vedi che c'è ancora qualcuno là fuori che si sta godendo le vacanze, anche perché qua si parla di grandi rientri, non si trova parcheggio, mio Dio, che cosa faremo adesso della vita? E invece no, c'è ancora qualcuno che si sta godendo le vacanze e magari tornerà poi nei prossimi giorni a godersi invece l'AFA romana e non solo. C'è Gaia, Bossa Nostra, questa è Radio Globo.

2019 sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo, canzone che ha accompagnato quest'estate, ovvero Tame Impala insieme a Genie Dracula. Tame Impala che è praticamente come se fosse una band in un'unica persona, perché lui riesce a fare tutto: scrive, suona, registra e riproduce anche i propri brani e li mixa in studio. E poi si è ritrovato a collaborare con Genie, che di K-pop ne sa veramente tanto.

insieme, ma sarà anche l'ultima ora in diretta di questo mese di agosto, perché poi tra qualche ora ci ritroveremo nel mese di settembre, che sarà anche il Back to Hogwarts praticamente per tutti gli amanti di Harry Potter, perché lì nella magia di scuola, nella scuola di magia e stregoneria di Harry Potter, quindi ad Hogwarts, le lezioni iniziavano il primo di settembre. Guardate che sfiga, no?

0: be back.
1: Fino al 9 settembre da Coppi e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coppi di Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.
3: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
5: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: Eccomi qua, 21:59, l'ultima ora insieme di questo lunedì. Si riparte da Tommaso Paradiso e la sua

Want, era il 2014 su Radio Globo. Radio Globo. Voi immaginatevi cercare per 50 anni una cosa che avete perso, magari l'avete persa in giardino e l'avete cercata per 50 anni e poi così ti rispunta come se nulla fosse. Ecco, praticamente la fede nuziale del padre di questo protagonista della vicenda, Jeff, che praticamente tra gli anni 70 e 80 il padre aveva perso in giardino la fede e l'ha ritrovata lui quasi per caso. Pensate voi. Che poi effettivamente non so se vi è mai capitato di perdere qualcosa cosa per ritrovarla nel posto dove l'avete cercata. Cioè, non ha nulla a che fare questo con i panni, con le mutande, calzini. Quando non le troviamo dentro l'armadio, le abbiamo davanti e dobbiamo per forza chiamare nostra madre e lei sa perfettamente dove sono, ecco, in quel caso è magia nera, solo le mamme riescono a fare una cosa del genere. Però siete mai riusciti a ritrovare qualcosa a distanza di tempo nello stesso posto dove l'avete persa? Una domanda difficile da fare a quest'ora, alle 22.07, ma so che siete svegli, siete abbastanza svegli là fuori, dai. 393-777-7172, LB1 su Radio Globo.

dallo scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. 22:13 di questo lunedì 31 di agosto. Incredibile, raga, sta letteralmente volando il tempo. Siamo già arrivati alla fine dell'estate e c'è una canzone che secondo me, soprattutto in pista, abbiamo ballato in tutte le versioni possibili e immaginabili. Mi è capitato su Instagram addirittura di vedere questa canzone in versione karaoke cantata da due persone.

0: radio che suona solo le migliori. Allora, 22:16, stiamo per riascoltare un pezzettino di oggi pomeriggio, tutto bloccato, che è tornato praticamente. Raga, sembra che il mese di distanza non c'è proprio mai stato. Cioè, 30 giorni volati in un secondo. Tra un po' ascoltiamo di che cos'è che hanno detto oggi pomeriggio i Marchetti. Wait for me, I'll be back.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
2: Mauris. Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
0: Un artista che abbiamo trovato spesso in giro per i festival durante quest'estate 2026, lei è Peggy Gou insieme a Aria Star. Ti hanno fatto sognare con

0: Club. Stiamo parlando di Rudimental su Radio Globo. Radio Globo. E alle 22.25 andiamo ad ascoltare che hanno detto quei matti dei Marchetti.
1: Ma perché quando ti lavi i denti non sei mica costretto a utilizzare l'acqua fredda? Non ho capito in che senso. Ragazzi, c'è gente che utilizza l'acqua calda per lavarsi i denti. L'acqua calda. A parte che cazzo di sapore c'ha a menta con l'acqua calda, io te giuro, sono due cose proprio che non riesco ad unire.

0: idea, ma poi è proprio il concetto, io me lavo i denti con l'acqua fredda perché voglio una sensazione di freschezza mescolata con la menta. Il dentifricio sa di menta perché dovrebbe rinfrescarvi l'alito. Se hai l'alito che sa di ciabatta utilizzata o desorcio all'olio, un po' di acqua fredda, ovviamente la menta si mescola, diventa un piacere per la bocca, capito? Per chi ti ascolta.
1: Allora, a parte che ricetta è i sorci all'olio, adesso me li sono immaginati come le salsiccette secche messe sotto olio.
2: Tipo, io me le immagino più tipo fiori di zucca.
1: Perché con l'acqua calda ti lavi i denti? Che cosa fai? Una sorta di tisana?
3: No, ma perché con l'acqua fredda e la menta è troppo per me.
2: Cioè, troppo freddo?
3: Mi brucia la lingua, mi pizzica, mi fa male.
1: E invece con l'acqua calda, diciamo, se
3: meno.
1: Ma calda nel senso bollente, che quindi ti scotta, lievida. Diventa tipo un cactus, non senti più niente. A quel punto
3: no, tiepida.
4: Ma bello, l'acqua calda o l'acqua fredda, sì, c'è l'alito che sa de ciabatta, sempre de ciabatta rimane.
1: E questa l'ho sentita pure sull'almanacco del giorno dopo, me la ricordo proprio. Radio
5: Globo. Quindi lavarsi i denti con l'acqua calda è vietato, non ho capito. Beh, io per esempio sono uno di quelli che usa l'acqua tiepida, cioè non l'acqua fredda. Possiamo un attimino capire se anche voi fate questa cosa o meno, perché cioè, oggi pomeriggio mi ha mandato letteralmente nel panico. 393-777-7172. C'è la nuova di Martin Garrix con gli U2 Fireflies. Questo è Radio Globo.

0: Minacci, maledetto me. Questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo 22:36 in questo lunedì sera. Ho trovato già parcheggio, sono rientrati tutti, è possibile o no questa cosa? Cioè è tornata ad essere la città che per un certo senso odiamo e amiamo allo stesso modo? Anche perché chi non ha vissuto Roma ad agosto non sa che bella città è. Puoi fare tante cose e soprattutto muoverti da una parte all'altra in soli 15 minuti.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore tempo stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni o al più poco velati. E nella giornata di martedì, contesto rimarrà anticiclonico su tutta la regione, splenderà infatti il sole, i cieli saranno sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Contesto di assoluta stabilità atmosferica, con il caldo che si farà ancora sentire, punte localmente fino ai 35 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
4: Pronto, aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di agosto. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto all'insegna del risparmio. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
8: Mamma, io mi annoio.
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città, fuori dal mondo.
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Raga, sì, è rientrata la gente, ma non come dovrebbe. Io penso che la prossima settimana sarà un casino.
0: Aia!

0: ci risentiamo domani a partire dalle 19 fino alle 23 qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Quindi vi auguro una buona notte, ciao da Tommaso, ci sentiamo domani.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore acqua.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Un'edizione storica da vivere insieme. La Sagra della Nocciola vi aspetta a Caprarola, dal 21 agosto al 1 settembre. Il Summer Party con il DJ set di Radio Globo. Le spettacolari sfilate dei carri con Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato. Il live show Voglio Tornare negli anni 90. Il concerto dei Nomadi e tanti altri eventi. Ingresso gratuito.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Libri scolastici usati a Roma? Associazione Librai Lungotevere Oberden è la risposta. Dal 1981 il punto di riferimento per studenti, medie, superiori, università, a prezzi convenienti. 18 banchi a Prati in Lungotevere Oberden, aperti tutti i giorni fino a metà ottobre, dalle 8 alle 18:30. Visita oberdanlibri.it e vieni a risparmiare con noi.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Non bisogna mollare, non mollare, perché?
3: Che faccio? Mi faccio il cane, vado al parco.
2: Potrebbe essere un'idea. Tu sai quanto per me i cani, no? Siano la forma più lontana. Però preferirei vederti con l'ennesimo cane sbavone.
3: Ma nessuno si avvicina.
2: È abbandonata lì. Ma poi l'hai sempre raccontato tu. Che in passato, insomma, c'è stato questo grande giro di piattaforme del genere che ha incontrato sempre casi umani.
3: Esatto, e non mi hanno lasciato niente, solo tanto vuoto, cioè sono ricascata.
2: Solo tanto?
3: Vuoto.
2: Ah. Che ti credo, dove dopo. Roberta! Certo! Andiamo al telefono, andiamo da Mirko.
4: Sì, ciao ragazzi, buonasera. Bentornati.
2: Grazie. Mirko,
4: bentornati.
2: Grazie.
4: Guarda, raccontando la storia di quelle che stava dicendo Roberta, no?
3: Sì.
4: Praticamente conosco un'amica, che è un'amica carissima, che lei quando va all'estero apre il Tinder,
3: sì,
4: e fa scambisti. Quello che vuoi fare pure te, Robè?
3: Ma che siamo impazziti? Ma io ti sto dicendo, l'ho scaricato per fare amicizia. Come si parla di scambismo?
2: Lei l'ha scaricato, tra un po' arriverà a dire che l'ha scaricato per trovare dei gruppi di preghiera all'estero, perché non si sa mai se volessimo. Che per caso c'è un neocatecumenale?
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Are you ready?
0: I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
6: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
6: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di agosto. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi agosto col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
8: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sagra della Porchetta di Ariccia. Dal 4 al 6 settembre vi aspettiamo ad Ariccia con la 73esima edizione della Sagra. 3 giorni di gusto, musica, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica, grande lancio dei panini gratuiti. Sagra della Porchetta di Ariccia, un appuntamento da non perdere. Scopri tutto il programma su www.sagradellaporchettadiariccia.com.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. They say an end can be a start. Feels like

0: Cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Mi chiamo Sabrina, oggi è il mio compleanno e non credo che sia un caso che oggi è il mio compleanno e ricomincio tutto bloccato.
3: Oggi è il 21 agosto, è il mio compleanno. Sti cazzi.
4: Tanti auguri, sti cazzi.
3: Si ricomincia la trasmissione e lei compie pure gli anni, hai capito?
4: Sti cazzi.
5: Ma noi ci ricorderemo del 31 agosto solo perché sono tornati i marchetti. Ma cosa cazzo ce ne frega noi del compleanno tuo?
6: Ah Sabrina, ma sti cazzi che è il compleanno tuo? Facci senti tutto bloccato, va.
7: Sti cazzi che è il compleanno tuo, Sabrina.
8: Sabrina, che vuoi gli auguri? Vuoi gli auguri, vuoi? Ma chi te sei strangolata, Sabrina?
9: Auguri a Sabrina, che dalla voce che c'ha, c'avrà una terza, una quarta sicuramente.
10: Allora guarda, vai sulla fortezza di Rocca di Papa e guarda la pastiglia del cazzo che ci metti.
11: Questi cazzi, Ale, questi cazzi, Sabrina, questi cazzi,

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sapete quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.